0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. La capacità di distinguere il sapore amaro ci ha tenuti lontani nel corso dell'evoluzione da sostanze potenzialmente velenose o nocive. Ma allora, perché l'amaro del caffè è così irresistibile? Perché secondo questa logica il caffè non dovrebbe essere così tanto apprezzato e adorato. Un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports ha indagato il rapporto tra la genetica, la sensibilità all'amaro e la predisposizione a consumare caffè, tè ed alcol. A rigor di logica, quindi, il primo sorso di espresso dovrebbe suscitare in noi un impulso a sputarlo, fondamentalmente. Ma gli scienziati della Northwestern University dell'Illinois hanno condotto uno studio e si sono accorti che le persone più sensibili al sapore amaro della caffeina sono anche quelle che bevono più caffè. Per gli autori del lavoro, questa predisposizione a ricercare e apprezzare la sostanza deriva da esperienze di rinforzo positivo. Si impara quindi ad associare la caffeina ad effetti positivi di stimolazione e benessere, e a queste risposte dell'organismo rendono ancora più ricettivi al suo caratteristico aroma. Nella ricerca, gli scienziati hanno testato la relazione tra sensibilità all'amaro e consumo di bevande in 400.000 uomini e donne del Regno Unito. Hanno cercato nel loro DNA alcune varianti genetiche note per predisporre alla sensibilità al sapore amaro della caffeina e di altre due sostanze: il chinino, che dà l'amaro all'acqua tonica, e il PROP, un composto sintetico che ricorda l'amaro delle crucifere, quindi cavoli, broccoli, cavoletti di Bruxelles. Queste predisposizioni genetiche sono state poi confrontate con le quantità di consumo di caffè, tè ed alcol riferite da ciascuno. Se i più sensibili alla caffeina consumavano più caffè e pochissimo tè, chi è geneticamente più suscettibile all'amaro da chinino e PROP tende a evitare il caffè e, nel caso di forte sensibilità al PROP, anche l'alcol, in particolar modo al vino rosso. I risultati suggeriscono che la nostra percezione per i sapori amari, indirizzata dalla nostra genetica, contribuisce alla preferenza per caffè, tè o alcol, conclude Marilyn Cornes, l'autrice dello studio. La ricerca serve a tracciare alcune delle basi biologiche del gusto, uno dei più antichi e interessanti sensi umani, anche se forse ancora tra quelli meno studiati. E allora spero vivamente che il caffè per voi sia la bevanda degli dèi, così come lo è per me, e vi lascio l'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 4:02.
1: Oggi è una bella giornata, c'è un silenzio per strada, è così strano, sembra quasi domenica. Motorini truccati, mi ricordo le frasi che dicevi, me ne vado in America. C'è un semaforo rotto nella zona del porto, per non starci a pensare faccio quello che posso, mi rifugio in un bar con gli amici a parlare di un altro gran premio buttato via. E ci credo veramente, non sarà così per sempre. E tu come stai?

strada, a giocare ai soldati, a rubare i miliardi per comprarci i gelati, scavalcare le reti, ignorare i divieti, inseguire Gesù con lo skate per sfuggire dai preti, e la sera che arriva a dividere chi va a casa e chi resta a decidere se dormire o volare.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro, la tua insonnia, il mostro

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

0: Moreno Ferrara, vieni. Vieni.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 23 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.25 e tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 1.09 e sorge alle 14.48, luna crescente. La chiesa ricorda San Lanfranco, San Giuseppe Capasso e i santissimi martiri di Nicomedia.
1: Accadde oggi.
2: Il 23 giugno del 1894 alla Sorbona a Parigi, su iniziativa del barone Pierre de Coubertin, veniva costituito il Comitato Olimpico Internazionale con l'incarico di organizzare i primi giochi olimpici dell'era moderna.
1: Benessere naturale.
2: Ginestrino contro l'agitazione. Con l'arrivo delle belle giornate si dovrebbe essere più sereni, eppure spesso proprio a giugno si soffre di una certa ipereccitabilità che causa aumento del ritmo cardiaco e coliti. In questo caso può essere d'aiuto il ginestrino, consigliato anche nei casi in cui l'insonnia è accompagnata da dolori addominali o tachicardia. Va usato in tintura madre. Per un risultato ottimale ne basteranno 20 o 30 gocce da assumere prima di andare a dormire.
1: Consigli pratici.
2: Lavaggio delicato per la seta. Un capo in seta è un piacere da vedere e da indossare, ma bisogna sempre ricordare che va trattato con molta cura. Per mantenere la seta sempre lucente si consiglia di lasciarla a bagno in una miscela di acqua e succo di limone, dopo averla lavata con acqua e sapone. Invece, per evitare di ingiallire il capo con lavaggi frequenti, basta aggiungere all'acqua poche gocce di ammoniaca.
1: Hanno detto?
2: Il presente si degrada, prima in storia, poi in nostalgia. Alain de Botton. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo come sempre domani.

0: poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.
1: Nascosto da bambino, mentre cambiava il tempo, cantava a squarciagola, mi aiutava il vento. E dentro un temporale, tra lampi e il cielo scuro, io ho trovato un sogno che muove il mio futuro.

0: sky.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 23 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Lanfranco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 23 giugno Cristoforo Colombo, il filosofo Giovan Battista Vico, lo scrittore Richard Bach, l'attrice Francesca Cavallin e Fabio Volo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il secondo grado del Cancro, sei tendenzialmente un artista e la gente ti ama per la gentilezza, il tatto e la diplomazia con cui tratti i tuoi amici. Ami la natura e tutto ciò che è bello e fa parte del creato. Devi combattere una certa indolenza, una tendenza a rinunciare ogni qualvolta ti si presentano dei problemi o degli ostacoli. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna opposta dalla bilancia invita ad ascoltare gli altri con gentilezza e cortesia prima di parlare. Siamo pronti a un dialogo aperto e sincero per esprimere emozioni e sentimenti senza timore di venire fraintesi. Toro, anche se con i colleghi forse non è tutto rose e fiori, il lavoro ci appaga. Svolgiamolo con passione e impegno al di là dell'aspetto remunerativo. La resistenza ai cambiamenti ci rende titubanti di fronte alle novità, ma queste non sempre vengono per nuocere. Gemelli, la giornata prende una buona piega, comunicativa e socievolezza agevolano nell'attività. Nulla da ridire nemmeno sul fronte sentimentale. La coppia veleggia tra progetti per il futuro, tenerezze e romanticismo. Cancro, il silenzio oggi è la strada migliore da intraprendere per evitare bisticci o rimbrotti. Non accettiamo più dubbi in amore, meritiamo una presenza stabile e affettuosa, altrimenti voltiamo pagina. Leone, l'impulsività non è una buona consigliera nelle relazioni, ma ci favorisce se trasformata in intraprendenza. La virtù è sempre a mezza via. L'umore conciliante rasserena gli animi e rende più facile risolvere dissidi con vicini, parenti e superiori. Vergine, allontaniamo il sospetto. Se incontriamo degli ostacoli, non è detto che, come noi pensiamo, siano orditi da qualcuno che trama alle nostre spalle. Lavoriamo un po' sulla fiducia e sull'accoglienza di una persona nuova che entra nella sfera delle amicizie. Bilancia, il passaggio della luna nel segno avviene in un clima gelato o geloso, per meglio dire. Professione e cuore si contendono le nostre attenzioni. La varietà degli impegni lubrifica la mente e mette da parte alcuni pensieri su cui non vale la pena indugiare. Scorpione, la qualità del lavoro è condizionata da distrazioni che ci obbligano a procedere a rilento. Il bilancio odierno comunque è positivo. Possiamo guardare con fiducia all'estate, ha in serbo per noi belle sorprese. Sagittario, la luna in sestile garantisce equilibrio, promuove interessi culturali e accende i riflettori sulla bellezza. Voglia d'arte e di esperienza che possono valorizzare la creatività, i confronti e gli scambi intellettuali. Capricorno, ci ritroviamo con l'amaro in bocca a causa dell'ostilità tra la luna, Mercurio e Saturno. Concediamoci qualcosa di dolce, magari fatto con le nostre mani. Ridimensionare un'ambizione ci costa in termini di autostima, ma le circostanze richiedono compromessi. Acquario, la giornata si preannuncia gratificante. L'armonia di coppia fa ben sperare per il futuro. Viaggi virtuali o reali consentono un tuffo nelle grandi eccellenze artistiche. Rifacciamoci gli occhi. Pesci, se ancora l'estate non ci ha portato l'anima gemella, non disperiamo. Diamole il tempo di entrare nel vivo. Intanto godiamoci i colori e i profumi. Transiti eccellenti stemperano le nostre ansie e ci danno la spinta per andare avanti con i presupposti migliori. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna dice così: con la ricchezza aumentano le preoccupazioni, con la povertà non diminuiscono. Quinto Orazio Flacco.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manomana.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. La capacità di distinguere il sapore amaro ci ha tenuti lontani nel corso dell'evoluzione da sostanze potenzialmente velenose o nocive. Ma allora perché l'amaro del caffè è così irresistibile? Perché secondo questa logica il caffè non dovrebbe essere così tanto apprezzato e adorato. Un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports ha indagato il rapporto tra la genetica, la sensibilità all'amaro e la predisposizione a consumare caffè, tè ed alcol. A rigor di logica, quindi, il primo sorso di espresso dovrebbe suscitare in noi un impulso a sputarlo, fondamentalmente. Ma gli scienziati della Northwestern University dell'Illinois hanno condotto uno studio e si sono accorti che le persone più sensibili al sapore amaro della caffeina sono anche quelle che bevono più caffè. Per gli autori del lavoro, questa predisposizione a ricercare e apprezzare la sostanza deriva da esperienze di rinforzo positivo. Si impara quindi ad associare la caffeina ad effetti positivi di stimolazione e benessere, e a queste risposte dell'organismo rendono ancora più ricettivi al suo caratteristico aroma. Nella ricerca, gli scienziati hanno testato la relazione tra sensibilità all'amaro e consumo di bevande in 400.000 uomini e donne del Regno Unito. Hanno cercato nel loro DNA alcune varianti genetiche note per predisporre alla sensibilità al sapore amaro della caffeina e di altre due sostanze, il chinino, che dà l'amaro all'acqua tonica, e il PROP, un composto sintetico che ricorda l'amaro delle crucifere, quindi cavoli, broccoli, cavoletti di Bruxelles. Queste predisposizioni genetiche sono state poi confrontate con le quantità di consumo di caffè, tè ed alcol riferite da ciascuno. Se i più sensibili alla caffeina consumavano più caffè e pochissimo tè, chi è geneticamente più suscettibile all'amaro da chinino e PROP tende a evitare il caffè e, nel caso di forte sensibilità al PROP, anche l'alcol, in particolar modo al vino rosso. I risultati suggeriscono che la nostra percezione per i sapori amari, indirizzata dalla nostra genetica, contribuisce alla preferenza per caffè, tè o alcol, conclude Marilyn Cornelis, l'autrice dello studio. La ricerca serve a tracciare alcune delle basi biologiche del gusto, uno dei più antichi e interessanti sensi umani, anche se forse ancora tra quelli meno studiati. E allora spero vivamente che il caffè per voi sia la bevanda degli dèi, così come lo è per me, e vi lascio l'appuntamento di domani. Ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
1: Manamana. 98.5 106.1

0: Da Livorno a Giano,
1: da Mugà,
0: in studio, si potrebbe, no? Stavolta c'è il
2: Io che non ho mai voluto smettere.

0: solo andata, senza neanche una fermata, per chi vive come noi.
1: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.

Radio Fly, le ali della tua musica. Vola con Radio Fly. Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 23 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.25 e tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 1.09 e sorge alle 14.48, luna crescente. La chiesa ricorda San Lanfranco, San Giuseppe Capasso e i santissimi martiri di Nicomedia.
0: Accadde oggi.
1: Il 23 giugno del 1894 alla Sorbona, a Parigi, su iniziativa del barone Pierre de Coubertin, veniva costituito il Comitato Olimpico Internazionale con l'incarico di organizzare i primi giochi olimpici dell'era moderna.
0: Benessere naturale.
1: Ginestrino contro l'agitazione. Con l'arrivo delle belle giornate si dovrebbe essere più sereni, eppure spesso proprio a giugno si soffre di una certa ipereccitabilità che causa aumento del ritmo cardiaco e coliti. In questo caso può essere d'aiuto il ginestrino, consigliato anche nei casi in cui l'insonnia è accompagnata da dolori addominali o tachicardia. Va usato in tintura madre. Per un risultato ottimale ne basteranno 20 o 30 gocce da assumere prima di andare a dormire.
0: Consigli pratici.
1: Lavaggio delicato per la seta. Un capo in seta è un piacere da vedere e da indossare, ma bisogna sempre ricordare che va trattato con molta cura. Per mantenere la seta sempre lucente si consiglia di lasciarla a bagno in una miscela di acqua e succo di limone, dopo averla lavata con acqua e sapone. Invece, per evitare di ingiallire il capo con lavaggi frequenti, basta aggiungere all'acqua poche gocce di ammoniaca.
0: Hanno detto...
1: Il presente si degrada, prima in storia, poi in nostalgia. Alain de Botton. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo come sempre domani.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 23 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Lanfranco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 23 giugno Cristoforo Colombo, il filosofo Giovan Battista Vico, lo scrittore Richard Bach, l'attrice Francesca Cavallin e Fabio Volo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il secondo grado del Cancro, sei tendenzialmente un artista e la gente ti ama per la gentilezza, il tatto e la diplomazia con cui tratti i tuoi amici. Ami la natura e tutto ciò che è bello e fa parte del creato. Devi combattere una certa indolenza, una tendenza a rinunciare ogni qualvolta ti si presentano dei problemi o degli ostacoli. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna opposta dalla bilancia invita ad ascoltare gli altri con gentilezza e cortesia prima di parlare. Siamo pronti a un dialogo aperto e sincero per esprimere emozioni e sentimenti senza timore di venire fraintesi. Toro, anche se con i colleghi forse non è tutto rose e fiori, il lavoro ci appaga. Svolgiamolo con passione e impegno al di là dell'aspetto remunerativo. La resistenza ai cambiamenti ci rende titubanti di fronte alle novità, ma queste non sempre vengono per nuocere. Gemelli, la giornata prende una buona piega, comunicativa e socievolezza agevolano nell'attività. Nulla da ridire nemmeno sul fronte sentimentale. La coppia veleggia tra progetti per il futuro, tenerezze e romanticismo. Cancro, il silenzio oggi è la strada migliore da intraprendere per evitare bisticci o rimbrotti. Non accettiamo più dubbi in amore, meritiamo una presenza stabile e affettuosa, altrimenti voltiamo pagina. Leone, l'impulsività non è una buona consigliera nelle relazioni, ma ci favorisce se trasformata in intraprendenza. La virtù è sempre a mezza via. L'umore conciliante rasserena gli animi e rende più facile risolvere dissidi con vicini, parenti e superiori. Vergine, allontaniamo il sospetto. Se incontriamo degli ostacoli, non è detto che, come noi pensiamo, siano orditi da qualcuno che trama alle nostre spalle. Lavoriamo un po' sulla fiducia e sull'accoglienza di una persona nuova che entra nella sfera delle amicizie. Bilancia, il passaggio della luna nel segno avviene in un clima gelato o geloso, per meglio dire. Professione e cuore si contendono le nostre attenzioni. La varietà degli impegni lubrifica la mente e mette da parte alcuni pensieri su cui non vale la pena indugiare. Scorpione, la qualità del lavoro è condizionata da distrazioni che ci obbligano a procedere a rilento. Il bilancio odierno comunque è positivo. Possiamo guardare con fiducia all'estate, ha in serbo per noi belle sorprese. Sagittario, la luna in sestile garantisce equilibrio, promuove interessi culturali e accende i riflettori sulla bellezza. Voglia d'arte e di esperienza che possono valorizzare la creatività, i confronti e gli scambi intellettuali. Capricorno, ci ritroviamo con l'amaro in bocca a causa dell'ostilità tra la Luna, Mercurio e Saturno. Concediamoci qualcosa di dolce, magari fatto con le nostre mani. Ridimensionare un'ambizione ci costa in termini di autostima, ma le circostanze richiedono compromessi. Acquario, la giornata si preannuncia gratificante. L'armonia di coppia fa ben sperare per il futuro. Viaggi virtuali o reali consentono un tuffo nelle grandi eccellenze artistiche. Rifacciamoci gli occhi. Pesci, se ancora l'estate non ci ha portato l'anima gemella, non disperiamo. Diamole il tempo di entrare nel vivo. Intanto godiamoci i colori e i profumi. Transiti eccellenti stemperano le nostre ansie e ci danno la spinta per andare avanti con i presupposti migliori. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna dice così: con la ricchezza aumentano le preoccupazioni, con la povertà non diminuiscono. Quinto Orazio Flacco.

0: e torna Radici Ricette a deliziarvi nel palinsesto di Radio Fly. E mai deliziarvi fu un termine tanto corretto come in questo caso. Oggi sono qui ovviamente sempre con la mia amica Daniela. Ciao Dani.
1: Buongiorno, ben ritrovati in questo mese di febbraio scintillante.
0: Mese pazzerello, è il mio mese.
1: Eh sì, anzi auguri Vale.
0: Oh, grazie mille Daniela, mese di raffreddori.
1: Sì.
0: Va bene, compleanno per me.
1: Eh sì.
0: Amore. Che c'è anche San Valentino.
1: Infatti è stato il mio anniversario di matrimonio.
0: Ah, vero, auguri.
1: Grazie. È il nostro mese, dai, diciamo.
0: È anche il mese in cui le giornate si allungano.
1: Sì.
0: Si dice un po' piano piano, sussurrandolo, addio all'inverno. È il mese poi in cui si cerca di fare le previsioni. Sai che con Giuseppe abbiamo un po' visto la leggenda della marmotta, della candelora, quindi in cui si cerca di capire ma quanto manca alla fine di quest'inverno.
1: Eh beh, anche perché si sta arrivando alla fine di questi mesi intensi, insomma,
0: sì,
1: di brutto tempo.
0: Però a tavola ancora ci godiamo l'inverno.
1: Sì,
0: tavola ancora ci godiamo l'inverno e oggi lo faremo proprio attraverso un prince, no, ma che dico, un sovrano assoluto dei mesi invernali, così
1: sì.
0: Con lui, proprio con il capostipite anche della nostra infanzia, perché a me mi viene subito in mente anche proprio il pranzo di Natale, della domenica, dalla nonna, e quindi il protagonista di oggi sarà il cardo. Che per noi è il gobbo.
1: Perfetto. E qui insomma si entra in un bel dibattito, perché il gobbo veramente lo puoi cucinare in tutte le maniere possibili.
0: Sì, esatto, e vedremo anche che in base a come lo cucini anche il valore nutrizionale cambia molto.
1: Sì. Sì.
0: Ma tanto,
1: cambia tanto, poi io ti smonterò le tue ricette.
0: Ma tanto, perché insomma si cela un mondo dietro a un vegetale che anche lui è della stessa famiglia dei carciofi,
1: sì,
0: con cui condivide un bellissimo fiore. Lo facciamo vedere?
1: Sì,
0: lo facciamo vedere subito per i nostri amici.
1: Che viene utilizzato anche dai, insomma, nelle decorazioni floreali, questo
0: sì,
1: fiore.
0: Sì, perché
1: qua
0: è veramente bello, sì. Eccolo qua. Questo è il fiore del cardo,
1: sì.
0: E anche per il carciofo, appunto, avevamo visto proprio che ha dei bellissimi fiori.
1: Sì, però c'è una differenza di colore. Il cardo
0: sì,
1: è più sul rosa, il carciofo è un pochino più sul blu violaceo, quindi però messi insieme, guarda
0: sì,
1: che fanno tanta figura,
0: Esatto, e si vede che sono della stessa famiglia. Le
1: sì,
0: spine condivide. Infatti.
1: Ecco, quelle famigerate spine.
0: Esatto, e anche la difficoltà di pulitura.
1: Infatti, e poi sempre quel colore che comunque
0: sì,
1: sia che ti macchia
0: sì,
1: le mani.
0: Infatti vedremo come evitare, perché anche sui carciofi, ma sui cardi quell'effetto ossidato è immediato.
1: Sì, sì, è vero,
0: cioè,
1: anche dopo la cottura.
0: Anche dopo la cottura, sì, infatti sempre va usata sempre dell'acqua acidula.
1: Sì, sì, sempre.
0: Perché altrimenti
1: il limone deve essere sempre accompagnato, ma proprio perché, dimmi se sbaglio, ma c'è proprio quell'elemento focale che ti fa scaturire questo colore, quindi il ferro.
0: Esatto.
1: Il ferro
0: sì,
1: che
0: sì,
1: magicamente
0: certo, che
1: ti
0: si
1: fa
0: ossida.
1: Macchiare. Sì,
0: sì, sì, sì, assolutamente, infatti ricchissime di ferro. Ma vediamola bene, no? Svisceriamo un po' questa pianta. È appunto della stessa famiglia del carciofo. La parte edibile in questo caso sono le coste.
1: Sì.
0: E ci sono due tipologie, il cardo spinoso e inerme, e varietà anche più pregiate, più particolari, come il cardo gobbo di Nizza a Monferrato, che è un cardo un po' più particolare, un po' addirittura un po' più grosso di quello che siamo abituati a
1: sì,
0: vedere.
1: Sì, però noi diciamo che in Toscana
0: noi
1: abbiamo
0: siamo
1: quello
0: per
1: normale,
0: quello, esatto,
1: tra virgolette.
0: Esatto. Che pianta è? È una pianta particolare, guarda che è una pianta un po' insidiosa, perché non è le rape che prendi e butti lì, perché il cardo tollera il freddo ma teme le gelate,
1: sì.
0: E infatti c'è una cosa che si fa molto particolare, ovvero l'imbiancamento.
1: Gli si toglie la luce sostanzialmente.
0: Esatto, e si ripara anche dalle gelate.
1: Sì.
0: Perché vengono proprio avvolti con dei giornali, con del tessuto non tessuto.
1: Un po' come si fa con il carciofo, no?
0: Eh sì.
1: La cosa buffa è vedere questi cardi interrati proprio.
0: Interrati, esatto. L'alternativa è interrata. Predilige i climi temperati e ama i terreni ben drenati, profondi e molto organici, molto, molto fertili, e è sensibile però molto ai ristagni idrici. Infatti quest'anno non è stata una buona annata per i cardi,
1: no,
0: perché no. Quest'anno non far ristagnare l'acqua nel campo
1: è difficile,
0: che sia stato sfidante per tutti, cioè, proprio
1: solo nelle serre, dai, lo potevano fare.
0: È un miracolo
1: fare,
0: se non ci ha ristagnato in casa l'acqua.
1: Sì, qua si è avuto queste due giornate di sole che sembravano l'olio nel lume, gente fuori, infatti sono andata a fare delle camminate e ci si incontrava, era affollatissimo fuori, tutti fuori a camminare,
0: sì, assolutamente,
1: giustamente, perché il sole ci procura la vitamina D, cosa insostituibile, quindi insomma ci fa bene, ecco, speriamo che questo da oggi in poi arrivino delle bellissime giornate,
0: speriamo di portarlo noi.
1: Sì.
0: Allora, una pianta rustica ma molto ingombrante, richiede un grande spazio, circa un metro per ogni pianta. Il problema principale è che le radici appunto marciscano, perché proprio soffre lo stress idrico, e invece ha una buona adattabilità, cioè se il terreno è ben drenato, ben fertilizzato, lui cresce molto lentamente, però insomma
1: ci dà delle buone soddisfazioni.
0: Sì, sì. Allora, dal punto di vista nutrizionale, Dani,
1: vai.
0: Io ti dirò questa cosa e tu mi dirai impossibile, però ti dico che è un vegetale molto molto ipocalorico. Infatti ogni 100 grammi ha dalle 15 alle 20 kilocalorie, ricchissimo di fibra, si vede già mentre si pulisce che è fibroso, infatti vanno tolte le fibre più dure, che sono proprio quei filamenti tipici, e ha un ottimo contenuto di potassio, calcio, magnesio, vitamina C e tutti appunto i fenoli.
1: Un integratore.
0: Quindi, grazie a tutta questa ricchezza, favorisce la digestione e la funzionalità epatica, proprio come il carciofo.
1: Sì, perché vengono dalla stessa famiglia.
0: Esatto, ha un effetto prebiotico proprio grazie all'alto contenuto di fibre, supporta il controllo della glicemia, anche qui mi viene un po' da ridere, però
1: sì.
0: Diciamo, supporterebbe il controllo glicemico, e avrebbe una potenziale azione antiossidante. Allora, questo
1: dipende come lo mangi, però
0: potrebbe risultare pesante per chi ha un intestino sensibile a causa della fibra elevata, però cosa pensavi?
1: Io pensavo più ad un'altra roba, sì.
0: E allora io, dopo averti fatto tutta questa solfa su tutti questi poteri nutrizionali, ti dico come andrebbe mangiato il cardo, proprio per beneficiare di tutto questo popò di
1: nutrienti,
0: di tesoro nutritivo. Andrebbe bollito. Semplicemente perché, ecco, a differenza di tanti altri ortaggi di cui abbiamo consigliato il consumo crudo, oppure di cuocerli direttamente in padella per non perdere niente, il cardo va bollito, perché altrimenti
1: è impossibile
0: rimane troppo tenace, quindi né crudo né cotto direttamente in padella, in forno, va bollito e va capito, va bucato con la forchetta, che deve rimanere croccante, non essere sfatto, ma perdere quella tenacia fibrosa che ha, quindi bisogna, cioè qui non c'è
1: ci
0: una
1: vuole
0: ricetta,
1: mezz'ora,
0: ci vuole
1: una mezz'ora buona,
0: esatto, sì va fatto bollire per una mezz'oretta con il sale nell'acqua
1: e il limone,
0: perché altrimenti appunto quando lo pulite va buttato direttamente in acqua acidulata o con il limone o con un po' di aceto, e questo va continuato anche dopo. Una volta bolliti, visto che assorbono molta acqua, vanno tenuti qualche minuto nello scolapasta e dopodiché conditi con semplicemente sale olio della Daniela possibilmente e qualche goccia di limone di nuovo, e così avrete un contorno che mantiene veramente tutti i valori nutrizionali del cardo. Ma questa è fantascienza,
1: utopia in Toscana.
0: Utopia, però io ve lo faccio vedere lo stesso.
1: Sì, dai, vediamolo, che almeno è bellino.
0: Qui vediamo la pianta del nostro cardo, che insomma in Toscana tutti conosciamo, perché è veramente un re. E qui ecco la tristezza del cardo bollito.
1: La tristezza e l'utopia in Toscana del cardo
0: bollito.
1: Bollito, sì. Però noi in Toscana siamo molto fantasiosi, e l'abbiamo detto in queste 5 puntate, l'abbiamo ripetuto sempre, che noi in Toscana,
0: le verdure
1: ci piacciono rifatte.
0: Cioè ci piacciono prima fritte.
1: Certo, ovvio, questo sì. Allora, il cardo ha cioè nel senso devi fare tre passaggi
0: tre
1: con il cardo.
0: La
1: bollitura per mezz'ora, la frittura e il rifatto, punto. Cioè non si discute, non si discute.
0: Però io, Dani, ora vorrei spezzare una lancia a favore di quest'usanza.
1: Mm-hmm.
0: Va bene, perché noi oggi parliamo di quest'usanza un po' come un piatto pesante. Certo è fritto, è pure rifatto, certo che è pesante. Però insomma, il tempo in cui affonda le radici questo piatto è un tempo molto diverso da quello di oggi, in cui le persone non facevano la vita sedentaria che facciamo noi.
1: Bravissimo.
0: E soprattutto non lo usavano come contorno.
1: No, era un piatto completo, sì.
0: Esatto, e quindi questi cardi di cui c'era grande abbondanza in questo periodo venivano prima mangiati fritti, e poi, visto che il fritto il giorno dopo comunque rimane un po' difficile da mangiare, veniva rifatto. Ora tu spiegaci che cosa vuol dire per chi magari ci ascolta da fuori la Toscana, perché ad Arezzo si sa molto bene.
1: Sì, appunto, come dicevo, le tre cotture: all'inizio si bolle, si pulisce, si aiuta anche con un pelapatate, perché le fibre insomma sono abbastanza dure.
0: E i guanti qui servono.
1: E i guanti, sì. E poi dopo si fa bollire per mezz'ora, si tengono nello scolapasta, nel frattempo si sbatte l'uovo.
0: Perché non è che si fa la frittura
1: no, così insomma
0: la
1: con
0: tempura una...
1: ma che no, noi siamo di quelli proprio tosti. Si sbatte l'uovo con un pochino di sale, si mette in una ciotola l'uovo, in un'altra ciotola la farina. Quindi si passa praticamente prima nell'uovo, poi nella farina, o viceversa, insomma gli si fa 2 o 3 passate belle toste, si mette in frittura, si toglie
0: olio di
1: oliva, extravergine di oliva.
0: Frittura in olio di oliva.
1: Sì, anche perché la frittura in olio extravergine d'oliva, a dispetto di tanti altri oli usati, è vero che sono più leggeri, ma quando vai a friggere nell'olio d'oliva si trattiene i nutrienti dell'olio.
0: Ecco, vedi?
1: Quindi risulta comunque sia una cottura un pochino più sana, una frittura un pochino più sana. È vero che trattiene di più, quindi comunque sia un pochino più unto.
0: Ma tanto poi ci verrà aggiunto unto, quindi...
1: Brava, cioè quindi non è che succede niente di grave. In più si scolano su un foglio insomma da frittura per trattenere un pochino l'olio. Nel frattempo si prepara il nostro rifatto. Che cosa vuol dire? Olio
0: extravergine. Possiamo anche farlo in 2 step, appunto, mangiarli,
1: sì, certo.
0: Il primo, se ne abbiamo tanti, mangiarli il primo giorno così
1: fritti,
0: buonissimi,
1: brava,
0: appena fritti,
1: sì.
0: E il giorno dopo, perché la sera cena diventa impegnativo,
1: sì, e il giorno dopo magari a pranzo, così almeno avete tutto il giorno per digerirli.
0: Esatto.
1: E praticamente fate un soffritto con dell'aglio in olio, buttate questi, diciamo, il pomodoro, quindi si predilige pelati, si fanno andare con un goccio di sale, si fanno proprio si devono
0: anche un po' di peperoncino se vi piace,
1: per chi gli piace, sì. E praticamente si fa proprio sciogliere, si fa venire fuori un sugo,
0: sì.
1: E poi si butta il cardo. Quando è che si vede che è pronto il cardo? Quando ha praticamente assorbito questo sugo al pomodoro. Sì. A quel punto è pronto, si spegne e si mangia.
0: Eccolo qua. Eccolo
1: allora
0: qua.
1: Per i più golosi ci si può mettere anche un po' di formaggio sopra, che fa un po' una
0: sì, filatura. Sì, le nostre nonne facevano questa cosa e poi lo mettevano in una teglia.
1: Brava,
0: diventava
1: sì.
0: tipo una parmigiana, diciamo. Sì. Lo mettevano in una teglia e lo rimettevano in forno con il parmigiano sopra.
1: E un pochino di burro, chi ce l'aveva. Poi chi non ce l'aveva magari certo. buttava il parmigiano e via, lo metteva a
0: gratinare. O il pane grattato.
1: Sì, oppure pane grattato e parmigiano, che viene fuori quella crosticina molto molto gustosa.
0: Esatto, e questa è la ricetta. Questa, sì. Ecco, a questo punto quelle 15 calorie ogni 100 grammi non esistono più, ovviamente.
1: Ma saranno 50, 100, ma quindi non è quantificabile. Capito?
0: Però, senti, non solo di calorie viviamo.
1: No,
0: quindi,
1: no, no.
0: Ecco, magari...
1: Però possiamo fare come i nostri nonni,
0: brava,
1: che lo utilizzavano come
0: brava,
1: piatto unico.
0: Brava, riportato
1: quindi...
0: alla vita di oggi ancora
1: brava,
0: di più.
1: Sì.
0: Cioè, uno se le mangia, una bella porzione, che ti danno, ti rendono felice anche se le calorie sono un po' di più.
1: Sì, va. Poi basta una passeggiata, dai, dopo,
0: sì,
1: dopo pranzo andate
0: esatto,
1: a farvi una bella
0: esatto.
1: camminata, lo fate di domenica, così almeno
0: però
1: il tempo.
0: Però un piatto veramente veramente
1: squisito,
0: incredibile,
1: sì,
0: squisito, sì.
1: Sì. Sono quei piatti della nostra tradizione che
0: sì.
1: purtroppo si sta anche a volte anche perdendo tra i giovani, no?
0: Anche perché insomma si parla di una preparazione lunga,
1: abbastanza
0: lunga.
1: Sì.
0: Cioè, è facile, molto facile, però insomma.
1: Però ci sono piatti che sono ancora più lunghi rispetto
0: sì,
1: alla preparazione
0: sì,
1: del
0: sì,
1: card.
0: Sì,
1: cioè, quindi se ci pensi bene.
0: Perché ha dei tempi comunque di riposo.
1: Brava,
0: ecco.
1: Sì.
0: Sì.
1: Volendo ti puoi anche preparare il giorno prima per
0: i bolli,
1: il giorno dopo.
0: Esatto,
1: quindi
0: sì, sì.

0: Insomma, febbraio è anche carnevale, travestimenti, scherzi,
1: ovvio.
0: E anche dolci fritti.
1: Certo, noi dal fritto si passa al fritto.
0: Oggi abbiamo voluto, cioè siamo fritti.
1: Oggi siamo fritti.
0: A febbraio siamo tutti fritti.
1: Sì, ma fritti e rifatti, però. Perché con quanto si mangia a febbraio, veramente, siamo
0: anche rifatti.
1: Infatti,
0: i dolci tipici di carnevale, notoriamente.
1: Il nostro dolce tipico sono gli stracci.
0: Sì.
1: E questi sono veramente il re del dolce di febbraio.
0: Sì, assolutamente.
1: Ma sono anche questi sono molto semplici però da
0: ognuno
1: fare.
0: Ognuno ha la sua ricetta, poi ci sono quelli più morbidi, quelli più friabili, quelli ripieni.
1: Ma sai, il morbido e il friabile te lo fa di quanto lo stendi la pasta. Nel senso, se la stendi proprio fina,
0: vero,
1: sono friabili.
0: Col mattarello
1: sono più morbidi.
0: Fino a farli diventare tipo dei maccheroni.
1: Brava, sì, quelli ti danno la morbidezza perché in cottura si alzano, quindi diciamo che lievitano in cottura, no?
0: Sì.
1: E quindi si alzano e sono un pochino più morbidi. Io per esempio ho la mia ricetta che li faccio ripieni di Nutella.
0: Lo sapevo che la Daniela li riempiva.
1: Io sì, quindi è una preparazione ancora più lunga dello straccio normale, perché li stendo, poi li faccio tipo raviolo, no? Quando fai ravioli, ci metto i cucchiaini di Nutella, che poi vabbè, un cucchiaino lì e forse un cucchiaino anche da qualche altra parte. Poi
0: vedi, la Daniela è una che assaggia mentre cucina.
1: A me mi piace da morire, perché c'è un cucchiaino per me, un cucchiaino per
0: i fiocchi.
1: Fiocchi.
0: Giusto.
1: E quindi niente, li faccio come ravioli, quindi ripieno di Nutella, li ricopro, però quando li vado a chiudere utilizzo dell'acqua.
0: Sì.
1: Nei bordi l'utilizzo
0: per sigillarli bene.
1: Sigillo e poi con la rotellina li passo da tutte le parti, perché ripasso comunque sia nei bordi e li richiudo con
0: olio bollente.
1: Olio bollente, però c'è un trucco nei fiocchi.
0: Sentiamolo.
1: Nei fiocchi, allora, intanto li potete friggere sia con olio extravergine d'oliva, io l'ho provato in tutti i modi, oppure con olio d'arachide, che è quello che trattiene meno in cottura.
0: Rimangono un po' più asciutti.
1: Sono buonissimi anche in olio d'oliva. L'unica cosa, bisogna stare attenti, come tutti gli oli, quando al momento dell'edibilità dell'olio, nel senso, a un certo punto arriva che l'olio è esausto, bisogna continuare, cambiamo padella e ributtiamo olio nuovo.
0: Sì.
1: Magari utilizzate meno olio in una padella, così almeno, anche se è più piccina, così almeno avete meno spreco.
0: Sì, e anche meno fiocchi, perché poi dopo fanno veloce.
1: Fanno subito, perché quando l'olio arriva in temperatura, un attimo, li butti e li togli.
0: Quindi se ne buttate troppi, vi incasinate.
1: Brava,
0: la padella. Sì. Non sapete più quale togliere, quale girare, diventa un momento molto concitato.
1: Sì. In più dovete stare attenti alla farina che vi rimane attaccata, quindi cercate di toglierla il più possibile, ma soprattutto nell'impasto, perché l'impasto è formato da uovo, farina, zucchero e un liquore. Il liquore fa sì che in cottura quell'olio non venga assorbito dallo straccio.
0: E si molto può utilizzare. Tipico il vinsanto, vero?
1: Il vinsanto è quello più tipico, ma si utilizza anche la grappa.
0: Anche perché è più alcolica.
1: Perché è più alcolica, quindi fa sì che non venga trattenuto l'olio. Ovvio, il vinsanto dà diciamo un sapore molto più
0: che a
1: toscano,
0: noi piace molto, no?
1: Toscano, è la toscanità in qualche modo dei nostri dolci, però la grappa fa il suo, diciamo che fa il suo dovere.
0: Ecco.
1: Tutte e due, devo dire tutte e due. E io quando li faccio ripieni, ovviamente devo girarli, perché mentre lo straccio, tutti gli stracci vanno girati, ma soprattutto quelli ripieni, perché devono essere cotti da tutti e due lati.
0: C'è qualcosa in mezzo, quindi.
1: Sì, però devo dire che tanta roba. E lì le calorie si sprecano.
0: Ormai abbiamo parlato del cardo all'inizio, le calorie, dopo le abbiamo perso il conto.
1: Ma a febbraio togliamole queste calorie, non contiamole
0: anche perché tanto è un mese corto, no? Quindi
1: Brava.
0: Si mangia comunque 3 giorni in meno, quindi anche se si assumono più calorie va bene.
1: La dieta da marzo, mettiamola
0: capito?
1: Così.
0: è breve. bisogna
1: breve, insomma, veloce, ecco. Godiamoci almeno queste ricette nella nostra tavola,
0: sì, perché vero,
1: e
0: vero.
1: Poi dai, con tutti questi diciamo coriandoli, queste stelle filanti, tutti questi colori, questi abiti,
0: sì, ci invogliano, ci invogliano. Bene, Daniela, grazie mille, questa puntata è stata veramente divertente, mi è venuta

0: anche un po' fame.
1: Anche a me, ma come tutte le puntate, non ce n'è una dove non esco che ho fame.
0: Esatto. Che chissà i nostri ascoltatori, anzi un mio amico l'ultima volta che ascoltava la nostra puntata mi ha detto: guarda, mi hai fatto proprio venir voglia di carciofi.
1: Oh, bene.
0: Dico, ma crudi? No, fritti.
1: Vabbè. Certo, ma che normale.
0: Vabbè,
1: anzi
0: però,
1: bisogna salutare il nostro telespettatore Luciano,
0: affezionatissimo. Sì, è vero,
1: quindi ciao Luciano,
0: ciao Luciano,
1: e continua a guardarci, sì, mi raccomando.
0: Sì, sì.
1: E chi ci vuole seguire,
0: dici cosa ne pensi,
1: brava, magari anche sotto le nostre puntate scriveteci quello che volete vedere, quale verdura volete di cui si parli, così almeno insomma si fanno,
0: o quale metodo di cottura,
1: o quale metodo di cottura vi piace di più.
0: Esatto.
1: Certo,
0: sì.
1: Aspettiamo voi.
0: Dani, grazie mille,
1: grazie,
0: ci vediamo a
1: a
0: marzo.
1: Sì, ciao.
0: Ciao.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. La capacità di distinguere il sapore amaro ci ha tenuti lontani nel corso dell'evoluzione da sostanze potenzialmente velenose o nocive. Ma allora, perché l'amaro del caffè è così irresistibile? Perché secondo questa logica il caffè non dovrebbe essere così tanto apprezzato e adorato. Un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports ha indagato il rapporto tra la genetica, la sensibilità all'amaro e la predisposizione a consumare caffè, tè ed alcol. A rigor di logica, quindi, il primo sorso di espresso dovrebbe suscitare in noi un impulso a sputarlo, fondamentalmente. Ma gli scienziati della Northwestern University dell'Illinois hanno condotto uno studio e si sono accorti che le persone più sensibili al sapore amaro della caffeina sono anche quelle che bevono più caffè. Per gli autori del lavoro, questa predisposizione a ricercare e apprezzare la sostanza deriva da esperienze di rinforzo positivo. Si impara quindi ad associare la caffeina ad effetti positivi di stimolazione e benessere, e a queste risposte dell'organismo rendono ancora più ricettivi al suo caratteristico aroma. Nella ricerca, gli scienziati hanno testato la relazione tra sensibilità all'amaro e consumo di bevande in 400.000 uomini e donne del Regno Unito. Hanno cercato nel loro DNA alcune varianti genetiche note per predisporre alla sensibilità al sapore amaro della caffeina e di altre due sostanze: il chinino, che dà l'amaro all'acqua tonica, e il PROP, un composto sintetico che ricorda l'amaro delle crocifere, quindi cavoli, broccoli, cavoletti di Bruxelles. Queste predisposizioni genetiche sono state poi confrontate con le quantità di consumo di caffè, tè ed alcol riferite da ciascuno. Se i più sensibili alla caffeina consumavano più caffè e pochissimo tè, chi è geneticamente più suscettibile all'amaro da chinino e PROP tende a evitare il caffè e, nel caso di forte sensibilità al PROP, anche l'alcol, in particolar modo al vino rosso. I risultati suggeriscono che la nostra percezione per i sapori amari, indirizzata dalla nostra genetica, contribuisce alla preferenza per caffè, tè o alcol, conclude Marilyn Cornace, l'autrice dello studio. La ricerca serve a tracciare alcune delle basi biologiche del gusto, uno dei più antichi e interessanti sensi umani, anche se forse ancora tra quelli meno studiati. E allora spero vivamente che il caffè per voi sia la bevanda degli dèi, così come lo è per me, e vi lascio l'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 23 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:25 e tramonta alle 20:39, ora legale. La luna tramonta all'1:09 e sorge alle 14:48, luna crescente. La chiesa ricorda San Lanfranco, San Giuseppe Capasso e i santissimi martiri di Nicomedia.
0: Accadde oggi.
1: Il 23 giugno del 1894 alla Sorbona, Parigi, su iniziativa del barone Pierre de Coubertin, veniva costituito il Comitato Olimpico Internazionale con l'incarico di organizzare i primi giochi olimpici dell'era moderna.
0: Benessere naturale.
1: Ginestrino contro l'agitazione. Con l'arrivo delle belle giornate si dovrebbe essere più sereni, eppure spesso proprio a giugno si soffre di una certa ipereccitabilità che causa aumento del ritmo cardiaco e coliti. In questo caso può essere d'aiuto il ginestrino, consigliato anche nei casi in cui l'insonnia è accompagnata da dolori addominali o tachicardia. Va usato in tintura madre. Per un risultato ottimale ne basteranno 20 o 30 gocce da assumere prima di andare a dormire.
0: Consigli pratici.
1: Lavaggio delicato per la seta. Un capo in seta è un piacere da vedere e da indossare, ma bisogna sempre ricordare che va trattato con molta cura. Per mantenere la seta sempre lucente si consiglia di lasciarla a bagno in una miscela di acqua e succo di limone, dopo averla lavata con acqua e sapone. Invece, per evitare di ingiallire il capo con lavaggi frequenti, basta aggiungere all'acqua poche gocce di ammoniaca.
0: Hanno detto?
1: Il presente si degrada, prima in storia, poi in nostalgia. Alain de Botton. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo come sempre domani.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Pizza in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Eccoci arrivati allo spazio dedicato nel Fitz Morning questa bella estate 2026 con l'almanacco del giorno curato da Ermanno Accardi. Ben trovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie a te. Un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi santo del giorno, 23 giugno, San Lanfranco Beccari, che è stato un vescovo cattolico italiano. Viene venerato come santo dalla Chiesa Cattolica. Il nome Lanfranco deriva dal tedesco e vuol dire paese libero, libero nel paese. Nelle immagini sacre è spesso rappresentato con il bastone pastorale, simbolo della sua carica ecclesiastica. Accade oggi, 23 giugno 1957, viene commercializzata la prima pillola anticoncezionale. È stata una delle scoperte scientifiche e delle innovazioni sociali più importanti del Novecento. Nasce negli Stati Uniti, viene commercializzato con il nome di Enovid, è il primo contraccettivo orale messo a punto da Gregory Pincus e John Rock, ginecologo di Harvard, con un nome da rockstar. La sua nascita è tutt'oggi motivo di discussione in quanto assomiglia a un thriller storico. Solo nel 1961 l'industria tedesca Schering introduce sul mercato Anovlar, la prima pillola disponibile in Europa, ma la sua disponibilità innesca discussioni e resistenze in tutto il vecchio continente. In Italia nel 1971 la pillola è disponibile ma raccomandata esclusivamente per regolarizzare i disordini del ciclo e solo per le donne sposate. Viene poi approvata nel 1978 la tanto discussa legge 194 che rende legale l'interruzione volontaria di gravidanza. E poi Alessandro, oggi è la giornata mondiale degli abbracci ed è sicuramente una delle più singolari ma anche gentili e altruiste giornate dedicate proprio agli abbracci, perché un abbraccio sincero ti fa sentire protetto, contenuto, amato, accolto, accettato. Le braccia di un amico, della mamma, dei figli, dei bambini sono un morbido nido dentro il quale rifugiarsi o accogliere una persona a quale si vuole bene o si vuole dare conforto e attenzione. Abbracciare chi si sente solo, chi soffre, chi è deluso, è amareggiato, è un modo per dire stai tranquillo, io ci sono anche solo con le mie braccia che ti avvolgono, ti sorreggono, ti confortano, ti stringono. La giornata mondiale degli abbracci sembra sia stata istituita decenni fa in America, adesso la data è incerta, per incoraggiare chi non è espansivo e non osa esprimere i propri sentimenti o le proprie debolezze ad aprirsi agli altri e ad esprimersi in modo appunto aperto e spontaneo. Proverbio di oggi, giugno ventoso porta presto il grano sull'aia. E poi Emily Dickinson, che è stata una poeta americana considerata tra i maggiori lirici moderni, una poetessa americana. Emily Dickinson dice: una parola muore appena detta, dice qualcuno. Io dico che solo in quel momento comincia a vivere. Eh sì, è una grande verità. Questo vale per tutte le parole, compresi gli strafalcioni che abbiamo preso noi in finale di questa rubrica, senti, neanche rubrica, Repubblica. Caro Alessandro, un saluto a noi e ai nostri ascoltatori che speriamo ci perdonino, anzi mi perdonino perché tu non hai detto nulla da questo punto di vista, e ci diamo appuntamento domani mattina. Ciao.
1: Grazie, ciao Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 23 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:25 e tramonta alle 20:39, ora legale. La luna tramonta alle 1:09 e sorge alle 14:48, luna crescente. La chiesa ricorda San Lanfranco, San Giuseppe Capasso e i santissimi martiri di Nicomedia.
0: Accadde oggi.
1: Il 23 giugno del 1894 alla Sorbona, a Parigi, su iniziativa del barone Pierre de Coubertin, veniva costituito il Comitato Olimpico Internazionale con l'incarico di organizzare i primi giochi olimpici dell'era moderna.
0: Benessere naturale.
1: Ginestrino contro l'agitazione. Con l'arrivo delle belle giornate si dovrebbe essere più sereni, eppure spesso proprio a giugno si soffre di una certa ipereccitabilità che causa aumento del ritmo cardiaco e coliti. In questo caso può essere d'aiuto il ginestrino, consigliato anche nei casi in cui l'insonnia è accompagnata da dolori addominali o tachicardia. Va usato in tintura madre. Per un risultato ottimale ne basteranno 20 o 30 gocce da assumere prima di andare a dormire.
0: Consigli pratici.
1: Lavaggio delicato per la seta. Un capo in seta è un piacere da vedere e da indossare, ma bisogna sempre ricordare che va trattato con molta cura. Per mantenere la seta sempre lucente si consiglia di lasciarla a bagno in una miscela di acqua e succo di limone, dopo averla lavata con acqua e sapone. Invece, per evitare di ingiallire il capo con lavaggi frequenti, basta aggiungere all'acqua poche gocce di ammoniaca.
0: Hanno detto?
1: Il presente si degrada, prima in storia, poi in nostalgia. Alain de Botton. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo come sempre domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly. Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as f.
2: What are you talking about?
3: I'm just being real. My look.
4: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
5: Buon martedì 23 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Lanfranco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 23 giugno Cristoforo Colombo, il filosofo Giovan Battista Vico, lo scrittore Richard Bach, l'attrice Francesca Cavallin e Fabio Volo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il secondo grado del Cancro, sei tendenzialmente un artista e la gente ti ama per la gentilezza, il tatto e la diplomazia con cui tratti i tuoi amici. Ami la natura e tutto ciò che è bello e fa parte del creato. Devi combattere una certa indolenza, una tendenza a rinunciare ogni qualvolta ti si presentano dei problemi o degli ostacoli. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna opposta dalla bilancia invita ad ascoltare gli altri con gentilezza e cortesia prima di parlare. Siamo pronti a un dialogo aperto e sincero per esprimere emozioni e sentimenti senza timore di venire fraintesi. Toro, anche se con i colleghi forse non è tutto rose e fiori, il lavoro ci appaga. Svolgiamolo con passione e impegno al di là dell'aspetto remunerativo. La resistenza ai cambiamenti ci rende titubanti di fronte alle novità, ma queste non sempre vengono per nuocere. Gemelli, la giornata prende una buona piega, comunicativa e socievolezza agevolano nell'attività. Nulla da ridire nemmeno sul fronte sentimentale. La coppia veleggia tra progetti per il futuro, tenerezze e romanticismo. Cancro, il silenzio oggi è la strada migliore da intraprendere per evitare bisticci o rimbrotti. Non accettiamo più dubbi in amore, meritiamo una presenza stabile e affettuosa, altrimenti voltiamo pagina. Leone, l'impulsività non è una buona consigliera nelle relazioni, ma ci favorisce se trasformata in intraprendenza. La virtù è sempre a mezza via. L'umore conciliante rasserena gli animi e rende più facile risolvere dissidi con vicini, parenti e superiori. Vergine, allontaniamo il sospetto. Se incontriamo degli ostacoli, non è detto che, come noi pensiamo, siano orditi da qualcuno che trama alle nostre spalle. Lavoriamo un po' sulla fiducia e sull'accoglienza di una persona nuova che entra nella sfera delle amicizie. Bilancia, il passaggio della luna nel segno avviene in un clima gelato o geloso, per meglio dire. Professione e cuore si contendono le nostre attenzioni. La varietà degli impegni lubrifica la mente e mette da parte alcuni pensieri su cui non vale la pena indugiare. Scorpione, la qualità del lavoro è condizionata da distrazioni che ci obbligano a procedere a rilento. Il bilancio odierno comunque è positivo. Possiamo guardare con fiducia all'estate, ha in serbo per noi belle sorprese. Sagittario, la luna in sestile garantisce equilibrio, promuove interessi culturali e accende i riflettori sulla bellezza. Voglia d'arte e di esperienza che possono valorizzare la creatività, i confronti e gli scambi intellettuali. Capricorno, ci ritroviamo con l'amaro in bocca a causa dell'ostilità tra la Luna, Mercurio e Saturno. Concediamoci qualcosa di dolce, magari fatto con le nostre mani. Ridimensionare un'ambizione ci costa in termini di autostima, ma le circostanze richiedono compromessi. Acquario, la giornata si preannuncia gratificante. L'armonia di coppia fa ben sperare per il futuro. Viaggi virtuali o reali consentono un tuffo nelle grandi eccellenze artistiche. Rifacciamoci gli occhi. Pesci, se ancora l'estate non ci ha portato l'anima gemella, non disperiamo. Diamole il tempo di entrare nel vivo. Intanto godiamoci i colori e i profumi. Transiti eccellenti stemperano le nostre ansie e ci danno la spinta per andare avanti con i presupposti migliori. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna dice così: con la ricchezza aumentano le preoccupazioni, con la povertà non diminuiscono. Quinto Orazio Flacco.
6: Vola sulle ali della musica.
7: Vola sulle ali della musica.
6: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
8: Fizz in the morning.

0: diretta come sempre, puntuale, c'è cioè il nostro Pierluigi De Pascalis nel suo risveglio muscolare del Fizz in the Morning. Ben trovato.
1: Ben trovato a te, nostri ascoltatori, buongiorno.
0: Parliamo dell'olio extravergine insieme a te e la combinazione insieme al nostro cervello. Il microbiota può fare la differenza.
1: Esatto, torna ancora una volta protagonista il nostro amico microbiota, perché quando pensiamo all'olio extravergine d'oliva di solito lo associamo subito alla dieta mediterranea, alla salute cardiovascolare, controllo metabolico e va tutto quanto assolutamente bene. Uno di quegli alimenti che sembrano quasi scontati, no, nella nostra cultura alimentare. Ma la cosa più affascinante è che oltre a degli effetti diretti attraverso il microbiota, che evidentemente anch'esso in qualche modo ama l'olio extravergine d'oliva, ricordiamo il microbiota è quell'insieme di microorganismi che vive nel nostro intestino, ecco che in qualche modo può utilizzare l'olio extravergine d'oliva e vengono prodotte a cascata delle ulteriori sostanze che migliorano l'aspetto generale del soggetto. Ma non soltanto, uno studio che ha seguito 656 adulti di età compresa tra i 55 e i 75 anni, in coloro i quali utilizzavano regolarmente olio d'oliva di buona qualità, il dato è particolarmente rilevante perché hanno una maggiore biodiversità del microbiota, quindi le specie batteriche che colonizzano migliora ulteriormente, e questo è un segnale positivo proprio a livello cognitivo, ecco perché parliamo di benessere del cervello, quindi vi è in qualche modo un rallentamento del processo di invecchiamento cerebrale.
0: Se la qualità è determinante, dovrebbe quindi guidare anche la scelta sullo scaffale, è corretto?
1: Esattamente, è corretto. Occorre considerare infatti l'olio come un elemento determinante, un investimento a lungo termine, per il quale quindi vale la pena puntare sulla qualità. Io lo so che quando faccio queste affermazioni l'obiezione che viene fatta più spesso è: sì, ok, punto alla qualità, il costo è alto. Certo, il costo è alto, ma occorre considerare però che la quantità di olio da utilizzare non è a cucchiaiate. L'olio va utilizzato comunque con parsimonia, quindi il fatto che abbia dei vantaggi non significa che ci devo fare il bagno dentro, scusate l'espressione, ma utilizzerò il cucchiaino, due cucchiaini, tre cucchiaini per pasto, quindi parliamo di sei cucchiaini al giorno, 8 nelle casi più estremi, di conseguenza anche un prodotto particolarmente costoso riesce a durare maggiormente nel tempo, anzi provocatoriamente mi sento di dire: più è costoso, più sarò anche parsimonioso nell'uso, perché poi se passiamo da un eccesso, coloro i quali per esempio non lo introducono affatto per timore delle calorie, a coloro i quali invece lo mettono per così dire a sentimento, come si suol dire, vado poi verso un altro tipo di rischio. Quindi l'olio extravergine certamente è amico della salute generale per l'impatto cardiometabolico, ma oggi sappiamo in combinazione con il nostro microbiota va a modulare anche una serie di altri meccanismi che ci mantengono giovani e vitali per il più lungo periodo di tempo possibile.
0: Grazie Pierluigi De Pascalis, che torna con noi la settimana prossima nel Fizz in the Morning. Buona giornata.
1: Buona giornata, alla prossima.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Sono le 8:03.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Il servizio è di Davide Camera.
3: Tra molti tira e molla, e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Ghalibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono, e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione.
2: Da Donald Trump nuovi attacchi contro il nostro paese. L'Italia si è comportata molto male. Il nuovo affondo ieri sera del presidente americano, che è tornato a criticare anche gli altri alleati della NATO, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Nessuna reazione dalla premier Meloni, che anche ieri durante il Consiglio dei Ministri ha invitato ad evitare nuove tensioni. L'obiettivo del governo e della diplomazia è quello di stemperare i toni per salvaguardare le storiche relazioni tra Italia e Stati Uniti. Nessuna defezione dunque, festeggiamenti per l'Independence Day che si terrà il 2 luglio a Villa Taverna. Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile, e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Al vaglio degli inquirenti un manifesto di circa 100 pagine scritto dall'assalitore, che sosterrebbe l'ideologia di una sottocultura del web incentrata sull'estrema misoginia e il determinismo biologico. Gran Bretagna senza pace proprio a 10 anni dal referendum sulla Brexit che si votò il 23 giugno del 2016. In un commosso discorso davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ieri ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Ogni decisione, ha affermato, è stata presa per mettere al primo posto il paese che amo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del suo stesso partito, spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ieri pomeriggio ha giurato alla Camera dei Comuni come nuovo deputato laburista e ha annunciato la sua candidatura alla leadership del partito. Potrebbe essere eletto già a luglio. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
4: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Un amore quando parlo di genitoriale malato, mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
2: Era in sella ad una mini moto il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiale di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé. I transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e c'entrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita ieri a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio, superando di gran lunga l'altro candidato Giancarlo Abete. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
5: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
6: Non sono sinceramente, non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. C'è un livello di aspettativa assurdo, proprio assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
5: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, in pole il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
6: Non ho parlato con nessuno, da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
5: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
6: Il mio obiettivo? Fare bene.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Vola con Radio Fly.
8: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora molto caldo in Italia martedì, continua questa ondata di calore che sta portando temperature record, specie sulla Francia. Anche sul nord Italia massime fino a 37-38 gradi, così come sui settori interni del centro, un po' meno al sud, dove si sta meglio, specialmente sulle zone costiere. Avremo ancora qualche temporale di calore in sviluppo al pomeriggio, sulle zone alpine e prealpine, anche sulla dorsale appenninica, con sconfinamenti a Lazio, Campania e anche alle aree piemontane del nord Italia, specie verso sera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai!
11: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Eh? Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
12: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Fly Spot.
13: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
14: Fritz in the morning.
15: Wake up in the morning.

Buongiorno, allora siete sempre all'interno del Fizz in the Morning. Allora, quanto tempo passate davanti all'armadio a pensare? Questo lo butto o lo tengo? Beh, fermi tutti perché la scienza oggi ci dà una ragione validissima per accumulare vestiti all'infinito. Avete presente quella sensazione un po' di déjà vu, no? Quando vedete nei negozi le stesse gonne che portava per esempio vostra madre o peggio quelle che portavate voi 20 anni fa. Non è un'impressione, gli esperti lo dicono da tempo, ma ora c'è la prova matematica della Northwestern University. I ricercatori hanno analizzato, pensate, la bellezza di 37.000 immagini dal 1869 ad oggi. Una vera faticaccia, diciamolo. Hanno trasformato orli, scollature e tacchi in numeri e sapete cosa è emerso? La moda è come un boomerang. Ogni 20 anni esatti, quello che era considerato vecchio torna a essere il pezzo più figo del guardaroba. Il motivo è una questione praticamente di equilibrio. Gli stilisti scappano da quello che diventa troppo comune ma senza esagerare. Così non ci sentiamo ridicoli a indossare le novità, anche se ammettiamolo. Il ritorno della vita bassa degli anni 2000 qualche dubbio ce lo lascia ancora. Però attenzione, perché c'è un colpo di scena. Negli ultimi anni questo ciclo si sta rompendo. Siamo diventati così vari e diversi che la moda non segue più una sola strada, ma 1000 sentieri diversi. Insomma, oggi vale quasi tutto. Quindi, amiche ed amici del Fizz in the Morning, se avete ancora qualche minigonna nell'armadio dal 2006 o qualche pantalone a vita bassa per i maschietti, è il vostro momento. Siete ufficialmente all'ultimo grido. Restate con noi, tra poco torniamo con la chiusura del nostro Fizz in the Morning.

E allora avete sentito, insomma, quanto la moda sia ciclica, torna ogni 20 anni esatti, e lo dice la scienza, lo dice uno studio della Northwestern University. Insomma, questo ve lo abbiamo portato in esclusiva all'interno di Fizz the Morning, anche se vi diciamo che la moda, alla fine, ognuno di noi se la crea a proprio gusto e piacere in base all'armadio che abbiamo a casa. Va bene? Grazie per aver seguito la nostra trasmissione. Domani torneremo con Ermanno Accardi e con Paola Dall'Oglio per vivere ancora una bella, una buona giornata insieme. È stato un piacere servirvi. Buona giornata.

La mattina le onde girano come ruote di bicicletta. La strada qui non c'è, c'è troppa vita. E il cerchio nel sale si arrugginisce, poi funziona male. Salite non ce n'è, semmai discese sotto l'acqua. Poi risalendo punti dritto alla pancia di una barca. E il pesce che ti guarda non dice niente, ma con lo sguardo parla.

mezzogiorno le onde vanno dove nessuno tocca, dove nemmeno l'uomo più alto ci può andare. Poi veloci come uccelli tornano in spiaggia a distruggere i castelli. E così verso le due i bambini tornano dal pranzo e i loro genitori devono lottare per tenere fermi i figli che l'acqua vogliono picchiare.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:02.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente della vettura. Sono affidate ai carabinieri le indagini per cercare di far luce sulla dinamica del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio su una strada provinciale nell'Avellinese. Un bambino di 10 anni in sella alla sua moto mini cross è morto in seguito ad un violento scontro con una Jeep. L'impatto è stato talmente forte che il ragazzino con regolare casco è stato sbalzato a diversi metri di distanza. A prestare i primi soccorsi, purtroppo vani, gli occupanti del SUV e il padre che precedeva il figlio con la sua auto. Una tragedia immane. Nel giorno dei funerali proclameremo il lutto cittadino, le parole del sindaco di Moschia. Piano. Si sono conclusi in Svizzera i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti, dopo i quali si prevede la creazione di gruppi negoziali sui nodi del nucleare e delle sanzioni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita il viceministro agli esteri, aggiungendo che i negoziatori hanno deciso di istituire 4 gruppi di lavoro. L'efficacia dei colloqui dipende dal pieno impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione, scrive su X il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il capo negoziatore di Teheran Ghalibaf rilancia: sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Trump. È la linea indicata dalla premier Meloni anche durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti restano solidi, avrebbe aggiunto la presidente del Consiglio, che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Il presidente americano però non ferma i suoi strali. L'Italia si è comportata molto male, ha ribadito ieri parlando nello studio Ovale. Da Trump nuove critiche anche agli altri alleati della NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e c'entrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora molto caldo in Italia martedì, continua questa ondata di calore che sta portando temperature record, specie sulla Francia. Anche sul nord Italia massime fino a 37-38 gradi, così come sui settori interni del centro, un po' meno al sud dove si sta meglio, specialmente sulle zone costiere. Avremo ancora qualche temporale di calore in sviluppo al pomeriggio sulle zone alpine e prealpine, anche sulla dorsale appenninica, con sconfinamenti a Lazio, Campania e anche alle aree piemontane del nord Italia, specie verso sera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Pizza in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Eccoci arrivati allo spazio dedicato nel Fitz Remoning questa bella estate 2026 con l'almanacco del giorno curato da Ermanno Accardi. Ben trovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie a te. Un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi santo del giorno, 23 giugno, San Lanfranco Beccari, che è stato un vescovo cattolico italiano. Viene venerato come santo dalla Chiesa Cattolica. Il nome Lanfranco deriva dal tedesco e vuol dire paese libero, libero nel paese. Nelle immagini sacre è spesso rappresentato con il bastone pastorale, simbolo della sua carica ecclesiastica. Accade oggi, 23 giugno 1957, viene commercializzata la prima pillola anticoncezionale. È stata una delle scoperte scientifiche e delle innovazioni sociali più importanti del Novecento. Nasce negli Stati Uniti, viene commercializzato con il nome di Enovid, è il primo contraccettivo orale messo a punto da Gregory Pincus e John Rock, ginecologo di Harvard, con un nome da rockstar. La sua nascita è tutt'oggi motivo di discussione in quanto assomiglia a un thriller storico. Solo nel 1961 l'industria tedesca Schering introduce sul mercato Anovlar, la prima pillola disponibile in Europa, ma la sua disponibilità innesca discussioni e resistenze tutto il vecchio continente. In Italia nel 1971 la pillola è disponibile ma raccomandata esclusivamente per regolarizzare i disordini del ciclo e solo per le donne sposate. Viene poi approvata nel 1978 la tanto discussa legge 194 che rende legale l'interruzione volontaria di gravidanza. E poi Alessandro, oggi è la giornata mondiale degli abbracci ed è sicuramente una delle più singolari ma anche gentili e altruiste giornate dedicate proprio agli abbracci, perché un abbraccio sincero ti fa sentire protetto, contenuto, amato, accolto, accettato. Le braccia di un amico, della mamma, dei figli, dei bambini sono un morbido nido dentro il quale rifugiarsi o accogliere una persona a quale si vuole bene o si vuole dare conforto e attenzione. Abbracciare chi si sente solo, chi soffre, chi è deluso, è amareggiato, è un modo per dire stai tranquillo, io ci sono anche solo con le mie braccia che ti avvolgono, ti sorreggono, ti confortano, ti stringono. La giornata mondiale degli abbracci sembra sia stata istituita decenni fa in America, adesso la data è incerta, per incoraggiare chi non è espansivo e non osa esprimere i propri sentimenti o le proprie debolezze ad aprirsi agli altri e ad esprimersi in modo appunto aperto e spontaneo. Proverbio di oggi, giugno ventoso porta presto il grano sull'aia. E poi Emily Dickinson, che è stata una poeta americana considerata tra i maggiori lirici moderni, una poetessa americana. Emily Dickinson dice: una parola muore appena detta, dice qualcuno. Io dico che solo in quel momento comincia a vivere. Sì, è una grande verità. Questo vale per tutte le parole, compresi gli strafalcioni che abbiamo preso noi in finale di questa rubrica, senti, neanche rubrica, Repubblica. Caro Alessandro, un saluto a noi e ai nostri ascoltatori che speriamo ci perdonino, anzi mi perdonino perché tu non hai detto nulla da questo punto di vista, e ci diamo appuntamento domani mattina. Ciao.
1: Grazie, ciao Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.

0: Radio Fly, la voce della tua città. Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 23 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Londra, l'addio di Starmer, il premier lascia in lacrime, Burnham si candida alla guida del Labour, ora stabilità. Iran, il regime potrà vendere petrolio, nucleare, Teheran accetta le ispezioni, sanzioni USA sospese. L'accusa, Berlino, ebbo nel sangue, l'atleta, non ho forze per difendermi. La conferenza stampa di Alice Watson, il marciatore altoatesino di 41 anni, campione olimpico, ancora accusato di doping. La Repubblica, la caduta di Starmer, il premier inglese si dimette dalla guida dell'esecutivo e la Burr, me lo ha chiesto il partito. Pronto la successione Burna, ex sindaco di Manchester, Farage invoca il voto anticipato. Dall'Iran si ha il ritorno degli ispettori nucleari, l'Europa nel morso del caldo, misure straordinarie in Italia. La Stampa, maledizione Brexit, si dimette anche Starmer, travolto dallo scandalo Epstein, Andrea, il premier lascia in lacrime, ora ci prova Burnham, sindaco di Manchester. USA-Iran, il patto del petrolio, Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran, nucleari, gli Ayatollah aprono agli ispettori. Il messia del pallone, Leo sbaglia un rigore, poi la doppietta, 18 gol ai mondiali, nessuno come lui. Fatto Quotidiano, Starmer, ennesimo KO della sinistra bellicista, avanti un altro, a Londra giura Burnham, Farage alle urne. La rissa tra John e Margherita paga i danni, se è scappata, eredita Agnelli, la madre chiede 1,3 milioni, il figlio la attacca. Il resto del Carlino, Regno Unito ingovernabile, Starmer se ne va in lacrime, a 10 anni dalla Brexit è il sesto premier che cade, il populista Farage ora le elezioni, i laburisti puntano su Burnham, ex sindaco di Manchester, ma il bipolarismo è a rischio. Meloni, Trump, il rapporto con gli Stati Uniti non cambia, ancora doping per Suárez, basta, non mi difenderò più. Il Messaggero, nel rifugio delle sorelle, reportage della casa della zia dove sono state rinchiuse, le minorenni fatte sparire dalla comunità 15 giorni fa. Si dimette Starmer, la Gran Bretagna paga il dopo Brexit, arriva Burnham, settimo premier in 10 anni. Tregua sul petrolio iraniano, via libera all'esportazione senza sanzioni per 60 giorni. Nucleare, c'è il sì di Teheran alle ispezioni. La Verità, la caduta delle SS di sinistra, si spengono i fari dei nostri progressisti, dal Green Ammiranti, la sponda USA serve, fidanza in missione per ricuscire dopo le trampate. Psicodramma strega, Aujas invita a separare l'opera dall'autore e lui se ne intende. Mamma arrestata vuole vedere le figlie, ritrovate le due ragazzine fuggite dalla casa famiglia, ma il finale è amarissimo, loro tornano in comunità e la madre con le quali volevano stare va in cella col nonno, amore malato, dice PM. E chi lo stabilisce? Il Giornale, si arrende anche Starmer, le ore di sinistra a pezzi, altro premier bruciato, tremano Macron e Sanchez, effetto Trump e sale la fiducia nella Meloni, sondaggio dopo lo scontro, l'apprezzamento degli italiani per la premier aumenta di 2 punti. Il Tempo, nato per litigare, segnatevi questa data, 7 luglio.

Il propalla l'azienda pro-Israele, Raffaele Cignanini ha rullato dalla valza, marchio che il suo mondo boicotta. L'unità, la strategia di Donald, colpire la più debole per intimidire l'Europa, Meloni usata come monito prima del vertice NATO. United Kingdom si dimette il premier Starmer, tocca Buran, il laburista spera, è lui il messia? Il manifesto, British Museum, il premier britannico Starmer lascia la guida del Labour, in lacrime a Downing Street, rivendica le politiche che in due soli anni hanno bruciato la sua leadership e lo stesso partito. Liberista e conservatore, ha messo sotto attacco la libertà di parola in nome della lotta all'antisemitismo, il rivale Burnham verso il governo, ma c'è per la sinistra moderata, la crisi è senza ritorno. Casa agli italiani e poltrona alla Lega, vi è prima via libera al piazza, senza fondi, Salvini piazza il commissario e Fratelli d'Italia una norma razzista. Avvenire, più armi che cibo, l'appello del Papa in visita al programma alimentare mondiale, si nutrono più delle guerre delle persone, intanto le incognite sui fondi e fabbriche rallentano la corsa alla difesa, Starmer al passo indietro e Londra si cambia ancora, leggi, linea guida, regolamenti, la fine vita nel caos normativo. Il secolo d'Italia, il paziente inglese, Gran Bretagna in crisi, Starmer si dimette, anche la sinistra britannica è malata di leadership. In primo piano Giorgia il modello Ewin, quando entra in campo la patriota. Patrimoniale Landini spaventa la line, vogliamo 26 miliardi. Meloni rassicura i ministri in CDM, rapporti con gli USA da tutelare. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Bibbona, fiamme nel campeggio, paura e fuggi, esplode la bombola del gas e piazzale al fuoco, evocati 200 villeggianti per alcune ore. La bioraffineria pronta in 6 mesi sarà operativa all'inizio 2027, la notizia da Livorno. Pisa, Tari e caccia agli evasori per pagare bollette meno pesanti. Pontedera, musica alla stazione contro la criminalità, tornano gli spettacoli in piazza, vittime del lager fino al 30 di luglio. Summit, il via è col sold out, come cambia la sosta in città, da Lucca domani si riapre il festival con la prima volta Einaudi tra le mura. Viareggio, ucciso dal pirata, l'ultimo saluto a Gabbo, alle 15 alla chiesa di Santa Rita per l'investitore interrogatorio di fronte al GIP. Da Pistoia, muore a 57 anni camionista nel tir finito contro un albero, l'incidente sulla strada, Massimo Fasciana abitava nella città. Montecatini, bufera su Bangdorf e le foto se alle donne, il progetto del fotografo finisce in procura, scatti rubati sotto le gonne. Andiamo a Grosseto, SOS Fideiussioni, Cerboni attacca, società morose e tutelare i conti sotto la lente, i documenti recapitati dalle banche al comune. PD, veleni tra i candidati alla segreteria, Scheggi accusa Termine di non versare contributi al partito, lui parole gravi. Vediamo Corriere di Siena, il Monte prende tempo dal CDA, nessuna risposta immediata a Intesa BPM, advisor al lavoro per individuare possibili contromosse. I cavalli big incantano il ceppo, previsite, ieri alla clinica del ceppo la prima giornata dei controlli veterinari, presenti Benito, Sanda, Bola e Diodoro. Andiamo al Corriere di Arezzo che questa mattina titola al pronto soccorso si cambia, arrivano medici e operatori delle associazioni di volontariato, assisteranno in prima battuta i pazienti meno gravi. Il Palio dei Rioni va a Porta Romana, trionfo giallo-rosso, Rione della Lupa vince il Palio e raggiunge Porta Fiorentina in testa all'Albo d'Oro. Comanducci non si schioda, le donne arrivano dai partiti, il primo cittadino blinda i suoi nomi di fiducia e per rispettare le quote rosa si devono adeguare Fratelli d'Italia e Forza Italia. Andiamo adesso alla Nazione di Arezzo, giunta fatta al sindaco dopo i partiti, una notte, arcobaleno, entriamo in cronaca, il sindaco vince il braccio di ferro e si bigga in giunta, oggi l'annuncio, rally, dimissioni, non fuga, passo indietro dopo il voto, occasione persa con Donati, ora bisogna ripartire subito. Col citrone, amaro, bianco, verde, peccato abbiano vinto loro, ma la strada è quella giusta. La nostra festa non deve finire, i gemelli giallo-blu lanciano la sfida. L'arcobaleno incornicia l'estate, in anfiteatro, grande protagonista alla chiusura dell'evento toscano. La festa lancista da regione e nazione conclude il suo tour con un rendezvous sul prato antico. Confcommercio raccoglie i migliori professionisti in un ambiente da favola, a tu per tu con la Minerva. Incontro a Sara,
per l'ultimo abbraccio. La vittima di Mykonos rientra in

0: città, sarà il compagno Luca ad accoglierla. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, martedì 23 giugno 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: It's in the morning.

0: diretta come sempre, puntuale, c'è cioè il nostro Pierluigi De Pascalis nel suo risveglio muscolare del Fitz in the Morning. Ben trovato.
1: Ben trovato a te, nostri ascoltatori, buongiorno.
0: Parliamo dell'olio extravergine insieme a te e la combinazione insieme al nostro cervello. Il microbiota può fare la differenza.
1: Esatto, torna ancora una volta protagonista il nostro amico microbiota, perché quando pensiamo all'olio extravergine d'oliva di solito lo associamo subito alla dieta mediterranea, alla salute cardiovascolare, controllo metabolico e va tutto quanto assolutamente bene. Uno di quegli alimenti che sembrano quasi scontati, no, nella nostra cultura alimentare. Ma la cosa più affascinante è che oltre a degli effetti diretti attraverso il microbiota, che evidentemente anch'esso in qualche modo ama l'olio extravergine d'oliva, ricordiamo il microbiota è quell'insieme di microorganismi che vive nel nostro intestino, ecco che in qualche modo può utilizzare l'olio extravergine d'oliva e vengono prodotte a cascata delle ulteriori sostanze che migliorano l'aspetto generale del soggetto. Ma non soltanto, uno studio che ha seguito 656 adulti di età compresa tra i 55 e i 75 anni, in coloro i quali utilizzavano regolarmente olio d'oliva di buona qualità, il dato è particolarmente rilevante perché hanno una maggiore biodiversità del microbiota, quindi le specie batteriche che colonizzano migliora ulteriormente, e questo è un segnale positivo proprio a livello cognitivo, ecco perché parliamo di benessere del cervello, quindi vi è in qualche modo un rallentamento del processo di invecchiamento cerebrale.
0: Se la qualità è determinante, dovrebbe quindi guidare anche la scelta sullo scaffale, è corretto?
1: Esattamente, è corretto. Occorre considerare infatti l'olio come un elemento determinante, un investimento a lungo termine, per il quale quindi vale la pena puntare sulla qualità. Io lo so che quando faccio queste affermazioni l'obiezione che viene fatta più spesso è sì, ok, punta alla qualità, il costo è alto. Certo, il costo è alto, ma occorre considerare però che la quantità di olio da utilizzare non è a cucchiaiate, l'olio va utilizzato comunque con parsimonia, quindi il fatto che abbia dei vantaggi non significa che ci devo fare il bagno dentro, scusate l'espressione, ma utilizzerò il cucchiaino, due cucchiaini, tre cucchiaini per pasto, quindi parliamo di sei cucchiaini al giorno, 8 nelle casi più estremi, di conseguenza anche un prodotto particolarmente costoso riesce a durare maggiormente nel tempo, anzi provocatoriamente mi sento di dire più è costoso più sarò anche parsimonioso nell'uso, perché poi se passiamo da un eccesso, coloro i quali per esempio non lo introducono affatto per timore delle calorie, a coloro i quali invece lo mettono per così dire a sentimento, come si suol dire, vado poi verso un altro tipo di rischio. Quindi l'olio extravergine certamente amico della salute generale dell'impatto cardiometabolico, ma oggi sappiamo in combinazione con il nostro microbiota va a modulare anche una serie di altri meccanismi che ci mantengono giovani e vitali per il più lungo periodo di tempo possibile.
0: Grazie Pierluigi De Pascalis che torna con noi la settimana prossima nel Fitz in the Morning. Buona giornata.
1: Buona giornata, alla prossima.

Buongiorno, allora siete sempre all'interno del Fizz in the Morning. Allora, quanto tempo passate davanti all'armadio a pensare? Questo lo butto o lo tengo? Beh, fermi tutti perché la scienza oggi ci dà una ragione validissima per accumulare vestiti all'infinito. Avete presente quella sensazione un po' di déjà vu, no? Quando vedete nei negozi le stesse gonne che portava per esempio vostra madre o peggio quelle che portavate voi 20 anni fa. Non è un'impressione, gli esperti lo dicono da tempo, ma ora c'è la prova matematica della Northwestern University. I ricercatori hanno analizzato, pensate, la bellezza di 37.000 immagini dal 1869 ad oggi. Una vera faticaccia, diciamolo. Hanno trasformato orli, scollature e tacchi in numeri e sapete cosa è emerso? La moda è come un boomerang. Ogni 20 anni esatti, quello che era considerato vecchio torna a essere il pezzo più figo del guardaroba. Il motivo è una questione praticamente di equilibrio. Gli stilisti scappano da quello che diventa troppo comune, ma senza esagerare. Così non ci sentiamo ridicoli a indossare le novità, anche se ammettiamolo. Il ritorno della vita bassa degli anni 2000 qualche dubbio ce lo lascia ancora. Però attenzione, perché c'è un colpo di scena. Negli ultimi anni questo ciclo si sta rompendo. Siamo diventati così vari e diversi che la moda non segue più una sola strada, ma 1000 sentieri diversi. Insomma, oggi vale quasi tutto. Quindi, amiche ed amici del Fizz in the Morning, se avete ancora qualche minigonna nell'armadio dal 2006 o qualche pantalone a vita bassa per i maschietti, è il vostro momento. Siete ufficialmente all'ultimo grido. Restate con noi, tra poco torniamo con la chiusura del nostro Fizz in the Morning.

allora avete sentito, insomma, quanto la moda sia ciclica. Torna ogni 20 anni esatti, e lo dice la scienza, lo dice uno studio della Northwestern University. Insomma, questo ve lo abbiamo portato in esclusiva all'interno di Fitz and the Morning, anche se vi diciamo che la moda, alla fine, ognuno di noi se la crea a proprio gusto e piacere in base all'armadio che abbiamo a casa. Va bene? Grazie per aver seguito la nostra trasmissione. Domani torneremo con Ermanno Accardi e con Paola Dall'Olio per vivere ancora una bella, una buona giornata insieme. È stato un piacere servirvi. Buona giornata.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 23 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:25 e tramonta alle 20:39, ora legale. La luna tramonta all'1:09 e sorge alle 14:48, luna crescente. La chiesa ricorda San Lanfranco, San Giuseppe Capasso e i santissimi martiri di Nicomedia.
0: Accadde oggi.
1: Il 23 giugno del 1894 alla Sorbona, Parigi, su iniziativa del barone Pierre de Coubertin, veniva costituito il Comitato Olimpico Internazionale con l'incarico di organizzare i primi giochi olimpici dell'era moderna.
0: Benessere naturale.
1: Ginestrino contro l'agitazione. Con l'arrivo delle belle giornate si dovrebbe essere più sereni, eppure spesso proprio a giugno si soffre di una certa ipereccitabilità che causa aumento del ritmo cardiaco e coliti. In questo caso può essere d'aiuto il ginestrino, consigliato anche nei casi in cui l'insonnia è accompagnata da dolori addominali o tachicardia. Va usato in tintura madre. Per un risultato ottimale ne basteranno 20 o 30 gocce da assumere prima di andare a dormire.
0: Consigli pratici.
1: Lavaggio delicato per la seta. Un capo in seta è un piacere da vedere e da indossare, ma bisogna sempre ricordare che va trattato con molta cura. Per mantenere la seta sempre lucente si consiglia di lasciarla a bagno in una miscela di acqua e succo di limone, dopo averla lavata con acqua e sapone. Invece, per evitare di ingiallire il capo con lavaggi frequenti, basta aggiungere all'acqua poche gocce di ammoniaca.
0: Hanno detto?
1: Il presente si degrada, prima in storia, poi in nostalgia. Alain de Botton. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo come sempre domani.
2: Sono le 10:02.
3: Buona giornata da Davide Camera. Nuova fase per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma sempre con l'incognita libanese, con Israele che continua i suoi raid nel sud del paese dei cedri. Teheran annuncia due gruppi di lavoro sui temi del nucleare e delle sanzioni, i temi principali della trattativa insieme con lo stretto di Hormuz, riaperto ma con l'Iran che ne rivendica la gestione. È ancora tutto da chiarire. Il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 colpi di fucile esplosi, morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Cronaca italiana: è caduto dalla moto Francesco Imprezzabile, l'agente 35enne della polizia locale di Milano, morto in un incidente mentre stava inseguendo un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Bollino rosso per 15 città oggi per l'emergenza caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, che sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a questo elenco si aggiungerà anche Latina. Anche nel resto dell'Europa l'afa sta provocando conseguenze pesanti, con temperature record di 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo caldissimo dell'auto della madre, parcheggiata nel garage di famiglia. Sempre nel paese transalpino almeno 13 persone sono affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi nei corsi d'acqua. Esami di maturità, al via la prova orale con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Tutte negative in apertura alle principali borse europee. FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. Giovanni Malagò già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale. Il nuovo numero uno della FIGC spiega che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora molto caldo in Italia martedì, continua questa ondata di calore che sta portando temperature record, specie sulla Francia, anche sul nord Italia massime fino a 37-38 gradi, così come sui settori interni del centro, un po' meno al sud, dove si sta meglio, specialmente sulle zone costiere. Avremo ancora qualche temporale di calore in sviluppo al pomeriggio sulle zone alpine e prealpine, anche sulla dorsale appenninica, con sconfinamenti a Lazio, Campania e anche alle aree piemontane del nord Italia, specie verso sera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Radio Fly. Rewind.

0: se l'alterna, non è vero?
1: Allora, entra il capitano del quartiere di Porta Crucifera.
2: Sì, sarà
1: seguito dai cavalieri delle nobili casate dei Bacci, dei Bostoli, dei Brandaglia e dei Pescioni.
2: Per questa edizione sarà Carlo Umberto
1: entra
2: Carditti.
1: Il capitano del quartiere.
2: Per la prossima edizione sarà Gabriele Gheri il maestro di campo.
1: Seguito dai cavalieri delle nobili casate dei Sassoli, degli Ubertini, dei Tarlati di Pietramala e dei Grinti di Catenaia. Entra il capitano del quartiere di Porta Santo Spirito, seguito dai cavalieri delle nobili casate dei Camaiani, dei Guasconi, degli Albergotti e degli Azzi. Entra il capitano del quartiere di Porta Sant'Andrea, seguito dai cavalieri delle nobili casate dei Testi, dei Conti di Bivignano, dei Guillichini e dei Lambardi da Manni.
2: Ecco che lo schieramento si è completato, come si era detto prima, esatto. I capitani e i cavalieri di casata sono a piedi perché non ci sono.
1: Ti sfida di Muratto alla città di Arezzo! I magnanimi spirti a torto offesi, luci dal trionfar, odiano i giorni. Con questo del flagel più grave pondo, giuro atterrare il mondo. Oggi provarte forza e il più arrogante, che merte sol verso i tartari chiostri, un falso traditor valga le piante e del suo sangue il suo terreno e nostri. Ogni patto aborrisco e da qui avanti vesto la spoglia dei più orrendi mostri. Troppo infiamma il mio cuor giusta vendetta, onde sol morte e gran ruine aspetta. Oggi vedrai, sal nuovo campo scendi, sal tuo folle vantarsi all'opera uguali. Prendi pur l'asta e fra tue strage apprendi l'armi d'un falso ardir quanto sian frali. Manda chi più t'aggrada e solo attendi da troppo irataman piaghe mortali.
2: Ecco qua.
3: Eccoci. Sempre emozionati.
2: E ecco, poi lui.
0: È una
2: veramente
0: fase che te non mi hai sempre detto che un po' dice chiede il permesso.
1: Ma date, a voi.
0: Quando è che chiede il permesso? Che è il maestro di campo?
2: Questo è il saluto alla città dei Valenti.
1: Caricate!
3: Sì.
0: Dove Rosati si portava via.
3: Esatto, dove doveva sparare, diciamo.
0: Quanti anni fa?
1: Le armi in pugno.
2: 86.
3: Ecco le armi in pugno, salutate.
1: Salutate Arezzo.
0: Sì, ma ne è partito.
2: Ma stasera non ce l'hanno, solo se no sai quanto ti costa. Le lancio solo per la giostra.
3: Economico, eh.
2: Ecco, ora guarda.
1: Le armi a terra.
2: Ora si dovrebbe girare e chiedere permesso alla maestra.
0: Questa è una fase che tu hai sempre stigmatizzato, eh?
2: Sì, l'ho stigmatizzata perché al momento in cui all'estrazione di carriere, quindi una settimana prima, viene dato lo scettro di comando al maestro di campo, non capisco il perché lui, lui in teoria l'autorizza, è unico, giudice unico.
0: Vabbè, un po' di formalità.
2: Io credo che sia una legittimazione a che la magistratura sia presente in campo, perché non ha, altri, altri poteri la magistratura in campo, ecco.
0: Potrebbe essere.
2: Ha solo poteri post giostra, ok? Non ha un potere esecutivo oggi. E per legittimare la presenza si è fatta questa cosa. Io penso che sia per questo.
1: Terra d'Arezzo.
0: Beh, questo è.
2: E qui ora l'inno di Arezzo, insomma,
0: sentiamolo.
2: Bisogna alzarsi in piedi e cantare chi la sa.

0: E niente, dai, è sempre bello, anche quando c'è la prova generale, insomma, sì.
1: Ma voi lo sapete che comunque ne viene cantata solo un pezzo?
0: È molto più lunga.
1: Perché è molto più lunga, perché la proseguirebbe con Orche risorgo gli animi, d'Italia al nuovo sole, terra delle esaltati che in marcia la tua prole. Le mete già sfavillano dinanzi al nostro.
2: Sembra Dante, eh.
0: Sì, è vero, cioè,
1: quella
0: straccia,
1: continua.
2: Comunque ho notato una cosa, che nella prova generale le cassate con tutti i capitani, eccetera, rimangono nella lizza, cosa che invece durante la giostra si spostano, perché tutti diciamo con i cavalli,
1: allora vanno diciamo che vanno a posare i cavalli,
2: esatto,
1: perché
2: purtroppo era successo tante volte che tutto quell'allineamento con i cavalli, insomma, via
1: Terra d'Arezzo viene fatta con i cavalli.
2: Ricordavo
1: quando si faceva noi
2: accadeva ma poi c'erano spesso con la musica tutte le lance venivano, insomma, i cavalli si potevano agitare e quindi onde evitare questo problema i cavalli diciamo lasciano tutta la lizza libera e quindi Terra d'Arezzo viene cantata con la lizza libera, invece qui non essendoci cavalli
1: i cavalieri e i palafrenieri di Casata rientrano quando hanno sistemato il cavallo, rientrano a piedi i capitani. Poi fanno
0: nel frattempo
1: capitani.
0: Io ho il dovere di ricordare dove siamo, quanti siamo e dove andiamo.
1: Fai.
0: Daniela, dillo te dove siamo.
2: Dove siamo?
0: In diretta da Piazza Grande.
2: Siamo direttamente ad Arezzo. Piazza Grande sta per cominciare, cioè in realtà è cominciata la prova generale del Saracino.
0: Che ci porterà alla 149esima
2: edizione. Diciamo che ora è terminata tutta.
0: Capito. Chi ascolta radio
2: giustamente non ci vede, diciamo, questi che fanno,
0: cioè dove vanno?
2: Stiamo entrando un po' nel vivo ora della giostra, insomma della prova, perché comunque si è conclusa si è concluso tutto il corteo, quindi sono entrati tutti i vari figuranti, tutti i rappresentanti della giostra e quindi ora diciamo si sta per avvicinare il momento dell'attività
1: più
2: delicata.
1: Questa è la 61esima prova generale.
0: Pensa quante ne ha viste la Tuzia.
1: Non le ha viste di più. Perché è questa la 61esima
0: corsa con i cavalli. Per il discorso che dicevi prima.
1: Sì, perché prima era molto più informale, adesso era una cosa solenne.
0: Allora, una curiosità, sentiamo la Daniela se lo sa. Chi vince la prova generale?
2: Sì.
0: C'è qualche cabala che dica che magari gli porta non bene per il giostro oppure no?
2: Sì, a volte si dice chi vince la prova generale, chi vince la provaccia non vince il Saracino.
1: La provaccia
2: però, ma in un modo così.
1: La provaccia non si può dire.
0: Vabbè, sdogani, non si dice.
2: Ci
0: tagliano le antenne.
1: No.
0: Se
1: ci taglio il filo del microfono.
0: Il filo del microfono.
2: Cioè c'era un po' questa cosa, ma poi in realtà poi non è così, perché effettivamente è così.
3: Corre la prima carriera, il primo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera.
0: Che gli vogliono tanto bene, perché?
1: Ma perché è sempre detto il quartiere
2: è
1: diciamo che
2: poi,
1: è il quartiere diciamo più focoso, più caldo della giostra, sempre stato, e vediamo rubando dagli schermi dei nostri colleghi delle televisioni che sella c'è Niccolò Nassi,
0: perché noi siamo una radio ma siamo spioni delle televisioni,
1: ma molto spioni proprio, veramente spie,
0: tra
1: spudo,
0: noi
1: spie spudorate,
0: esatto, siamo spie spudorate.
1: Vede che stanno inquadrando il preparatore,
2: ecco, Gianni Martino
1: che sta attendendo il momento diciamo ora giusto per andare verso il pozzo con il giostatore, mentre si sta incamminando il vice maestro di campo con la lancia con la quale il cavaliere andrà contro il buratto.
0: Come il vice maestro di campo?
2: Esatto, il vice maestro porta la lancia, mentre il maestro di campo si posiziona più o meno all'incirca metà della lizza e da lì con il suo scettro darà l'autorizzazione a correre e quindi a poter partire al giostatore.
0: Che succede se non gli dà l'autorizzazione e il giostatore parte?
2: non, diciamo che,
4: che
2: non,
4: succede?
2: C'è
4: succede?
2: Una penalità perché no, non lo può fare, è annullata?
0: Sì. E la rifà la carriera?
4: Non credo.
2: Non penso. No, ormai no, è partito, perché non ha dato l'autorizzazione. Cioè, se parte probabilmente diciamo c'è stato un problema.
4: Che i maestri di campo si parano
2: E la danno quasi subito.
4: E la danno quasi subito, come ecco, prende la lancia.
2: Non
4: così,
2: ho un ricordo di questa
4: così
2: cosa.
4: Così almeno è a posto, insomma. Perché poi non è che sta laggiù a guardare tanto se l'ha dato, se l'ha
2: esatto,
4: dato.
2: Diciamo che via, quando è arrivato, poi loro danno, lui dà l'autorizzazione e da lì il cavaliere può comunque partire, ecco, senza superare, cioè può fare tutte le sue mosse, diciamo, di controllo del cavallo, di iter. Ognuno ha il proprio iter all'interno nella della zona in cui può farlo, che è appunto quella linea bianca che si vede più o meno al corrispondenza del
0: pozzo. Che ci sono le fotocellule.
2: Sì, sì, ma c'è anche la linea che da lì in poi parte effettivamente.
4: Una volta che hai oltrepassato la linea, la carriera è partita.
2: Quello che fai, fai.
4: Non puoi tornare più indietro.
2: Esatto.
4: Vediamo che ora sta cercando un attimino di tranquillizzare anche la cavalla, ha preso la lancia in questo momento e il vice maestro Dioni Teoni si sta allontanando e prende posizione, non capisco dove sta andando perché di solito dovrebbe entrare, non dovrebbe entrare da lì, dovrebbe entrare nel primo spazio utile, diciamo,
2: che però forse è tutto, che forse è bloccato da tutte persone,
4: sì, dai figuranti,
2: so. Sì, sì, nel senso da
4: magari se gli fanno un po' di spazio,
2: però era tutto fermo.
4: Si evita che ecco che sta per partire, di solito parte subito, infatti è partito in questo momento, una carriera molto molto regolare, dritta e ha perso la lancia.
0: Ha perso la lancia.
4: Sì.
0: Eccola là la lancia in terra.
4: L'impatto è venuto molto sotto.
2: Era anche già capitato nei giorni delle
4: Allora, secondo me sì,
2: era
4: non
2: tra
4: so
2: 5
4: era un
2: e 4 forse.
4: Sì. Forse più basso sul 2, però
2: comunque non mi sembrava netto.
4: Comunque è 0 perché la lancia l'ha lasciata in terra. Io lo dico sempre, io quando
0: pensa
4: scrivo
0: che ancora Antv il cavaliere sta correndo.
2: Ma qui invece ha già corso, è rimasta anche senza lancia. E poi è successo, purtroppo in questi giorni si è verificato, insomma, più volte che perdessero la lancia.
4: Ma lui credo più per una traiettoria troppo sotto al burato. Vediamo un po' noi. Guardiamo. Sì, infatti.
0: Vai, guardate,
4: vedi,
0: voi che siete
4: secondo me
2: erano due, anche secondo me.
4: Vedi quanto è, vedi che la cavalla tende
2: sotto,
4: molto a andare sotto. Non era una carriera molto veloce,
2: fatta,
4: però ecco, è arrivato proprio sul dritto per dritto. Ecco, questa è l'inquadratura forse
2: c'è
4: migliore.
2: Quella
4: vediamo. Vedi quanto è sotto al burato, sì. Questa è una carriera che è venuta molto stretta.
2: È proprio uscita, ha tentato anche di riprenderla, ma non c'è stato verso. Comunque era due.
4: Questo è un
2: Cioè, almeno sembrerebbe di
4: io dico
2: ora
4: sempre che sono dalla parte del burato, perché poi alla fine quando viene in piazza chi comanda poi
2: è lui
4: decide il burato e non c'è
0: potrei non essere d'accordo, però
2: no, ma è come sono tutti i discorsi, abbiamo fatto delle prove bellissime qui e là, però poi conta quel momento, quell'attimo in cui sei te da solo col burato, quella frazione di secondo e anche di millimetro, perché si sta parlando ora qui è caduta anche la lancia,
4: 4 secondi e mezzo,
2: però è comunque millimetri, insomma, ecco.
0: Guarda, c'è il maestro di campo Veneri che in questo momento non è che sta parlando con
4: vice maestro di campo a piedi, sarebbe.
0: Sì, vabbè, non lo so, però sta lui, Gabriele Veneri sta dicendo qualcosa.
4: Ma secondo me gli sta dicendo che deve uscire sotto e non deve fare. Secondo me.
0: Per me ha sentito te, ha detto andiamo a rimproverarlo.
4: Può darsi che ci ascolterà, magari alla radio ci ascolta, che si arriva prima. E le sa prima quelle che succedono in fondo, no?
2: Anche perché forse laggiù non riusciva a vedere, cioè non lo so,
4: ma
2: se
4: no,
2: è riuscita
4: ma
2: a vedere.
4: È anche una perdita di tempo, no? Nel senso che
0: magari il cavallo
4: maestro di campo deve aspettare molto a dare.
0: Ma se non gli ha dato retta al cavallo, scusa. Se non gli ha dato retta al cavallo.
2: No, non c'era lo spazio, secondo me i figuranti erano proprio a ridosso della.
0: Daniela, come si chiama quel bigliettino che viene portato là? Lo sai, perché non sappiamo
4: sa
0: come
4: nessuno.
0: Si chiama papirino, no?
4: Il biglietto
2: c'è un nome tecnico,
4: ma
0: non si sa, non l'abbiamo
2: ma ora
0: mai capito.
2: Questa
4: è una
2: Zitto che deve parlare alla radio.
3: Primo cavaliere del quartiere di Porta Cruz. crucifera ha marcato punti 5.
0: Vi ho fregato,
3: ma
0: tutti
3: avendo perduto la lancia nello scontro con il muratto marca punti 0.
0: Ecco, quindi ha marcato 5, ha perso la lancia, punti 0.
2: Sì, probabilmente non era proprio un 5, diciamo, niente, perfetto,
4: pulito,
2: però,
4: no.
2: Ragazzi, evidentemente è anche vero che comunque ha perso la lancia. Quindi insomma,
4: sì, vabbè, comunque diciamo che anche nei video, che nei video non vedi il fermo immagine.
0: No, l'hanno
4: noi
0: tolto,
4: siamo anche
0: l'hanno
4: tolto. Sì, loro lo dovrebbero dare ora il fermo
0: l'hanno
4: immagine.
0: Tolto il fermo immagine, mi spiegarono anche
4: fino
0: perché,
4: a dopo
0: perché?
4: Il,
0: c'erano state delle discussioni, quindi hanno, non lo fanno più.
4: Non lo, sì, lo fanno dopo che l'Araldo ha dato
2: il punteggio. Ah, certo,
4: perché,
2: sì,
4: esatto. Perché se no da casa lo dicevano prima.
0: Vabbè, ma allora che fanno? Allora ci tappano la radio a noi, scusa. Noi arriviamo 24 secondi prima,
4: sì,
0: punto.
4: Sì, ma mica al pubblico che è in piazza. E se c'è la radio come fanno?
0: Che vuol perché dire?
4: Dalle,
0: il pubblico
4: dalle
0: in piazza
4: case
0: vede subito, eh.
4: Sì, ma da, no, è che vedi.
2: Ma non è
4: anche
2: che
4: noi si era visto
2: fermo.
4: Sera, ben, cioè, fermo immagine lo vedevano nelle case di piazza.
0: Comunque,
4: e dalle case di piazza.
2: Dalla televisione.
0: Dottor Rosati, le ricordo.
4: Dottor Enzo,
0: Dottoressa Racini, le ricordo che le ho detto 5.
4: Sì,
0: a sto giro una volta ho ragione.
4: Bravo.
2: Non era molto netto, però è anche vero che in questi casi che comunque ha perso poi cose. Anche la lancia, alla fine il punteggio
0: vedi,
2: che
0: Daniela,
2: sia 5-2 era comunque 0.
0: Devi
2: zero.
0: Sapere Daniela che io sono abituato a stare con lui e col Parnetti, no?
2: Ma io mi so
0: tutto.
2: Difendere però.
0: Ah
2: un
0: no,
2: pochino.
0: Te assolutamente.
2: Ah, meno male,
0: ma
2: via,
0: io
2: un
0: no,
2: pochino.
0: Capisci? Allora una volta che ho ragione di fortuna.
4: Ma io te la do ragione, quando ce l'ha.
0: Una volta che ho ragione di fortuna.
4: Chi c'è a cavallo?
0: Toglietemi questa soddisfazione, no? Via.
4: È Scarpini, Niccolò Scarpini. Che farà la carriera, la prima carriera per Porta del Foro. Vediamo, insomma, lui fresco vincitore dell'ultima prova generale di settembre 2025 con uno splendido punteggio. Vediamo che si sta attendendo tutta la, non sappiamo, forse lo sapranno loro cosa attendono, perché eccolo che sta arrivando, no, c'è un rifiuto ora della cavalla, ma
2: era successo anche durante le prove, se non ricordo male, di questa settimana, che il cavallo arrivava intorno al muratto e poi non ce la faceva più andare.
4: Giulio
2: come
4: Vedovini
2: se avesse qualcosa che boh.
4: Ma
2: però
4: diciamo
2: ci
4: che,
2: sta, poveri, insomma, cavalli,
4: diciamo
2: voglio dire, non è il suo habitat,
4: no, diciamo,
2: normale.
4: Allora diciamo innanzitutto che il cavallo in natura è una preda, ok? Viene predato il cavallo in natura, quindi il cavallo per sua natura tende a scappare dal pericolo e non a buttarsi dentro. Il fatto di arrivare qui da solo e essere di là in una situazione di diciamo tranquilla con gli altri cavalli, senza il giostratore sopra, arrivare qui e trovarsi da solo in mezzo diciamo a questo catino con tutta la gente, i figuranti a bordo lizza, per loro è una situazione diciamo stressante, no? Quindi...
2: Esatto, poi come hai detto te, il cavallo è un animale sociale, perché io quando sono andata a cavallo, infatti, mi hanno proprio detto questo: il cavallo è un animale
4: ecco
2: sociale.
4: Che vedi che ora il vice maestro di campo
2: è entrato dal punto
4: è
2: giusto.
4: Uscito dal punto giusto.
2: Quindi il cavallo, quando è in gruppo, tende a replicare quello che fanno gli altri,

0: punteggio faccia.
1: In che senso?
0: Se uno volutamente tira il 4, no? È un tiro che è pericoloso, espone a...
1: I tiri sono tutti pericolosi alla fine, perché poi dipende sempre, c'è il margine d'errore che è abbastanza alto, perché comunque il gommino è 3 centimetri, l'angolo, diciamo il 4 centimetri e mezzo come larghezza.
0: Il gessetto che colore
2: oggi
0: è?
2: Quindi,
0: Daniela, il gessetto che colore è? Il gessetto che viene ingessata la punta della
1: inchiostro.
0: Lancia. Come giornale gessetto?
1: No, è inchiostro. Vabbè, è inchiostro da timbro.
2: È azzurrino, nerino.
0: Gessetto.
1: È inchiostro da timbro.
0: Va bene. Che colore è? No, io l'ho visto verde.
1: È verde, vero?
0: Ah, verde, visto?
2: Ma da vicino, cioè.
1: È stato fatto, prima era nero.
2: Io ero rimasta che era nero a vederlo. Poi voi mi prendete in giro.
0: No, è vero, me lo ricordo dello scorso anno, no, te lo giuro.
2: Vabbè, comunque il 4 una volta
0: no,
2: effettivamente.
0: Ho capito che te le sai ste cose.
2: Ah, ecco, mi volevi mettere alla prova sul colore. Ora sul colore.
0: Le sa le cose?
1: È bravissimo, non gli si può dire niente.
0: No, però il gessetto non lo sapeva.
1: E poi comunque quando le cose non le sa, te dice io lo so.
2: Lo so. Cioè, io l'ho sempre detto, meglio non dire una cosa finta, falsa, ma in questo vale in generale, non nella giostra.
0: È vero, certo.
2: Se dico che lo so, lo so, se non lo so,
0: bene,
2: lo saprò. No?
1: Certo.
0: Vi ricordiamo che siamo in diretta da Piazza
3: Il primo cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 4.
2: Come avevamo detto, insomma, questo era abbastanza insomma palese, diciamo. Beh, così
0: sembra che non conti niente.
3: Corre la carriera.
2: Sì, vabbè, ma perché è cambiato il tempo
3: del
2: dai.
3: Quartiere di Porta Santo Spirito
2: oggi comunque si allenano non per tirare, ma si allenano per tirare al 5. È chiaro che il tirare al 5 è comunque un tiro rischioso, perché comunque il 5 è un cerchio
1: di 4 centimetri e mezzo,
2: che
1: come
2: è
1: un anello
2: quanto,
1: di 4 centimetri.
0: Ma quelle le misure tornano,
2: sono le misure della estremità della lancia, quindi è facile comunque poter sbagliare. Il 4 ovviamente era un tiro che appunto negli anni 90 insomma ti garantiva già una bella posizione,
0: no?
2: Ecco,
1: oggi siamo andati ai spareggi con 8 tutti e 4 i quartieri tante volte.
0: Quanto sono durati più tempo i spareggi? Quanti spareggi sono stati? Mi ricordo che una volta era interminabile.
2: Oh, io una volta uscii alle 8, mi ricordo.
1: 2000...
2: Ma io ho perso un pezzo di microfono.
0: Mi sa proprio di sì, Daniela. Non so 2001. Se l'abbia mangiato meno.
2: Io non credo di averlo mangiato, però non so dove è andata a finire.
0: Va bene.
2: Scusate, andremo a chi l'ha visto, perché.
0: Vabbè, io ho perso un guanto. Scusa, Daniela.
2: Com'è possibile?
0: Vabbè, lo ritroviamo.
1: Sai quanti ce n'ha la radio.
2: Ma soprattutto come fa? Da dove si sta qui?
0: Beh, dovremmo rivedere la registrazione.
2: Va bene, via. Comunque si sente, no?
0: Sì, si sente.
1: Sì.
2: Va bene, via.
1: Per quello non c'è problema. Vediamo che il vice maestro di campo è andato in postazione. A cavallo abbiamo Leonardo Tozzi.
0: Che ha spezzato la lancia?
1: No,
0: perché.
1: Sì, lui mi ha alle prove.
0: Non è. Sì.
4: Radio Fly. Rewind.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità su dei prodotti illegali in Europa e in Italia, ma non negli USA. Partiamo con le bibite colorate artificialmente, quelle dai colori fluo irresistibili a base di olio vegetale bromurato, che si è scoperto possa causare disordini neurologici e disturbi della tiroide, problemi di crescita e persino schizofrenia. Bene, in Europa e in Giappone sono vietatissime, mentre negli Stati Uniti no. Ma grazie a Sara Carabang, una studentessa del Mississippi che ha lanciato due petizioni online, Pepsi e Coca-Cola hanno rinunciato a usarlo. Ma non tutti ne hanno seguito l'esempio. Lo contiene ancora il 10% delle bevande energetiche vendute negli USA. Passiamo agli ormoni, perché comprare gli ormoni non è illegale. Alcuni, come il DEA, si vendono persino nei supermercati. In Italia è vietata la vendita anche in farmacia. Altri, come il GH, meglio noto come ormone della crescita, dei medici americani lo prescrivono alle persone anziane come tonico. E segno che la legge statunitense sulla commercializzazione degli ormoni è una delle meno restrittive del mondo. Poi c'è il caso RBGH, l'ormone della crescita bovina. Il sito cancer.org rivela che gli allevatori negli USA lo utilizzano per incrementare la produzione di latte nelle mucche, nonostante secondo molti studi sia cancerogeno. Le lampadine a incandescenza. Il 1 settembre del 2012 l'Unione Europea si è uscita definitivamente dal mercato delle lampadine a incandescenza inventate da Thomas Edison, e lo ha fatto per motivi di ordine economico e ambientale. Negli USA la rinuncia invece è più faticosa. Basti pensare che la California, uno degli stati più sensibili alle tematiche ambientali, smetterà di usarli solo nel 2018. I sacchetti di plastica in molti paesi europei sono vietati, recentemente anche in Italia, a favore invece dei sacchetti biodegradabili e compostabili, con un decreto che ne regolamenta l'utilizzo. E così hanno fatto anche importanti stati americani come la California. In Florida, Texas e altri stati però le buste continuano a essere largamente usate, e a vietarle non ci pensano proprio, almeno per ora. Camminare poi in topless per la strada di New York, almeno a New York, e non è poco in realtà, non è vietato nei luoghi pubblici. Le cose cambiano in quelli privati, come un ristorante, che dove tempo fa si è presentata se non nudo la modella Cheyenne Lutek assieme a un fotografo. La coppia è stata cacciata, ma le foto del topless a tavola hanno fatto il giro del web. Siamo alla notizia che nella Grande Mela sono i proprietari dei locali a decidere sulla nudità dei clienti, mentre per strada vige la totale libertà di torso nudo. E allora, con queste stravaganze, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana. Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il mondiale regala un'altra notte nel segno dei bomber. Con una doppietta a testa, Messi, Mbappé e Haaland trascinano ai sedicesimi Argentina, Francia e Norvegia. Sugli scudi Lionel Messi, che dopo i 3 gol al debutto firma da solo il 2-0 dell'Argentina sull'Austria, sbagliando anche un rigore. Con 18 gol è il miglior marcatore di tutti i tempi nella fase finale della storia della Coppa del Mondo. L'Argentina passa ai sedicesimi come la Francia, 3-0 sull'Iraq. A segno nel primo tempo Mbappé, nell'intervallo uno stop di oltre 2 ore per una tempesta di fulmini, nella ripresa ancora Mbappé e Dembélé. Si qualifica anche la Norvegia, 3-2 sul Senegal, doppietta di Haaland, 2-1 Algeria-Giordania. Stasera torna in campo Cristiano Ronaldo, c'è Portogallo-Uzbekistan, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Lontano dai mondiali, il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò, largamente favorito alla vigilia delle elezioni, l'ex numero uno del CONI e il nuovo presidente della FIGC, Maurizio Pizzoferrato.
1: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
2: Non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. C'è un livello di aspettative assurdo, proprio assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
1: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, impone il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
2: Non ho parlato con nessuno. Da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
1: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
2: L'obiettivo? Fare bene.
0: Squalificato in carriera 2 volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. In attesa delle controanalisi si proclama innocente, ma non intende affrontare nuove battaglie legali.
3: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
0: Tennis, in piano svolgimento le qualificazioni di Wimbledon. Tra gli uomini primo turno ok per 5 italiani, oggi al via il percorso femminile, 5 le azzurre in campo. Intanto si disputano gli ultimi tornei sull'erba prima dello slam londinese. A Eastbourne, fuori Cocciaretto, debutta oggi Jasmine Paolini, tra gli uomini Arnaldi e Bellucci, mentre a Mallorca tocca a Sonego e Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Accendi la giornata con Radio Fly.
5: Fly Spot.
6: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Flyspot.
8: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo con Marta.
9: Non voglio litigare, voglio mitigare. Vabbè, come vi pare, sto giro quali idioti proverete a mitizzare, quali idea geniale provi ad imitare. Da bambino ti hanno detto sei speciale. Si vede, non hai fatto il militare. Si fa per scherzare se ti sei offeso. E per gli

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 23 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Lanfranco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 23 giugno Cristoforo Colombo, il filosofo Giovan Battista Vico, lo scrittore Richard Bach, l'attrice Francesca Cavallin e Fabio Volo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il secondo grado del Cancro, sei tendenzialmente un artista e la gente ti ama per la gentilezza, il tatto e la diplomazia con cui tratti i tuoi amici. Ami la natura e tutto ciò che è bello e fa parte del creato. Devi combattere una certa indolenza, una tendenza a rinunciare ogni qualvolta ti si presentano dei problemi o degli ostacoli. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna opposta dalla bilancia invita ad ascoltare gli altri con gentilezza e cortesia prima di parlare. Siamo pronti a un dialogo aperto e sincero per esprimere emozioni e sentimenti senza timore di venire fraintesi. Toro, anche se con i colleghi forse non è tutto rose e fiori, il lavoro ci appaga. Svolgiamolo con passione e impegno al di là dell'aspetto remunerativo. La resistenza ai cambiamenti ci rende titubanti di fronte alle novità, ma queste non sempre vengono per nuocere. Gemelli, la giornata prende una buona piega, comunicativa e socievolezza agevolano nell'attività. Nulla da ridire nemmeno sul fronte sentimentale. La coppia veleggia tra progetti per il futuro, tenerezze e romanticismo. Cancro, il silenzio oggi è la strada migliore da intraprendere per evitare bisticci o rimbrotti. Non accettiamo più dubbi in amore, meritiamo una presenza stabile e affettuosa, altrimenti voltiamo pagina. Leone, l'impulsività non è una buona consigliera nelle relazioni, ma ci favorisce se trasformata in intraprendenza. La virtù è sempre a mezza via. L'umore conciliante rasserena gli animi e rende più facile risolvere dissidi con vicini, parenti e superiori. Vergine, allontaniamo il sospetto. Se incontriamo degli ostacoli, non è detto che, come noi pensiamo, siano orditi da qualcuno che trama alle nostre spalle. Lavoriamo un po' sulla fiducia e sull'accoglienza di una persona nuova che entra nella sfera delle amicizie. Bilancia, il passaggio della luna nel segno avviene in un clima gelato o geloso, per meglio dire. Professione e cuore si contendono le nostre attenzioni. La varietà degli impegni lubrifica la mente e mette da parte alcuni pensieri su cui non vale la pena indugiare. Scorpione, la qualità del lavoro è condizionata da distrazioni che ci obbligano a procedere a rilento. Il bilancio odierno comunque è positivo. Possiamo guardare con fiducia all'estate, ha in serbo per noi belle sorprese. Sagittario, la luna in sestile garantisce equilibrio, promuove interessi culturali e accende i riflettori sulla bellezza. Voglia d'arte e di esperienza che possono valorizzare la creatività, i confronti e gli scalbi intellettuali. Capricorno, ci ritroviamo con l'amaro in bocca a causa dell'ostilità tra la luna, Mercurio e Saturno. Concediamoci qualcosa di dolce, magari fatto con le nostre mani. Ridimensionare un'ambizione ci costa in termini di autostima, ma le circostanze richiedono compromessi. Acquario, la giornata si preannuncia gratificante. L'armonia di coppia fa ben sperare per il futuro. Viaggi virtuali o reali consentono un tuffo nelle grandi eccellenze artistiche. Rifacciamoci gli occhi. Pesci, se ancora l'estate non ci ha portato l'anima gemella, non disperiamo. Diamole il tempo di entrare nel vivo. Intanto godiamoci i colori e i profumi. Transiti eccellenti stemperano le nostre ansie e ci danno la spinta per andare avanti con i presupposti migliori. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna dice così: con la ricchezza aumentano le preoccupazioni, con la povertà non diminuiscono. Quinto Orazio Flacco.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.
4: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
5: Comunque perché... era mio.
6: No, però, però vorrei sottolineare la cosa: noi abbiamo la percezione solo nel momento in cui.
7: Vabbè, no, diciamo, però io intanto mi diverto a salutare gli amici, perché insomma da Creta, poi da Barcellona, Rodriguez, hola Rodriguez, che passa? Poi da ci vedono anche i miei amici in Australia addirittura. Grazie Irina e un saluto dall'albergo. L'albergo...
8: All'albergo di Civitella, penso di sì, insomma,
7: e anche. E anche da via Ristoro, quindi noi
5: intanto vi posso dire che sarà Giulio Vedovini.
7: Ci confermate questo fatto che se ci ascoltate in radio e poi ci guardate in televisione, guardate il canale 81 Arezzo TV, ecco, no, fece la Greta che gli dobbiamo dire, no?
5: No, no, ma giusto,
7: guardate un po' la differenza dell'audio.
5: Ci condivide anche,
7: però il direttore di Arezzo TV è qui con noi, quindi arrivi prima qui insieme a noi, lo vedi Greta?
8: Ma sì,
7: la nostra vita è legata, le nostre emittenti sono
8: piacere,
7: legate.
8: E devo dire
6: non è una fake news, è qui in carne.
7: No, no, però qualcuno mi ha detto che sei di Santo Spirito.
8: Allora,
7: c'è
8: sì,
7: uno ha scritto che sei
8: in
7: di
8: realtà,
7: Santo Spirito.
8: Allora, guarda, ecco, quando l'ho messa stasera ho detto porca miseria, non mi sono ricordato di essere neutra stasera. In realtà il mio quartiere Porta del Foro, pensa un po' quanto ci ho pensato.
7: Ma te l'hanno scritto qui, eh.
8: Lo so, chiedo venia. Il prossimo a settembre mi vesto da
7: in realtà, tu sei di?
8: Porta del Foro.
7: Porta del Foro.
8: Cioè dalla Val di Chiana la mia porta dovrebbe essere Santo Spirito.
7: Io infatti dovrei essere
8: però
7: Santo
8: Spirito.
7: Però
8: io sono 20 anni, 25 che lavoro in via Fiorentina, insomma, a parte.
7: Quindi ormai sei naturalizzata.
8: Sì, per me è la chimera, sì.
7: Tu pensa che c'è anche uno che è rosso verde e non sa se è verde rosso.
8: Ah, ecco, che ce l'hai accanto.
9: Io so.
6: Allora, rientriamo anche
5: da rettore dell'epoca che
7: da Olmo, l'Arianna. Ciao Arianna.
6: Attenzione, sta arrivando e ora la guarderà in particolar modo la carriera di Giulio Vedovini, che fa il suo esordio accompagnato dal babbo Enrico, che è il preparatore, assieme anche a Andrea Bernaccini, ricordiamo.
5: Sì.
6: Il quartiere Porta del Foro c'è questa accoppiata di,
7: allora una domanda,
6: di ex giostatori.
7: Perché adesso il quartiere di Porta Sant'Andrea non ha fatto quella polvere di prima?
6: Perché Sant'Andrea disturba.
5: Perché davanti è venuto è via stato... da Porta Sant'Andrea, che era giostatore di riserva, ecco, è andato
7: ma
5: a correre
7: ci ascolta, non lo sa, capito? Allora...
5: Porta Crucifera e anche Bruni la stessa cosa ha fatto. Vedete, ora non vedete, però i figuranti di Santo Spirito si sono spostati di un paio di metri più lontani dalla lizza, questo per creare un buco in modo tale da provare a disturbare la carriera.
6: Parte,
5: ecco che è partito in questo momento.
6: Partito
5: mette
6: giugno,
5: la lancia,
6: vediamo il punteggio
5: ed
7: è 5, questo è un 5, è netto, 5 proprio,
6: 5 pieno.
7: Questo è un 5 che ha spento il rosso,
5: l'ha cancellato,
7: questo non bisogna aspettare, aspetta, la lancia l'ha persa, no, niente, non ha fatto niente, no.
6: Guarda, sta riconsegnando,
7: ora vediamo se
6: la giuria
8: evviva, ha portato bene i vestiti da Porta Santo Spirito.
6: Il primo giudice ha dato l'ok, no. La carriera è terminata. Che esordio.
7: Ma per caso Federico D'Ascoli è del quartiere Porta del Foro?
8: Sì, sì.
5: Lo sai che quando è venuto è stato detto anche che è stato consigliere.
8: Sì, Federico è di Porta del Foro.
7: Allora
6: c'è un abbraccio bellissimo tra Giulio e Andrea.
7: Allora, Greta, c'è una cosa per te. No, se vieni dalla Val di Chiana no, sei di Santo Spirito, come tutti noi.
8: Lo so, la regola sarebbe quella, lo so. Infatti la mia figliola è di Santo Spirito.
7: Ecco, già questa è un
8: parità,
7: attenuante.
8: Parità in famiglia.
7: Allora. E Fabio, che ricordiamo?
8: Fabio Porta del Foro, lui è nato in via Fiorentina.
7: Ah, quindi.
8: È nato proprio in via Fiorentina.
7: Va bene.
8: Lui è più scusato di me, io.
6: Allora, Roberto.
5: Aspettiamo l'Araldo, perché l'ufficialità c'è solo al momento in cui lo dice l'Araldo.
6: Questo ragazzo
5: Vabbè, si è sempre detto che è bravo, è un cavaliere,
6: anche freddo.
5: Che gli puoi, è freddo, è un garista, è uno che ha pochissimi problemi, non sente la tensione o comunque la trasforma in competizione, insomma, no?
6: Mentre qui in tribuna c'è un momento di...
8: Sì, caspita, c'è un piccolo tafferuglio.
7: E
8: diciamo
7: la miseria,
8: così.
7: Su!
8: In tribuna,
7: Se le danno, no?
5: Ma io non mi ricordo.
7: No, è stata una scaramuccia.
8: Una scaramuccia. Speriamo che sia chiusa qua, ma sicuramente lo sarà.
7: Vabbè.
8: anche perché sono tutti grandicelli, quindi
7: sì, mi è sembrato abbastanza grande, sì, sì, sì, esatto, che, beh,
6: mentre io rientro in prima,
7: ecco,
6: sala, io mi
8: sarà bene dare il buon esempio, insomma.
6: È stato consegnato il bigliettino e tra pochissimo viene dato al anzi in questo momento viene consegnato all'Araldo, per cui attendiamo e lasciamo voce all'Araldo per l'annuncio della prima carriera del quartiere di Porta del Foro.
7: O sentiamo, eh.
9: Il primo cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 5.
6: Qui niente da dire,
5: c'è,
6: ragazzi,
5: poco da fare, cancellato completamente il 5.
7: Sì,
5: una carriera venuta bene, senza
7: una bella cancellazione,
5: sì. Bravo.
9: Torre la carriera
6: ed ora
9: il
6: Santo
9: primo
6: Spirito.
9: Cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito.
6: Vediamo, cerchiamo di vedere chi sarà tra, dovrebbe essere Elia Cicerchia, dovrebbe essere, però io cerco di
7: vediamo intanto, sì, sì, che i figuranti di Porta del Foro stanno facendo balli rituali, mi sembra.
5: Vale, sono contenti perché insomma per ora sono,
7: ora vediamo,
5: per
7: Santo
5: ora
7: Spirito,
5: insomma hanno fatto il massimo senza rompere la lancia, quindi più di così senza rompere la lancia difficile fare o strappare il mazzafrusto al burattino, insomma, che la vedo un po' dura.
6: Certo, possiamo dire che è una prima volta, però il cavaliere che non ha mai calcato la lizza con il cavallo, la prima volta che ci corre stampa un 5. Bisognerebbe vedere questa curiosità.
5: Mi pare che Cicerchia l'ha fatto quando ha cambiato cavallo all'ultimo secondo, l'ha sempre, anzi il giorno della giostra gli è capitato di fare 5.
6: Mentre scusami, è Gian Maria Scorticci che correrà la prima carriera per
5: Porta Santo Spirito
6: in sella a Doc. Questa è una coppiata ormai da alcuni anni, eccolo, sta entrando in piazza. Accompagnato da Luca Veneri.
5: Anche questa è una novità, no?
8: Sì, io, cioè, il Saracino l'ho vissuto di più quando correvano i fratelli Veneri per Porta del Foro, quindi vederlo oggi con i cuori di Santo Spirito, insomma, un po' di.
5: Lui è stato anche giostratore.
6: Tu anche vinto,
5: ha anche vinto con Santo Spirito da giostratore.
6: Ma la Greta l'aveva rimosso.
8: Forse sì, quella parte l'avevo.
6: Allora, vediamo Gian Maria è arrivato sulla zona del pozzo dove c'è già Gabriele Veneri che lo attende per lasciargli la lancia, il vice maestro di campo. Ricordiamo che poi il maestro di campo deve dare il proprio assenso abbassando lo scettro e a quel punto il giostratore potrà partire, iniziare la sua prova. E il maestro campo in questo momento ha dato il proprio assenso, per cui è tutto pronto per Porta Santo Spirito. Gian Maria Scorticci,
5: non credo che partirà adesso, farà un altro tondino, ma credo che questo sarà quello buono, perché insomma un po' esagerare anche con i tondini poi non è che fa bene. Infatti sta affiancando il cavallo, è partito. Una carriera alla Doc molto lineare
7: e questo è un 5 anche questo,
8: ha esultato anche lui, quindi insomma evidentemente sì.
5: non è cancellato come l'altro.
8: No, non è precisissimo come l'altro, ma ha alzato la lancia al cielo, quindi penso che anche lui si sia reso conto che è un 5.
6: L'altro Gian Maria ci ha ritornato ora alla giuria, ha riconsiderato la lancia.
5: Doc è un cavallo espertissimo, insomma, quindi.
7: Ciao grande.
5: Non dovrebbe avere problemi.
7: Ora vediamo, insomma, noi si ipotizza, ma
6: il primo giudice ha alzato il braccio, per cui lo ricordo.
7: La Greta è una... non gioisce forse se è un 5 questo, ma.
8: Vediamo, dai.
7: Senti, qui c'è una signora che ti saluta perché dice: ti ho visto infatti ieri mattina in piazza, sei stata molto gentile, forse per te, perché usa il termine stata.
8: Ah, grazie.
7: Margherita Verardi ti dice qualcosa?
8: No, però.
7: Però penso che era riferita a te, perché
5: io credo che sto punteggio sia parecchio fitto. Nel senso che, non lo so, un po' più lo misureranno secondo me. Parte, quando hanno finito di misurare noi lo vediamo, perché si spenge nella luce che
7: si spenge.
5: Vedi là c'è una luce dove c'è la giuria. Quando te vedi che spengono quella, hanno finito di misurare.
7: Che dice, no, però, Federico? Però, che dici? Che cos'è?
5: Perché quello. Ecco, la misurazione è finita.
7: La misurazione è finita.
5: E ora
7: puoi dire alla radio? No, dillo. Facciamolo dire alla Araldo, ho capito la radio.
5: Vediamo che i giudici lo stanno scrivendo.
6: Lo stanno trascrivendo nel bigliettino, che passerà dalle mani del cancelliere alle mani dell'addetto, che lo porterà alle mani dell'araldo, che lo annuncerà.
7: Quando è veloce vuol dire che o buono buono.
6: Allora, ecco qua, consegnato il biglietto, la parola all'araldo per l'annuncio del punteggio di Gian Maria Scortici.
9: Santo Spirito ha marcato punti 5.
6: Confermato.
7: Ora io, Roberto, non ti faccio notare quanto ti punti.
6: Insomma, una giostra con punteggi
5: molto alti.
8: Ma ormai è così, da un po'.
5: Diciamo che bisogna adeguarsi verso l'alto.
8: Sì.
6: Ed ora vediamo chi sarà tra Marmorini e Montini. Dovrebbe. Vediamo se riesco a scrutare qui dalla

0: riusciamo a vedere.
1: Sì,
0: che
1: penso
0: la nostra...
1: di sì, di solito lo chiama quasi subito.
0: Postazione.
1: Ora io non l'ho sentito, però l'ha chiamato sicuramente. Vediamo che Gabriele cosa? È il giostatore, lo chiama quasi subito dopo aver letto il punteggio, magari con l'esultanza. Non hanno un po' tappato la voce al Durato, all'Araldo.
0: Allora ancora non riusciamo a scorgere il giostratore.
1: E ora che faranno i figuranti di Porta Crucifera? Vendicheranno il suo oppure staranno fermi e buoni?
0: Vorrebbe, sì, allora vi confermo.
2: Gli amici delle notizie, sì, del Marmorini.
0: Tommaso Marmorini, anche perché qui sotto è arrivato Saverio Montini a terra.
1: Quindi,
0: per cui...
1: vediamo se, perché in simulata, alla simulazione di gara, si sono accompagnati uno con l'altro, Montini e Marmorini.
0: Infatti.
1: Quindi può darsi che ci pozzo sia... vada Montini con Marmorini. Ricordiamo che l'accompagnamento può essere fatto da una sola persona a piedi, sì. Non ce n'è, una volta c'era proprio la scorta, due, tre, quattro che arrivavano fino alla linea del pozzo.
0: Guarda, confermiamo che è proprio Saverio Montini ad accompagnare il compagno Tommaso Marmorini, che dunque si appresta a correre la prima carriera, che tra l'altro sarà anche l'ultima di questa prima serie, perché Sant'Andrea appunto l'ultimo quartiere.
1: E infatti vedi che si stanno vendicando i quartieristi di Porta Crucifera, non alzano il polverone loro per ora almeno.

0: segnata la Lancia, vediamo quando il maestro di campo ha dato l'assenso in questo momento, per cui Tommaso Marmorini può partire. Ancora dietro a Borgunto, non lo vediamo.
1: Si prende tutto il suo tempo. Eccolo che è partito in questo momento.
0: Partito.
1: Non ci sono disturbi eclatanti.
0: Punteggio,
1: questo è un 2.
2: È di là, lato del 5. Che cosa c'è di 2?
1: E vediamo che i quartieristi di Porta Crucifera esultano in maniera molto evidente.
0: Allora si è strappato anche il tabellone, però
1: non è successo niente a
2: arrivare dentro la polizia locale.
1: Un armigero di Sant'Andrea è salito sulla lizza, ma potrebbe anche scendere perché non è successo niente.
0: Comunque nel frattempo,
1: quindi possono scendere
0: allora,
1: tranquillamente.
0: Nel frattempo Tommaso Marmina di consegnato la Lancia.
1: Non è stata disturbata la carriera, no, in no. maniera assoluta. La polizia municipale ha già fatto il cordone, quindi.
2: Ecco arrivare il maestro
1: è
2: di campo.
1: È arrivato anche il capitano, no? Vabbè, il maestro.
2: Quello
1: di
2: è il maestro di campo e il vice maestro.
1: Il maestro di campo è quello davanti, quello dietro è il maestro, è il vice maestro.
2: È lui il responsabile di tutta la giostra, no?
1: No, la massima autorità,
2: insomma,
1: in massima campo.
0: Allora io credo.
1: Può decidere squalifiche, può decidere. Le squalifiche no, però può decidere anche delle espulsioni.
3: Di allontanare.
0: Infatti io credo che ora ha avvicinato il maestro d'armi, sta parlando con il maestro d'armi che è il responsabile degli armati in piazza. E non so se ci potrebbe essere l'espulsione di qualche figurante.
2: Non si è visto grandi cose, cioè non.
1: Ma comunque dovrebbero i figuranti dovrebbero mantenere un diciamo un contegno anche.
2: Vabbè, ad Arezzo le sfurfurine ci sono sempre state.
1: Sì, però poi dopo
2: nei limiti della piazza, mica uno si deve. Cioè, vuoi dire,
1: diciamo che carità. Nel corso degli anni la squalifica era stata presa da parecchi anche come una medaglia da attaccare
2: addirittura
1: al petto.
2: Senti qua. Va bene.
0: Mentre la giuria ha terminato il proprio lavoro, perché hanno spento la luce che illumina dove viene messo il tabellone per misurare, per cui c'è solo da trascrivere il punteggio. E in piazza c'è ancora il maestro di campo che sta sempre dialogando col maestro d'armi di.
1: Intanto
0: Porta
1: possiamo
0: Crucifera.
1: Dire che,
3: intanto
1: non
3: sta
1: ha,
3: partendo
1: che non ha ritenuto. Credo.
3: Come si chiama la persona che porta il punteggio al.
2: Porta bigliettino.
3: No.
0: Non c'è un nome specifico.
3: Non
2: siamo riusciti, non so quante giostre.
1: Ma non è, lei prova a sapere proprio la figura.
3: Esatto.
2: Porta quello che si ritorna lì, insomma.
1: Deve essere anche un valletto.
2: Sentiamo il. Là.
4: Il primo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti.
2: Ci posso credere, allora vuol dire gli ha strusciato 5
3: sicuramente.
2: Mamma mia,
3: ora credo che qualcosina
2: di più possa capitare. Allora. ma forse perché che succede?
3: Adesso c'è un po' più di confusione rispetto
2: a
3: prima.
2: Oddio.
3: C'è un bel cordolo della polizia municipale.
2: Ora c'è la polvere.
0: Noi da Tito, è vero che il tabellone si è rotto. Però
3: no, probabilmente dove ha impattato
2: sarà stata la strisciata, se l'ha misurato, ragazzi. Guarda che polvere, col polverone adesso è un.
0: Ragazzi, mamma mia che punteggio! 4-5-5-5. Cioè.
2: Incredibile. Vedi, questo frega, ecco, quando si dice che la Lancia poi fa un segno lungo, no?
1: Sì, non è mai facile
2: esatto,
1: però sembrava abbastanza alto.
2: Beh, insomma.
1: Io 5 l'avrei.

0: mai detto, però ha ammisurato, è vero, io ha ammisurato.
1: Nel frattempo andiamo, ricordiamo alcune cose di servizio. Qui siamo ovviamente in diretta a Piazza Grande per la 149esima giostra del Saracino, dedicata a 100 anni della 1AR, in diretta Radio Fly e anche in diretta Radio Incontri in Blu di Cortona. Potete seguirci anche nei nostri social. Non possiamo, lo diciamo per chi ci segue nei social, non possiamo ingrandire la piazza, perché questo è quello che ci è concesso, in quanto i diritti li hanno le TV, i diritti del video. Noi possiamo trasmettere l'audio liberamente, tra l'altro l'audio andiamo 20 secondi in anticipo rispetto agli altri, il nostro è un audio diretto, i digitali arrivano più tardi, però insomma ecco, il video possiamo mettere solo questo piccolo quadrato che vi fa vedere dove siamo.
2: Corre la seconda carriera, il secondo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera.
3: E ora si fa caldo, ragazzi.
4: Allora, non sembrerebbe ci siano provvedimenti, perché non abbiamo visto allontanare nessuno. Quindi, no, sbaglio?
3: No, neanche io ho visto magari figuranti.
4: Hanno semplicemente
3: però
4: riportato l'ordine, insomma.
3: Però sicuramente questi punteggi preannunciano le seconde carriere veramente parecchio belle toste, eh?
4: E mi sa che c'è qualche altro,
0: mi sa che hanno, è stato allontanato dalla piazza il maestro d'armi di Sant'Andrea.
4: Ah, vedi, io da qua non vedo, quindi
0: sì, credo
3: a dialogare,
0: ora a dialogare con il
3: maestro di campo.
0: No, no, ma lo scettro è stato tolto, quindi ecco, infatti si mandato via, viene espulso.
1: Mi sembra successo un'altra volta, ma era di Corcirone, possibile?
0: Sì,
1: comunque, qualche giostra fa,
3: sì,
1: eh?
3: Però il maestro d'armi non è un semplice figurante,
0: No, infatti credo che poi le squalifiche saranno abbastanza,
1: ecco, ma il maestro d'armi ha la responsabilità di tutti,
0: maestro,
1: quindi se è successo qualcuno va fuori lui, no.
0: Diciamo che la responsabilità in primis è del capitano a livello, diciamo, di giostra,
1: sì, no, io parlo dei figuranti che sono
0: il
1: in piazza.
0: Il maestro d'armi è probabile che, non lo so, io faccio un'ipotesi, ha l'obbligo, se il maestro di campo chiede dei nomi, di fare dei nomi, molto probabilmente lui, non lo so, se può essere anche rifiutato, se si rifiuta
1: va
0: il
1: fuori
0: maestro
1: lui
0: di campo lo può allontanare. Ecco,
3: attenzione, arriva
0: Matteo Bruni, vediamo adesso come reagiranno i quartieristi di Sant'Andrea.
3: Che mi viene a dire Roberto che c'ha solo un tiro.
0: A parte che un solo tiro ce l'hanno tutti, non credo che ci sia la possibilità, oppure qualcuno tiri a 4 nel numero, insomma, in queste giostre. Ma neanche, quindi voglio dire, tirare, si tira tutti al centro, tirano tutti dentro. Vediamo un po', insomma, la tensione era tanta anche prima, 3-5-1-4, ancora di perso ci vedo poco, insomma.
3: Anche perché esordire con questi punteggi.
0: Comunque io non è che vedo un quartiere fuori dalla giostra.
4: No, non c'è.
1: Ora va un po' giù. Ora
3: allora vediamo.
0: Ora tirano.
3: Vedo. È già al pozzo il giostratore che deve solo ritirare.
0: Che ancora non ha preso la lancia. Vediamo che, a dispetto di quello che ha fatto vedere questa cavalla nelle prove, è molto molto tranquilla, quindi almeno al pozzo, insomma, no?
3: Eccolo,
0: quindi penso che abbiano lavorato bene su questo binomio.
3: Allora, il maestro di campo dà l'assenso in questo momento, eccolo qua, per cui può partire anche
0: Matteo Bruni.
3: Eccolo, partito
0: bene, la cavalla si è stesa bene, non mi pare che
1: l'ha spento
0: anche questo,
1: è un 5 anche questo,
4: l'ha
1: proprio spento come quell'altro,
0: c'erano sbaffature,
1: guarda,
0: scarica la tensione,
1: no.
0: Guardalo,
4: è
1: Bruni,
4: giustamente
0: guarda che te dicevo dei biglietti,
1: ma è Matteo Bruni,
0: sì.
1: Va bene, allora io vi alzo la telecamera così almeno si vede anche te. No, non si può fare.
0: No, no, vado giù, vado giù.
1: No, no, va bene, ti preoccupare. Cioè, diceva bene. Matteo Bruni lui?
0: Sì, Matteo Bruni.
3: Il quarto 5 di fila.
1: Qualcuno l'aveva detto, qualcuno aveva detto i punteggi saranno alti.
0: Chi l'aveva detto?
1: L'avevano detto altri colleghi.
0: Io no.
1: No. No, l'avevi detto anche te, è vero.
0: Sì. Io di solito siamo un po' indifferente nella
1: ma
0: vita.
1: Ma quando l'hai detto?
0: No, mai, non l'ho detto mai.
3: A fine trasmissione.
0: L'ho detto a cena.
3: Quando ci offri il caffè a fine trasmissione?
0: Non ho le prove di quello che ho detto.
1: No, però non mi ricordo cosa avete detto sulle carriere aggiuntive, cioè quelle supplementari. Si faranno
0: io ho detto che non c'erano. Lui
1: vero,
0: ha detto
1: sì,
0: che
1: è
0: c'erano.
1: Vero, è vero, sì.
3: Io invece vediamo. Si continua questo passo.
1: Vabbè, comunque il tabellone. Aspettate, dobbiamo sempre ascoltare il l'Araldo.
3: Sì,
1: però.
3: Sì, sì.
5: Perché lo guarda con quel cavolo di Sky?
0: Sì,
1: ma voi quello là vi aiuta voi il monitor?
0: Ma io non l'ho mai guardato stasera. No.
1: Vuoi venire qui a vederlo?
0: No. Se no te lo dicevo. No, io tanto te lo ricordi, c'era Bosco che diceva rigore è quando arbitro fischia, no?
1: Sì.
0: E qui il punteggio è quello che dice l'Araldo. Fine.
3: Araldo che sta per ricevere il biglietto.
0: E quando l'ha detto l'Araldo è quello, non si torna indietro.
1: No. Non c'è nessuna autorità in giostra che possa dire.
0: Una volta che l'Araldo ha detto questo è nel regolamento. Una volta che l'Araldo ha detto il punteggio non si torna indietro.
1: Vabbè.
3: Eccoci, ecco l'annuncio.
4: Chiami te?
2: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 5.
3: Confermati ragazzi. 4-5 di fila, guarda là.
2: Corre la carriera.
3: Guarda
2: il secondo cavaliere del quartiere di Porta del Foro.
0: Greta, ti immaginavi una giostra di questo tipo? Ah no, c'ha le cuffie, secondo me.
1: Lo sai cosa mi hai fatto rimanere? Silenzio prima che l'Araldo dica il punteggio, cioè, è incredibile. Ma quante persone siamo qua?
3: 5.000 persone.
1: 5.000,
0: pensa.
1: Silenzio. Magari senti qualcuno che dice 4, 5, ma però
0: pensa
1: normalmente in silenzio.
0: Che quando invece si ritorna al discorso che non fanno vedere in televisione il fermo immagine perché diciamo prima che l'Araldo abbia detto il punteggio,
1: sì, sì.
0: Una volta. In quell'attimo di silenzio c'era tutto un coro che annunciava prima
1: quindi
0: anche questo invece vedi quanto è più più suspense, no?
1: Sì, molto.
0: Ecco, molto più bello.
1: Ci salutano
0: questo.
1: Anche dal Sud Tirol. Sud Tirol, Fra 916. Ciao Fra, non mi vedi ma ci sono.
3: Allora siamo con Francesco Rossi, detto Tallurino, su Like to Hollywood.
0: Ora non si sbaglia.
1: Ma può ritirare lo stesso?
0: No, ora no.
1: No?
3: È come a spareggi, se prima tira un giocatore poi deve tirare quell'altro. La regola cambiata negli anni.
1: Perché prima si
0: negli anni
1: fare.
0: Di Martino, sì, la regola anti-Martino sì. Era.
1: Perché era la regola? Perché tirava,
0: perché tirava gli spareggi, facevi tirare sempre a quello che era
3: in teoria, più forte.
0: In teoria il giocatore più forte. Okay. Martino era indubbiamente uno.
1: Quindi
0: che ne sbagliava pochi.
1: Anti-Martino?
3: No,
0: sì, sì. In gergo giostrista.
1: Ma siete birbanti?
0: No,
1: mamma mia.
0: Non l'ho mica inventata io. Si diceva così, quindi.
3: Eccolo, Francesco Rossi, accompagnato sempre da Enrico Vedovini.
1: Che tu oggi l'hai chiamato Francesco Maria Rossi. Che è invece un giornalista, tra l'altro.
0: Il componente degli avanzi di Valerio.
1: Esatto.

0: chissà cosa spererà la Greta in questo momento, cioè.
1: È un bel 5.
0: È un 5 e andreste a 10, insomma.
1: Ci vuole il 5.
2: Come vedi, è sceso giù dal pozzo tranquillo.
3: Per buttare fuori noi, sicuro. Se no, rimani lì.
0: Se ti fanno 5, caro Rosati, tu.
3: Vabbè.
1: 5 spezzando la lancia.
0: Pure, poi che vuoi, c'è un modo per triplicare.
2: Bisogna tornare solo nel 99 con Farsetti, 5 e lancia spezzata.
0: Era giugno poi, vero?
1: Sì, perché noi siamo riusciti a spezzarla col 2, quindi.
2: Io non lo volevo dire,
1: detto è cronaca.
2: Allora, il maestro di campo ha abbassato il. Eccolo, è partito. Eccolo Francesco.
3: Ha saltato la linea anche questa tabellone. Volta. Vediamo che spinge il cavallo.
0: Ragazzi, comunque sul rosso c'è. Dite che.
3: Io credo che abbia preso più fra l'angolo tra il 4 e il 3.
0: Però
3: che fra il 4 e il 5.
0: Sul rosso c'era, dai.
3: Non lo so, vediamo un po'. Anche questo è un punteggio che va misurato.
0: Non vede esultare la Greta. Quindi
3: io non vedo esultare neanche Porta del Foro. Quindi.
0: Scusate, ma prima ve lo immaginavate il 2, c'è cioè il 5, quello di.
3: No, ma infatti ho detto aspettiamo perché quando sono così.
1: Ma sai, lì c'era la strisciata, quindi comunque l'impatto non
0: vero,
1: si vedeva.
0: Vero, sì.
1: Qui la strisciata
3: è abbastanza pieno, insomma.
0: Vediamo anche Federico D'Ascoli che sì, è abbastanza.
3: Non è facile da decifrare.
2: E poi vuoi dire una cosa, anche nei replay che magari.
0: Guarda, sono molto abbassati, quelli che fanno le misure erano molto abbassati.
2: Allora,
0: con la testa.
2: Vorrei dire una cosa, nei replay che mandano anche televisione, nei punteggi diciamo indecifrabili non si soffermano sul punto marcato fino a che. Poi l'Araldo non lo annuncia.
3: No, ma neanche in quelli non che sono netti, perché proprio non
0: hanno
3: possono
0: spenta la luce,
3: non possono dare il fermo immagine fino a dopo che è stato annunciato.
0: Grazie Leandro, grazie la sua stessa.
3: E ricordiamo che se il punteggio che viene dato deve essere dato all'unanimità dai 5 giudici, nel caso ci sia una discordanza viene presa la maggioranza. Sono 5 apposta.
0: Grazie per la giostra del Saracino. Ciao, mi potete salutare da Albero? Sarà Alberoro, penso. C'è un paese che si chiama Alberoro?
1: Albero, certo.
0: Sì,
1: certo.
0: Ma Albero,
1: il
0: no.
1: Comune di Monte Sant'Antonio.
0: C'è un paese che si chiama Albero. Boh. Francesco, dici cos'è sto paese?
1: Albero Bello è in Puglia, ma non penso.
2: Allora, attenzione,
1: attenzione.
2: L'annuncio di Araldo.
4: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 4.
1: Era per tenere in gioco Porta Crucifica.
0: Francesco ha detto Alberoro, quindi Alberoro, certo. Alberoro. Che salutiamo tutti.
4: Corre la carriera. Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito.
1: E non lo so come si chiamano, come si chiama? Il comune Monte San Savino.
0: Sì, gli abitanti d'Alberoro, come si chiamano?
1: Non lo so.
0: Alberorini, no.
1: No, non lo so.
0: Come si chiamano? Parnetti.
3: E te lo dirà.
0: Come si chiamano, Francesco gli abitanti di Alberoro, come vi chiamate? Magari ce lo scrivi. Ma è vero, non mi è mai successo. Quelli di albergo? Te sei dall'albergo?
1: No, io sono di Cigiano, che albergo.
0: Cigianissimo.
1: Non confondiamo.
3: Lui sta all'albergo.
1: Matteo sta all'albergo.
0: Vabbè.
1: No, anzi ora è diventato cittadino anche lui.
2: Allora, abbiamo già due quartieri a 9 punti, Porta Crucifera e Porta del Foro, ed ora.
3: Posso dire che anche l'Araldo sul 4.
0: Comunque
3: apparecchia meno enfasi di una volta.
0: È vero, guarda,
3: di una volta.
0: Guardate che l'ha detto.
1: Alla fine 4 comunque non è che sia
3: però,
1: proprio.
3: Quando è partito quando è partito a dirlo, io ho pensato di guarda, è un po' calante, quindi dico guarda, quando fa così di solito è un punteggio basso. No, basso.
1: Ah, basso.
3: Sì, quando parte, capito, con la voce
1: Vabbè, ma
3: pochino
1: deve giustamente impostare.
3: E invece
0: ti chiami Lucia te, Greta? discreta, mica ti chiami Lucia.
1: No.
0: No, c'è uno che mi ha chiesto, ma la signora si chiama Lucia? No,
1: no,
0: si chiama Greta.
1: Ma non, non mando il battezzato, ma...
0: E noi salutiamo anche Matteo.
1: Più
0: va bene, ti salutiamo 50... Matteo. Ciao Matteo,
1: Greta,
0: dici da dove, da dove ci scrivi. Questo viene da YouTube.
3: Posso dire che mi è piaciuto tanto quando gli hai chiesto, ma te Greta ti chiami Lucia?
0: Appunto,
3: ma
0: l'hai detto apposta. Vabbè, ma sì, dai.
3: È una pagina successo? Di giornalistica estremamente.
1: E ora c'è Elia Cicerchia, ragazzi. Questo sbaglia poco.
3: Il cecchino.
1: Però, vediamo.
2: La Insella Tony e sta.
1: Vediamo se.
2: Metalizza.
1: Se mette l'ipoteca.
0: Anche perché adesso si fa un punteggio un po' alto. Vedo il Parnetti che sta attento.
1: Guarda, se fa un punteggio alto io lascio la diretta e mi porto verso.
0: Eh no, ma dopo deve, deve.
1: Lo so, ma poi non c'ho il tempo tecnico di raggiungere.
0: Perché tu prevedi già qualcosa?
3: No.
1: No, però insomma poi c'è l'ultima carriera.
0: Ah, va bene.
3: Ecco che ha preso la lancia, fa la sua misurazione. Guarda se è tutta dritta.
2: Il maestro di campo sta dando il via, ha dato il via in questo momento. Per cui può partire.
3: Io non credo
2: anche
3: che aspetterà molto.
2: Elia Cicerchia,
3: anche lui.
2: Luca Venere si posiziona vicino al pozzo.
0: Perché lui sta lì?
3: Sì, beh, ognuno ha un tipo di partenza, quindi.
2: Eccolo, partito.
3: È partito in questo momento.
2: Partito
3: dieci, è
2: molto
3: partito
2: dentro.
3: Molto dentro, ora si sta allargando, vediamo un po'.
0: 5 ragazzi.
2: 5.
3: Sì.
0: Un
1: quando uno è bravo, è bravo, c'è,
3: ragazzi,
1: poco,
3: c'è poco da fare.
0: Ma stasera quel
3: una
0: rosso.
3: La carriera che non era neanche tanto, non era neanche perfetta, secondo me. Era sotto fino a metalizza.
0: L'hanno poi veramente spento sto 5 stasera.
3: Sì,
0: no,
3: sì.
0: Vabbè. Va bene, no, aspettiamo l'Araldo, comunque per noi qui sembra che ci sia un 5, che sia un 5.
2: Si
0: quindi
2: fa vedere le spalle, bene, il giudice ha dato l'ok, per cui è terminata la prova, la carriera di Elia Cicerchia.
1: Io ragazzi mi porto verso.
0: Ah, come avevi detto, va bene, noi ti salutiamo, grazie per essere stata qui con noi.
3: Grazie mille, alla
0: ci
3: prossima.
0: Ci ritroveremo su Arezzo TV, insomma, no? Va bene.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao. Ciao, allora noi salutiamo anche Margherita Veraldi, fateci un saluto, un super saluto. Come facciamo a fare un super saluto? Margherita, non lo sappiamo, e salutiamo, abbiamo salutato anche, anche Leandro. E
1: sì,
0: abbiamo salutato, vediamo se li salutiamo tutti, c'è troppi messaggi, non ci capisco più niente. Mi sono perso, mi sono perso anch'io. Allora, il quartiere che in questo momento, chi è in testa ora come quartiere, per ora aspettiamo, per Roma, per ora finché l'Araldo non lo dice, poi te lo diciamo. Sì, abbiamo salutato quindi Matteo di Arezzo e anche Margherita di Arezzo. E adesso attendiamo cosa ci dice il. Ecco qua, adesso riporto di qua l'immagine, la Greta è uscita. Sicuramente meglio, era meglio la Greta, però ci sono io adesso di qua. Ricordiamo sempre in diretta da Piazza Grande la 149esima edizione della Giostra del Saracino, dedicata ai 100 anni della 1AR. Siamo in attesa di avere il risultato della seconda carriera del terzo cavaliere. Ho detto bene?
3: La misurazione è finita perché hanno spento
0: della terza carriera del secondo cavaliere.
3: Sì.
0: Quindi io invece ho detto, ho sbagliato?
3: No, non lo so.
0: Comunque
3: la misurazione è stata fatta, quindi il biglietto
0: del secondo
3: partito
0: cavaliere di quartiere di Porta Santo Spirito.
3: Bravo.
0: Vediamo.
3: Ora l'hai detta giusto.
0: Vabbè, dai, su, un po' di errori fatemi fare anche a me.
3: Hai detto te, io non ti ho sentito sbagliato. Io io ti dico, da sempre ragione che te sei l'editore.
0: Come 4? Come 4?
3: Io questa no. Allora, secondo.
4: Corre la carriera!
3: Allora, a questo punto non si torna più indietro. Bene. A questo punto non si torna più indietro.
2: Io dico
3: io ho avuto dei grossi dubbi sulla misurazione del primo tiro di Porta Sant'Andrea. Ho dei grossi dubbi sulla misurazione di
0: vabbè,
3: questo
0: vabbè, ma ci sono lì, guarda quanti sono. Comunque,
3: vediamo a quando
0: per rispondere quando a chi ci ha detto chi è in testa. Ora sono tutti a 9 punti.
3: Io vedo anche
0: Porta Sant'Andrea che deve però tirare il secondo.
3: Vedo anche davanti a me qualcuno che ha i stessi dubbi miei.
2: Ma non sono mai dubbi, credo.
3: Però rimarranno
0: Roberto, ma scusa,
3: io non sono di Porta. Io non sono di Porta.
0: Ma lì ci sono ingegneri, ci sono tutte gente che è capace a misurare, me l'hai spiegato
2: no,
0: tu.
2: No, ma
3: la faremo vedere la misurazione come viene effettuata.
0: Sono i cinque. Vedrai.
3: Io dei grossi dubbi ce l'ho.
2: Io vorrei chiamare il Grotti ora e dirgli, ma mi dici?
3: No, non ti direbbe niente.
0: Te l'ho detto che l'altro giorno volevo andare a vederli, mi hanno detto ma che
3: non
0: siamo pazzi.
3: Non ti direbbe niente.
0: No, ora in questa fase sarebbe
2: comunque
0: proprio...
2: devo dire che
0: evidentemente il 4 che è accanto al 5 della parte destra, no?
3: E anche sopra.
0: Innanzitutto
3: la giuria, la prima cosa che deve fare la giuria è la ricostruzione del del tiro. Quindi è la ricostruire con le mascherine l'impronta del gommino che è in cima alla
0: siamo
3: mancia.
0: D'accordo, però che succede?
3: Credo che sia
0: Sant'Andrea Montini.
3: Ora c'è due possibilità, anche tre. O Sant'Andrea la chiude o Sant'Andrea spareggi con quattro quartieri. Oh, Sant'Andrea va fuori. Non credo che tiri il 4 nel numero Montini, questo non credo. Vediamo. Credo che sarà una carriera molto difficoltosa per lui.
0: Sì, dici?
3: La vedo abbastanza già, vediamo.
2: Comunque ci siamo giocati il bonus dei 24 secondi che sono prima.
0: Sì, perché?
2: Perché due volte abbiamo pareggiato.
0: No, che vuol dire? Però noi io il 5 l'avevo detto quell'altro,
2: anche se ribadiamo noi abbiamo
0: questo no, questo per me era il 5
2: gira il tabellone, non abbiamo replay.
0: No, vabbè, lo vediamo al volo, è chiaro che non
3: la mancia ancora non l'ha presa, vediamo che la cavalla va un po'.
0: È quella cavalla bianca che anche nelle prove faceva un po' di... Era lei la stessa cavalla?
3: Nelle prove no.
0: Non era questa.
3: No, ha fatto un po' di bizze all'inizio per entrare.
2: Ha ricevuto la lancia.
3: Vediamo che ora si scalda veramente.
0: Mamma mia.
3: In maniera enorme la piazza.
2: Io guardo il maestro campo.
3: Sono praticamente...
2: Ha dato l'assenso
3: in questo momento.
2: Per cui
3: sta per partire. Vediamo
0: cosa dicono.
3: La cavalla, eccolo.
2: C'è un faro, l'avete visto quel faro?
0: No. Che faro?
2: Hanno acceso un faro.
0: Sono i telefonini accesi, dice, nella marea.
3: Vediamo che la cavalla è una bolgia qui dentro.
2: Bolgia.
3: Sono tre quartieri che stanno facendo veramente il diavolo a quattro per disturbare a livello
0: ora sono tre
3: emotivo
0: uno,
3: la cavalla. Certo che ora sono
0: tre contro uno per forza.
3: Io quando dico che questo è un catino che quando si scalda diventa veramente...
0: Vedrai che se ora fa un bel punteggio porta a casa la lancia.
3: Adesso sta cercando di calmare in tutti i modi la cavalla e vediamo che ora sta prendendo marcia indietro e vedete come si scalda appena lo vedono.
0: Vedi il faro, si c'è un faro
3: è partito che carieraccia.
0: Mamma
3: partito
0: mia,
3: malissimo. Vediamo Montini
0: l'ha spento.
2: Attenzione
0: ragazzi, l'ha spento. Aiuto,
3: ecco.
0: Mamma mia,
2: una carriera.
0: Mamma mia,
2: com'era
0: che
2: partito
0: lavoro, guardate
3: era partito
0: là,
3: malissimo.
0: Guardate che lavoro.
3: C'è un po' di una famosa sporforina
0: tra
3: quartieristi.
2: Porta Crucifero e Porta Sant'Andrea. Saverio ha fatto 5, ragazzi. ragazzi, questo è 5.
0: Sì, voi dite che 5, aiuto.
2: Sì. Eccolo, la riposizione, viene sommerso dagli abbracci dei propri quartieristi. E dunque,
0: aspettiamo l'Araldo, ragazzi, aspettiamo l'Araldo.
2: Sì, perché già stasera.
0: Roberto, però
2: calma.
0: Il rosso non si vedeva.
2: Questo
0: boh, i miei occhi saranno.
2: Per me è spento questo.
0: Per me è spento proprio.
2: Beh, sono intervenuti i vigili urbani e questa si stanno calmando anche un po' gli animi.
0: Eh sì. Quello tutto vestito di bianco chi era? Lo vedi?
3: È un aiutante del maestro di campo.
2: Marco Teone. Ah.
0: Mamma mia, mamma mia.
2: Ancora stanno misurando i giudici, per cui ancora sono lì chini con la luce accesa, per cui ancora c'è proprio la misurazione proprio in corso.
0: Vediamo un po'. Oddio, com'è cascato.
3: Allora, la misurazione è finita.
2: Ora hanno spento la luce.
3: Vediamo che i quartieristi di Porta Santo Spirito stanno andando a riprendere la roba, i musici si stanno spostando, evidentemente è abbastanza netto per quelli che
2: consegnato il bigliettino, sono gli ultimi, cioè i momenti.
3: Vediamo.
2: Momenti particolari, attenzione, viene consegnato all'Araldo il biglietto in questo momento e dunque parola per il punteggio di Saverio Montini, Porta Sant'Andrea, eccolo.
4: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 5
2: confermati, vince, anzi sentiamo l'annuncio ufficiale.
4: Vince la giostra del Saracino di San Donato, edizione 20 giugno 2026, il quartiere di Porta Sant'Andrea.
0: E
2: dunque Sant'Andrea 5-5-10.
0: Mamma mia,
2: che giostra ragazzi,
0: 5-5 a punteggi alti, non siamo andati a spareggi, quindi dobbiamo dire che Rosati ci ha preso e quindi vince la giostra di Saracino, quindi il quartiere di Porta Sant'Andrea
2: che adesso sale a 40 lanci d'oro.
0: Almeno c'è Eleonora che ha detto almeno stanotte si dorme.
3: Può darsi che sia durato
0: perché
3: quartiere.
0: Eleonora è un altro quartiere, quindi comunque
3: ci abita sicuramente abita
0: vicino
3: quartiere.
0: In un altro quartiere, insomma. Va bene. E allora è una bella cosa, una bella emozione, dai. Che ne pensate?
2: Cioè, io vedere questi
0: punteggi tutti alti, ragazzi.
2: Ora, è vero, si dice con 10 e tre quartieri con 9 punteggi.
0: Adesso c'è l'inno d'Arezzo perché deve essere suonato, sapete, no?

0: Beppe. Che giostra.
1: Insomma, questa è stata una giostra che, come si era detto, con punteggi alti, ma per vincere ci è voluto il punteggio altissimo.
0: Vabbè, dopo chiaramente la giuria ha decretato.
1: Una volta che ormai non si può dire più niente, nel senso questo.
2: Ma secondo voi quel fatto delle misurazioni, ecco, adesso ho potuto invertire le telecamere,
1: sì.
2: quelle misurazioni ormai sono queste, ormai
1: detto, una volta che l'ha detto l'Araldo non si torna più indietro.
0: Vedremo i tabelloni a febbraio a disposizione da tabelloni.
1: Sì, vabbè, poi comunque però cambia niente lo stesso.
2: A febbraio.
1: Senso,
2: a febbraio
1: sì, non è che viene. Non è che poi la tolgono a Sant'Andrea, insomma. La giostra è questa.
2: Però ascolta, andare con tutte le incognite, tutti questi 5-5, cioè non è
1: no,
2: male, eh.
1: Allora, è già stato vinto delle giostre con 10, ma non credo, ora io non ho la memoria storica adatta, perché io mi scordo le cose, però non credo che chi ha vinto con 10 negli anni abbia vinto con tutti i 9 dietro, insomma, ecco.
0: Tutti gli altri quartieri a 9,
1: io credo che non sia mai successo.
0: Mi viene da dire che non è mai successo.
2: È vero?
1: Sì, mi sbilancio anch'io che non sia successo.
0: Sicuramente. Però,
1: rimango con i miei dubbi, specialmente su qualche tiro, rimane così la.
0: I dubbi poi francamente non è che l'avevamo solo noi, perché
1: no,
0: anche la piazza
1: tutti, insomma, certo, sì, no, anche la piazza.
2: Era plausibile quello delle due, che in realtà era, cioè noi si pensava fosse due, invece era cinque.
1: No, ma anche
2: perché c'era la strisciata, però
1: anche diciamo Elia Cicerchia aveva esultato in maniera eclatante come se avesse fatto 5.
0: E un giostatore lo
1: noi,
0: vede.
1: Il giostatore lo vede fino a un certo punto, insomma, se è pieno, se no insomma.
0: Insomma, la percezione,
1: l'aveva lui. Però diciamo che quello di il primo tiro, insomma, e il secondo di quello di Tavanti, e su quello del Tallurino dubbi ce ne sono, ecco, un po' meno.
2: Quindi adesso vanno a fare 4 botti.
1: Però
0: sì, perché
2: quattro botti.
1: Però vediamo che
2: ecco il secondo
0: colpi di mortaio che sono che annunciano
1: sono 4 adesso.
0: Il quartiere vittorioso.
2: Le colombe stanno volando, dice, ma che è successo stasera?
0: Terzo.
2: Ecco, e continuano le colombe.
1: È il
2: quarto, quindi l'hanno già presa la lancia, ce l'ha
1: capitano.
2: Quindi quante sono le lance per il quartiere?
0: 41 Santo Spirito, 40 Sant'Andrea, 39 Porta Crucifero e 28 Porta del Fuoco.
1: E una
0: Porta Burgi.
1: Sono arrivati Porta a Burgi, fare vabbè. Il famoso sorpasso che cercano dagli anni 90 su Porta Crucifera, l'hanno fatto.
2: No, ancora l'hanno mica fatto.
0: Sì.
2: 40-41 mi avete detto.
1: Sì, ma su Porta Crucifera ho detto.
2: Scusa,
1: il sorpasso che Sant'Andrea cercava dal
2: chissà ora
1: 90.
2: Via Fontanella come sarà divisa.
1: io credo che io spero, insomma, che non succeda niente, perché
0: comunque vediamo,
2: guarda,
0: passare anche
2: mi dispiace qui. Perché sapevo che adesso lei va a festeggiare, se no era a mangiare con noi.
1: No, penso che...
2: Daniela, vieni qua Daniela,
1: aspetta, ti cedo il posto.
2: Vieni qua Daniela, fatti vedere, vieni qua. L'avete conosciuta ieri sera? Vai, vieni su. Vai. L'avete conosciuta ieri sera?
3: Dai.
2: Su.
3: Ecco. Oddio, muoio. Ai, che emozione, bellissima. Mamma mia, è stata una giostra pazzesca. Poi c'è stato un punteggio che comunque, insomma, era un po' controverso, quindi
0: l'abbiamo detto anche noi.
3: Ci ha lasciato stupito, perché io avevo visto un 5-2 e poi alla fine, cioè un 5-2 per me era più 2 e poi alla fine è stato 5,
2: ma anche per noi era un 2, poi l'altro era un 5, invece era un 4, insomma.
3: No, alcuni erano netti, cioè si vedevano bene, ma
0: un paio
3: E sicché siamo rimasti veramente.
2: E quindi sei
3: no,
2: contenta?
3: Un'emozione enorme. Poi insomma era anche una giostra un po' particolare per noi del Sant'Andrea. Avevamo disperso insomma un sacco di risorse in quella. Eccola. Quindi insomma.
2: Va bene, dai, va allora bene. Noi ti lasciamo festeggiare.
0: Scommetto che ora vai al Te Deum in Duomo.
3: Io andrei al Duomo, voi che fate? Andate a fare colazione?
2: No, noi c'è da smontare e poi andremo a mangiare. Qualcosa.
3: Benissimo, vai.
2: E allora
3: ci aggiorniamo.
2: Tante cose. Sono contento.
3: Grande Sant'Andrea 40, siamo secondi.
0: 41 aspetta.
3: Hai ragione. Siamo no, secondi perché... però, adesso.
2: Grazie
3: secondi.
2: Daniela. Oh, qui c'è stata una richiesta che tu torni a trasmettere per Saracino, eh.
3: Ragazzi, poi dopo questa vittoria
2: Hai portato bene. Hai portato
3: oi,
2: bene.
3: Oi, che lavoro, che sudata.
2: Vai, ciao.
3: Thank you very much.
2: Ciao, grazie Daniela.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao. E allora va bene, allora noi il Pannetti dove è andato? Cioè i Rosati dov'è? Dov'è il Rosati? No, gliel'ho già detto. Cioè, vabbè, noi dovremmo chiudere la trasmissione, nel frattempo ci salutiamo. Roberto Rosati, vieni.
0: Roberto Rosati è andato.
2: Che è successo?
0: Pensavo fosse andato a festeggiare.
2: Infatti, dai. Vieni che dobbiamo chiudere la trasmissione, Roberto. Che si fa? Tutti gli amici ci hanno seguito, scusa, bisogna salutarli, anche dal Giappone, dall'Australia, cioè vogliamo salutare, ecco, la mettiamo la
1: cavalleresco, lasciagli il posto.
2: Ovviamente era contenta la Daniela, vabbè. La Daniela per chi non è.
0: Comunque.
2: D'arte che è finita, che ha vinto il quartiere.
0: Porta Sant'Andrea.
2: Con 10 punti
0: contro gli altri
2: tutti a 9.
0: Ah, no. Comunque Roberto, quindi, che c'era Daniela, anche lei come tutti ha detto che c'era un paio di punteggi.
2: Va bene, dai.
1: Vabbè,
2: però, ma questa è la giostra, dai.
1: La giostra è questa.
0: Chi vince
1: gode, chi perde spiega, no?
2: Esatto, va bene. Allora noi chiudiamo la trasmissione, salutiamo tutti, prima salutiamo FM, tutti i radioascoltatori ci hanno ascoltato con il vantaggio di sapere i risultati prima.
0: Ma stasera
2: conta l'Araldo, mica conta noi, quindi un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, ma anche quelli tutti di Radio Incontri, salutiamo ovviamente anche tutti gli amici di Radio Incontri in Blu di Cortona e appuntamento alla prossima volta da Roberto Pannetti.
0: Premesso che noi vi aspettiamo per Giostrando, faremo la
1: sabato prossimo,
0: faremo una puntata, analizzeremo
1: con due quartieristi. Avremo ospiti due quartieri. Entro ci andò con quelli del Paglio.
2: Vabbè.
0: Ma non lo so neanche io, sapevo uno.
2: Guarda, il Rosati ormai è andato.
1: Sono una sorpresa.
2: Quanto hai fatto? Hanno tolto 40
1: per come dicono, vedi, a Siena c'era visto te ricordi, venivano, noi siamo due quartieri.
2: Sì.
1: Contraioli semplici.
2: Sì, ti è andato via il microfono a te, non si è capito perché.
1: E noi avremo
2: fai qualcosa.
1: E noi avremo due quartieristi semplici.
2: Va bene, allora vi salutiamo da Piazza Grande di Arezzo, si è conclusa la 149esima giostra del Saracino dedicata ai 100 anni dell'Una R, si è portata a casa la lancia, questa lancia diciamolo era un po' gialla blu, insomma, comunque oro blu, se l'è portata a casa al quartiere di Porta Sant'Andrea con un punteggio di 10 punti
0: che è il massimo.
2: Senza spezzare la lancia, senza avere contributi. Va bene, vi salutiamo, bene. Chiudiamo la trasmissione in FM e poi chiuderemo subito anche i nostri social. Ciao a tutti e a tutti i nostri radioascoltatori e quelli di Radio Incontri. Un abbraccio anche a tutti loro. Ciao ciao.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.
4: Radio Fly. Rewind. Rassegna stampa.
2: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 23 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Londra, l'addio di Starmer, il premier lascia in lacrime, Bornan si candida alla guida del Labour, ora stabilità. Iran, il regime potrà vendere petrolio, nucleare, Teheran accetta le ispezioni, sanzioni USA sospese. L'accusa, Berlino, ebbo nel sangue, l'atleta, non ho forze per difendermi. La conferenza stampa di Alice Watson, il marciatore altoatesino di 41 anni, campione olimpico, ancora accusato di doping. La Repubblica, la caduta di Starmer, il premier inglese si dimette dalla guida dell'esecutivo e la Burr, me lo ha chiesto il partito, pronto la successione Burna, ex sindaco di Manchester, Farage invoca il voto anticipato. Dall'Iran si ha il ritorno degli ispettori nucleari, l'Europa nel morso del caldo, misure straordinarie in Italia. La Stampa, maledizione Brexit, si dimette anche Starmer, travolto dallo scandalo Epstein, Andrea, il premier lascia in lacrime, ora ci prova Burman, sindaco di Manchester. USA Iran, il patto del petrolio, Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran, nucleari, gli Ayatollah aprono agli ispettori. Il messia del pallone, Leo sbaglia un rigore, poi la doppietta, 18 gol ai mondiali, nessuno come lui. Il Fatto Quotidiano, Starmer, ennesimo KO della sinistra bellicista, avanti un altro, a Londra giura Burnham, Farage alle urne. La rissa tra John e Margherita paga i danni, si è scappata, eredita Agnelli, la madre chiede 1,3 milioni, il figlio la attacca. Il resto del Carlino, Regno Unito ingovernabile, Starmer se ne va in lacrime, a 10 anni dalla Brexit è il sesto premier che cade, il populista Farage ora alle elezioni, i laburisti puntano su Burna, ex sindaco di Manchester, ma il bipolarismo è a rischio. Meloni, Trump, il rapporto con gli Stati Uniti non cambia, ancora doping per Swalzen, basta, non mi difenderò più. Il Messaggero, nel rifugio delle sorelle, reportage della casa della zia dove sono state rinchiuse, le minorenne fatte sparire dalla comunità 15 giorni fa. Si dimette Starmer, la Gran Bretagna paga il dopo Brexit, arriva Burnham, settimo premier in 10 anni. Tregua sul petrolio iraniano, via libera all'esportazione senza sanzioni per 60 giorni. Nucleare, c'è il CD di Teheran alle ispezioni. La Verità, la caduta delle SS di sinistra, si spengono i fari dei nostri progressisti, dal Green Ammiranti, la sponda USA serve, fidanza in missione per ricuscire dopo le trampate. Psicodramma strega, Aujas invita a separare l'opera dall'autore e lui se ne intende. Mamma arrestata vuole vedere le figlie, ritrovate le 2 ragazzine fuggite dalla casa famiglia, ma il finale è amarissimo, loro tornano in comunità e la madre con le quali volevano stare va in cella col nonno, amore malato, dice PM. E chi lo stabilisce? Il Giornale, si arrende anche Starmer, le ore di sinistra a pezzi, altro premier bruciato, tremano Macron e Sanchez, effetto Trump sale la fiducia nella Meloni, sondaggio dopo lo scontro, l'apprezzamento degli italiani per la premier aumenta di 2 punti. Il Tempo, nato per litigare, segnatevi questa data, 7 luglio, vertice NATO, tutte le tensioni di questo periodo si spiegano così, inclusi gli attacchi fuori misura di Trump a Meloni. Se il presidente USA va al summit per pungolare gli europei con lo vale di più, fa bene, ma se va per sfasciare tutto contribuisce a un disastro epocale. E Pechino già, e a Pechino già c'è chi festeggia. Libero, le ricette dei compagni, Landini, via i ricchi, il leader della CGIL rilancia la patrimoniale, attacca, rischiamo una fuga di capitali, vadano un po' dove vogliono, un autogol. E Vannacci, gli italiani devono tornare a raccogliere i pomodori. Spot del Propalla all'azienda pro-Israele, Raffaele Cignanini ha rullato dalla valza, marchio che il suo mondo boicotta. L'Unità, la strategia di Donald, colpire la più debole per intimidire l'Europa, Meloni usata come monito prima del vertice NATO. United Kingdom si dimette il premier Starmer, tocca Buran, il laburista spera, è lui il messia? Il Manifesto, British Museum, il premier britannico Starmer lascia la guida del Labour, in lacrime a Downing Street, rivendica le politiche che in 2 soli anni hanno bruciato la sua leadership e lo stesso partito. Liberista e conservatore, ha messo sotto attacco la libertà di parola in nome della lotta all'antisemitismo, di rivale Burnham verso il governo, ma c'è per la sinistra moderata, la crisi è senza ritorno. Casa agli italiani e poltrona alla Lega, vi è prima via libera al piazza, senza fondi, Salvini piazza il commissario e Fratelli d'Italia, una norma razzista. avvenire, più armi che cibo, l'appello del Papa in visita al programma alimentare mondiale, si nutrono più delle guerre delle persone, intanto le incognite sui fondi e fabbriche rallentano la corsa alla difesa, Starmer al passo indietro e Londra si cambia ancora, leggi, linea guida, regolamenti, la fine vita nel caos normativo. Il secolo d'Italia, il paziente inglese, Gran Bretagna in crisi, Starmer si dimette, anche la sinistra britannica è malata di leadership, in primo piano Giorgia il modello Ewin, quando entra in campo la patriota, patrimoniale Landini spaventa la line, vogliamo 26 miliardi, Meloni rassicura i ministri in CDM, rapporti con gli USA da tutelare. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Bibbona, fiamme nel campeggio, paura e fuggi, esplode la bombola del gas e piazzale al fuoco, evocati 200 villeggianti per alcune ore. La bioraffineria pronta in 6 mesi sarà operativa all'inizio 2027, la notizia da Livorno. Pisa, Tari e caccia agli evasori per pagare bollette meno pesanti. Pontedera, musica alla stazione contro la criminalità, tornano gli spettacoli in piazza, vittime del lager fino al 30 di luglio. Summit, il via è col sold out, come cambia la sosta in città, da Lucca domani si riapre il festival con la prima volta Einaudi tra le mura. Viareggio, ucciso dal pirata, l'ultimo saluto a Gabbo, alle 15 alla chiesa di Santa Rita per l'investitore, interrogatorio di fronte al GIP. Da Pistoia, muore a 57 anni camionista nel tir finito contro un albero, l'incidente sulla strada, Massimo Fasciana abitava nella città. Montecatini, bufera su Bangdorf e le foto osee alle donne, il progetto del fotografo finisce in procura, scatti rubati sotto le gonne. Andiamo a Grosseto, SOS Fideiussioni, Cerboni attacca società morose e tutelare i conti, sotto la lente i documenti recapitati dalle banche al comune. PD, veleni tra i candidati alla segreteria, Scheggi accusa Termine di non versare contributi al partito, lui parole gravi. Vediamo il Corriere di Siena, il Monte prende tempo dal CDA, nessuna risposta immediata a Intesa BPM, advisor al lavoro per individuare possibili contromosse. I cavalli big incantano il ceppo, previsite, ieri alla clinica del ceppo la prima giornata dei controlli veterinari, presenti Benito, Sanda, Bola e Diodoro. Andiamo al Corriere di Arezzo che questa mattina titola al pronto soccorso si cambia, arrivano medici operatori delle associazioni di volontariato, assisteranno in prima battuta i pazienti meno gravi. Il Palio dei Rioni va a Porta Romana, trionfo giallo-rosso, Rione della Lupa vince il Palio e raggiunge Porta Fiorentina in testa all'Albo d'Oro. Comanducci non si schioda, le donne arrivano dai partiti, il primo cittadino blinda i suoi nomi di fiducia e per rispettare le quote rosa si devono adeguare Fratelli d'Italia e Forza Italia. Andiamo adesso alla Nazione di Arezzo, giunta fatta al sindaco dopo i partiti, una notte arcobaleno, entriamo in cronaca, il sindaco vince il braccio di ferro e se big in giunta, oggi l'annuncio, rally, dimissioni, non fuga, passo indietro dopo il voto, occasione persa con Donati, ora bisogna ripartire subito col citrone, amaro bianco verde, peccato abbiano vinto loro, ma la strada è quella giusta. La nostra festa non deve finire, i gemelli giallo-blu lanciano la sfida. L'arcobaleno incornicia l'estate, in anfiteatro, grande protagonista alla chiusura dell'evento toscano. La ferta lancista da regione e nazione conclude il suo tour con un rendezvous sul prato antico. Confcommercio raccoglie i migliori professionisti in un ambiente da favola, a tu per tu con la Minerva. Incontro a Sara per l'ultimo abbraccio, la vittima di Mykonos rientra in città, sarà il compagno Luca ad accoglierla. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, martedì 23 giugno 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
4: Radio Fly, Radio Fly.
5: Sono le 12 e 25 minuti.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente del dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IAEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. Tensione sempre altissima anche sul fronte libanese nel giorno della ripresa dei colloqui diretti a Washington tra il governo di Beirut e quello di Tel Aviv con la mediazione americana. È il quinto round tra sessioni politiche e militari. Il premier israeliano Netanyahu però insiste: manterremo una zona di sicurezza nel sud del Libano. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Atti del genere non trovano posto qui. La condanna della premier del Quebec, assicurando massima collaborazione del governo provinciale alle autorità competenti. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana, si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama Croazia e Colombia Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
7: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora molto caldo in Italia martedì, continua questa ondata di calore che sta portando temperature record, specie sulla Francia. Anche sul nord Italia massime fino a 37-38 gradi, così come sui settori interni del centro, un po' meno al sud dove si sta meglio, specialmente sulle zone costiere. Avremo ancora qualche temporale di calore in sviluppo al pomeriggio sulle zone alpine e prealpine, anche sulla dorsale appenninica, con sconfinamenti a Lazio, Campania e anche alle aree piemontane del nord Italia, specie verso sera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
8: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Flyspot. No
9: matter what the time or place, let's keep up with. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Te me conosci?
2: Ciao a tutti cari amici, benvenuti a una nuova strepitosa puntata di 1-2-3-4 Radio Show. Dietro
3: spumeggiante,
2: dietro il microfono, il vostro spumeggiante House Rocking Chris
3: e il nostro, adesso non c'ho aggettivi da dire, comunque il nostro grandissimo Raffo The Twist ideatore e conduttore, perché poi soffiato. Lo sapete che poi si offende se non gli dici,
2: no,
3: gli
2: dai... offendo.
3: Comunque
2: però,
3: benvenuti,
2: che è giusto
3: benvenuti,
2: scusa,
3: certo.
2: Benvenuti, sì, benvenuti a questa nuova puntata. Siamo come sempre carichi di rock and roll, rhythm and blues degli anni 50 e 60 da farvi ascoltare per 30 minuti, quindi 9-10 dischi più o meno.
3: Esatto. Partiamo subito.
2: Dico subito, seguiteci sui social, su Facebook, su Instagram, e seguite le nostre storie, mettete una campanellina e il segui se ci state ascoltando in podcast. Se no, niente. Parla la musica adesso, invece.
3: The Romancers.
2: The Romancers.
3: Questi arrivavano da San Francisco, 2,45 giri per la Dutton nel 1956, per poi sparire nel nulla, ma ci hanno lasciato questa roba qua.
2: Senti qua.

0: Miau miau, questa la dedichiamo a tutti i nostri amici amanti dei gatti, e io sono il primo. Il
1: tra l'altro,
0: primo
1: house cat.
0: Gattaro.
1: Perché c'è questa cosa che dice: "You ain't nothing but a house cat." Probabilmente, sai, il gatto di casa che non è proprio un cacciatore, non è che faccio, si sta abbastanza lì.
0: Sì, quello un po' cicciottino,
1: esatto,
0: che dorme.
1: Che magna
0: sornione,
1: e dorme. Ecco.
0: Sì, sì, sornione, magna, dorme e fa la cacca.
1: Niente, mi piace, mi è sempre piaciuto questo.
0: Bello, Cristo. Non la conoscevo,
1: no?
0: Non la conoscevo.
1: Vero?
0: Sì, sì, sì. Sì.
1: Ultimamente li ho riscoperti.
0: Figurati se avessi conosciuta se non me l'andavo a cercare.
1: A suonare, ho cominciato a rimetterli un po' alle serate. Devo dire che funzionano entrambi i dischi. L'altro si chiama Jump and a Hop, lo metteremo poi più avanti. Invece,
0: bravo,
1: sull'altro piatto,
0: non vediamo l'ora.
1: Siamo sempre in California. Lui era Arthur LeMay insieme ai suoi The Crowns. E il brano si intitola Oh Robalee.

0: l'altro non so se ti ho mai raccontato questa cosa, che Arthur Lee May è stato un giocatore professionista di baseball.
1: Ah, dai.
0: Nella Lega, ovviamente il baseball è stato segregato negli Stati Uniti, c'era la, come si chiama, la Major League,
1: sì, c'era
0: MBJ, Major Baseball League adesso,
1: sì.
0: All'epoca c'era la Negro Leagues.
1: Ah.
0: E quindi c'erano i bianchi giocavano da una parte e i neri dall'altra, ma penso fino agli anni 60, non vorrei dire, magari dico una stupidità.

0: Indagine, perché mi ricordo del basket, ma del ma lui fu comunque allo stesso tempo era un giocatore professionista e ha inciso per varie etichette, tra cui la Specialty, la Modern e altre etichette, la Imperial negli anni successivi. Così, è una curiosità che volevo raccontarvi.
1: Vabbè, dall'altra parte arriva Chuck Willis con l'orchestra diretta da Jesse Stone, era sempre 1956, e questa si intitola What You Gonna Do When Your Baby Leaves You.
0: Atlantic Records.
1: Atlantic 1112.

0: Mamma mia, ragazzi.
1: Fantastico.
0: Che cartella.
1: Bello, bello.
0: Bello, bellone, diremmo.
1: Sì. Dall'altra parte invece...
0: Oggi siamo velocissimi, vogliamo farvi sentire le più canzoni possibili.
1: Sì.
0: Eh?
1: Dall'altra parte invece arriva, torna sul, sul A 1-2-3-4, Why Not a Care, che...
0: Una delle più grandi, una delle mie preferite in assoluto, ma forse la... ma probabilmente la mia preferita.
1: Sì?
0: La, la voce...
1: Più di Ruth Brown.
0: Più di Ruth Brown, sì, sì, anche se, vabbè, no, no, lei, lei è un pezzo decore.
1: Non si sa.
0: Lo mettiamo, lo mettiamo. Should
1: questo,
0: I Ever Love Again?
1: Questo è il retro, retro di Till the Well Runs Dry, che ho comprato poco tempo fa. Ovviamente l'avrete sentita mille volte alle serate, perché è un classicone. E questo è il retro.

0: di cosa stiamo parlando? Ma l'avete sentita la voce? Questo vibrato su una nota così
1: questo
0: bassa.
1: Vibrato in basso, ma, che per una donna non è così. Per quello che ti dico, è una delle mie preferite. Stavo pensando.
0: Sto per svenire.
1: Mentre andava la canzone, ma veramente.
0: Fantastico.
1: C'è Big Mama Thornton che.
0: Fantastico.
1: Però era proprio più ruspante, più da down south, down home. Sì, c'era. Vabbè, comunque, Wynonna Kerr è veramente inarrivabile, secondo me. Prossimo disco, Bobby Blue Blend, direttamente da Memphis, Tennessee, sull'etichetta che veniva pubblicata a Houston, Texas, Duke Records. Lui era il 1956 e questa si intitola 56 e questa si intitola You've Got a Bad Intention. C'hai delle cattive intenzioni, baby.
0: Il Palmiro Cangini,
1: la miseria che mi slitta la lingua.

0: dicevamo fuori onda, comunque Bobby Blue Bland, Bobby Bland
1: mi piace un sacco di
0: tantissimo, mi piace il timbro di voce, mi tutto, piace come suona la sua band, mi piacciono gli arrangiamenti,
1: la band piacciono... di Bill Harvey, che non so chi sia. non so chi sia, però
0: era quello che stava in Barriera di Milano, no?
1: Sì, era lui.
0: No, brani anche nel songwriting, questo che è un brano suo, le scriveva lui le sue canzoni?
1: No, questo è di Joe Scott.
0: Ah, ok.
1: No, lui era un interprete, era più che altro un interprete, secondo me.
0: Ma ci sono veramente tante canzoni sue, tanti belle, dischi, proprio belli, ballabili, divertenti. Sì.
1: Ci piace. Se non l'avete ancora capito, Bobby Blue Bland ci piace un sacco. Sull'altro giradischi, per il vostro piacere, un tizio che si chiamava Willie Hayden che incise per la Duto Records questo disco che si intitola Fun on Saturday Night nel giugno del 1957.

0: Non senti questo profumo di fried chicken? Sì. Stavo dicendo, come mai questo disco frigge?
1: Non si capisce.
0: Boh, frigge. Vabbè, tantissimo.
1: Questa versione di Ray Charles di My Bonnie, che
0: in olio di arachidi
1: è in realtà in stirene,
0: è in stirene,
1: quindi
0: è in stirene, non comprate i dischi in stirene. Io l'ho trovato a tipo mezzo
1: dollaro, mezzo soldo bucato.
0: Però,
1: hai deciso di farci sentire My Bonnie.
0: Sì, un classico
1: di che?
0: Perché un classico di Ray
1: Charles. perché sei te lo dico io perché alla fine sei nato coi Beatles.
2: Goodbye Joe, mi largo, mio Maio.
1: Il grandissimo Fats Domino, che nonostante tutto, anche se fa Jambalaya, che è una canzone terribile,
0: un classico di Hank Williams,
1: lui la fa.
0: Questa versione mi piace. Andava comprato.
1: Perché c'è questa batteria da New Orleans,
0: la rende divertente, sì. Ma poi parla di roba da mangiare, come fa a non piacere a noi italiani?

0: Fez Domino è Fez Domino.
1: Non c'è niente
0: non
1: da fare.
0: Si batte.
1: È riuscito a migliorarla.
0: Sì, è riuscito a farla meglio.
1: A farla,
0: non c'è niente da fare.
1: A farla sculettosa. A farla...
0: Mamma mia, con quella faccione sorridente. Ma quanto l'ho amato, Fez. Quanto lo amo ancora. Vabbè.
1: Bene.
0: Niente, siamo arrivati al termine.
1: Siamo quasi al termine.
0: Ci spostiamo di latitudine. Ci spostiamo di un sacco di chilometri. In realtà.
1: Cosa fai? Copi le mie frasi.
0: Non volevo dire latitudine, volevo dire tanta strada di differenza. Da New Orleans andiamo a Pittsburgh, in Pennsylvania.
1: Pittsburgh, Pennsylvania.
0: Sì, dove
1: Joy Records.
0: Dove pensate?
1: 127 di Pennsylvania.
0: Una
1: Avenue.
0: Di quelle città in cui ad un certo punto ci fu la British Invasion, ma a Pittsburgh il doo-wop spopolava nonostante i Beatles. Non gliene fregava niente, per quello che io l'adoro.
1: Perché c'era?
0: Perché c'era Mad Mike Petrovic, il grandissimo disc jockey.
1: Lui per primo.
0: Lui sì.
1: E poi non solo perché gli hanno copiato, facevano anche.
0: Certo.
1: Gli hanno copiato il format.
0: Sì.
1: Vabbè, queste super serate di cui parlo. Quando è che ne parlavo? Cos'era?
0: Un po' di tempo fa
1: che parlavo di queste serate.
0: C'è questo racconto di questa famosa serata in cui c'erano a quattro numeri, non so, a qualche numero di distanza nella stessa via c'erano i Rolling Stones. Che fecero tipo 200 ingressi, 400 ingressi, e dall'altra parte Mad Mike fece 2000 ingressi.
1: 2000 ingressi con le macchine che non sapevano più dove parcheggiarle.
0: Pensate come doveva essere.
1: Pazzesco.
0: Vabbè, mettiamo questo disco.
1: Bene, ma è l'ultimo disco di oggi.
0: È l'ultimo disco di oggi.
1: Sì, è l'ultimo disco di One, Two, Three di oggi, e quindi ci tocca salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana. Cari amici, mettete un segui e una campanellina se ascoltate il podcast, oppure seguiteci la domenica alle 7, il martedì pomeriggio, il giovedì sera, il venerdì sera su Radio Fly, sulle frequenze 98.5, 106.1 in modulazione di frequenze DAB. E che dire,
0: facciamogli un
1: amici,
0: applauso
1: ascoltatori.
0: Bravo Rafi.
1: Non serve alzare tutto al massimo, non devi alzare.
0: Faceva
1: taglio,
0: lì,
1: te lo taglio quel dito.
0: Bene. Dai che è scaduto il tempo.
1: Ciao amici, appuntamento la prossima settimana.
0: Bravo The Twist.
1: E House Rocking Chris.
0: E questi sono The Caravels.
1: Ciao ciao.
0: Twisting Marie. Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
10: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo i colloqui in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il ministero degli esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
9: Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Torna a denunciarlo oggi l'ONU. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite sostiene di aver trovato prove che i bambini palestinesi siano stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza di Tel Aviv. Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Oggi la procura ricostruirà fatti e responsabilità, domani toccherà a noi parti civili. Sono 10 anni e mezzo che aspettiamo questo momento, le parole di Alessandra Bellerini, legale dei genitori di Giulio. Il caldo torrido continua ad attanagliare l'Italia, così come buona parte dell'Europa. Oggi nel nostro paese bollino rosso in 15 città, domani con Latina saliranno a 16. Scenario non dissimile nel resto del vecchio continente, dove si registrano temperature record anche sopra i 40 gradi. Tra i paesi più colpiti la Francia: nelle scorse ore 2 bambini piccoli sono morti dopo essere rimasti intrappolati nell'auto della madre, mentre salgono ad almeno 40 le persone annegate mentre cercavano di rinfrescarsi in corsi d'acqua. Quadro critico anche in Gran Bretagna, Spagna, Germania e Belgio. Caldo torrido, bombe d'acqua, il cambiamento climatico non conosce mezze misure, con ripercussioni non solo sulle persone ma danneggiando anche l'economia. Su impatto e possibili rimedi ha fatto il punto l'ANBI. Sentiamo Nicola Compagnone.
11: Eventi climatici estremi possono costare all'Italia fino al 5% del PIL entro il 2040. La stima è dell'ANBI, l'Associazione dei Consorsi di Bonifiche e Irrigazione. Un esempio è la crisi del Po, dove l'acqua, sempre più salata nei pressi del Delta, non può essere prelevata per irrigare. Massimo Crespi, climatologo.
12: Il problema nostro, quello dell'Italia, è che manca un momento di coordinamento nazionale della visione climatica, cioè non abbiamo un servizio nazionale e quindi sta poi a tutte le varie i vari organi intermedi, come ad esempio l'ANBI, l'Unione Bonifiche, il mondo delle utility, operare in una direzione opposta, insomma.
11: Cambiare si può immagazzinando l'acqua piovana, ma serve una visione condivisa. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
13: Abbiamo tutte le condizioni per ribaltare questo approccio. Purtroppo questa visione continua a mancare. Abbiamo una visione emergenziale della tematica acqua, la viviamo con tutta la passione del mondo nel momento in cui c'è una problematica siccità, nel momento in cui crea problemi alle imprese agricole, ai cittadini, all'occupazione, all'ambiente. Subito dopo, alla prima pioggia, rimettiamo tutto nel cassetto e la questione finisce lì.
11: Argomenti che saranno anche al centro della prossima assemblea di ANBI il mese prossimo a Roma.
9: Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
14: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio, è il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano e quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la Pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro e nel giorno di Diego, che tale resterà, ha voluto apporre la sua firma a un'altra pagina di storia. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
9: Ed è tutto alla parte tecnica. Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
16: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
15: Flyspot.
17: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

E oggi è martedì 23 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Londra, l'addio di Starmer, il premier lascia in lacrime, Gornan si candida alla guida del Labour, ora stabilità. Iran, il regime potrà vendere petrolio, nucleare, Teheran accetta le ispezioni, sanzioni USA sospese. L'accusa, Berlino, ebbo nel sangue, l'atleta, non ho forze per difendermi. La conferenza stampa di Alice Watson, il marciatore altoatesino di 41 anni, campione olimpico, ancora accusato. Accusato di doping. La Repubblica, la caduta di Starmer, il premier inglese si dimette dalla guida dell'esecutivo e la Burr, me lo ha chiesto il partito, pronto la successione Burr, ex sindaco di Manchester, Farage invoca il voto anticipato. Dall'Iran si ha il ritorno degli ispettori nucleari, l'Europa nel morso del caldo, misure straordinarie in Italia. La Stampa, maledizione Brexit, si dimette anche Starmer, travolto dallo scandalo Epstein, Andrea, il premier lascia in lacrime, ora ci prova Burman, sindaco di Manchester. USA-Iran, il patto del petrolio, Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran, nucleari, gli ayatollah aprono agli ispettori. Il messia del pallone, Leo sbaglia un rigore, poi la doppietta, 18 gol ai mondiali, nessuno come lui. Il Fatto Quotidiano, Starmer, ennesimo KO della sinistra bellicista, avanti un altro, a Londra giura Burnham, Farage alle urne. La rissa tra John e Margherita paga i danni, si è scappata, eredita Agnelli, la madre chiede 1,3 milioni, il figlio la attacca. Il resto del Carlino, Regno Unito ingovernabile, Starmer se ne va in lacrime, a 10 anni dalla Brexit è il sesto premier che cade, il populista Farage ora le elezioni, i laburisti puntano su Burna, ex sindaco di Manchester, ma il bipolarismo è a rischio. Meloni, Trump, il rapporto con gli Stati Uniti non cambia, ancora doping per Swalzen, basta, non mi difenderò più. Il Messaggero, nel rifugio delle sorelle, reportage della casa della zia dove sono state rinchiuse, le minorenni fatte sparire dalla comunità 15 giorni fa. Si dimette Starmer, la Gran Bretagna paga il dopo Brexit, arriva Burnham, settimo premier in 10 anni. Tregua sul petrolio iraniano, via libera all'esportazione senza sanzioni per 60 giorni. Nucleare, c'è il CD di Teheran alle ispezioni. La Verità, la caduta delle SS di sinistra, si spengono i fari dei nostri progressisti, dal Green Ammiranti, la sponda USA serve, fidanza in missione per ricuscire dopo le trampate. Psicodramma strega, Aujas invita a separare l'opera dall'autore e lui se ne intende. Mamma arrestata vuole vedere le figlie, ritrovate le 2 ragazzine fuggite dalla casa famiglia, ma il finale è amarissimo, loro tornano in comunità e la madre con le quali volevano stare va in cella col nonno, amore malato, dice PM, e chi lo stabilisce? Il Giornale, si arrende anche Starmer, le ore di sinistra a pezzi, altro premier bruciato, tremano Macron e Sanchez, effetto Trump sale la fiducia nella Meloni, sondaggio dopo lo scontro, l'apprezzamento degli italiani per la premier aumenta di 2 punti. Il Tempo, nato per litigare, segnatevi questa data, 7 luglio, vertice NATO, tutte le tensioni di questo periodo si spiegano così, inclusi gli attacchi fuori misura di Trump a Meloni. Se il presidente USA va al summit per pungolare gli europei con lo vale di più, fa bene, ma se va per sfasciare tutto contribuisce a un disastro epocale. E a Pechino già c'è chi festeggia. Libero, le ricette dei compagni, Landini, via i ricchi, il leader della CGIL rilancia la patrimoniale attacca, rischiamo una fuga di capitali, vadano un po' dove vogliono, un autogol. E Vannacci, gli italiani devono tornare a raccogliere i pomodori. Spot del Propalla all'azienda pro-Israele, Raffaele Cignanini ha rullato dalla valza, marchio che il suo mondo boicotta. L'Unità, la strategia di Donald, colpire la più debole per intimidire l'Europa, Meloni usata come monito prima del vertice NATO. United Kingdom si dimette il premier Starmer, tocca Buran, il laburista spera, è lui il messia? Il Manifesto, British Museum, il premier britannico Starmer lascia la guida del Labour, in lacrime a Downing Street, rivendica le politiche che in 2 soli anni hanno bruciato la sua leadership e lo stesso partito. Liberista e conservatore, ha messo sotto attacco la libertà di parola in nome della lotta all'antisemitismo, il rivale Burnham verso il governo, ma c'è per la sinistra moderata, la crisi è senza ritorno. Casa agli italiani e poltrona alla Lega, vi è prima via libera al piazza, senza fondi, Salvini piazza il commissario e Fratelli d'Italia, una norma razzista.
avvenire.

0: Più armi che cibo, l'appello del Papa in visita al programma alimentare mondiale. Si nutrono più delle guerre delle persone. Intanto le incognite sui fondi e le fabbriche rallentano la corsa alla difesa. Starmer al passo indietro e Londra si cambia ancora. Leggi, linea guida, regolamenti, la fine vita nel caos normativo. Il secolo d'Italia, il paziente inglese, Gran Bretagna in crisi, Starmer si dimette, anche la sinistra britannica è malata di leadership. In primo piano Giorgia, il modello Ewin, quando entra in campo la patriota. Patrimoniale, Landini spaventa la line, vogliamo 26 miliardi. Meloni rassicura i ministri in CDM, rapporti con gli USA da tutelare. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno. Da Bibbona, fiamme nel campeggio, paura e fuggi, esplode la bombola del gas e piazzale al fuoco, evocati 200 villeggianti per alcune ore. La bioraffineria pronta in 6 mesi sarà operativa a inizio 2027, la notizia viene da Livorno. Pisa, Tari e caccia agli evasori per pagare bollette meno pesanti. Pontedera, musica alla stazione contro la criminalità, tornano gli spettacoli in piazza, vittime del lager fino al 30 di luglio. Summit, il via è col sold out, come cambia la sosta in città. Da Lucca domani si riapre il festival con la prima volta in Audi tra le mura. Viareggio, ucciso dal pirata, l'ultimo saluto a Gabbo, alle 15 alla chiesa di Santa Rita per l'investitore, interrogatorio di fronte al GIP. Da Pistoia, muore a 57 anni camionista nel tir finito contro un albero, l'incidente sulla strada, Massimo Fasciana abitava nella città. Montecatini, bufera su Bangdorf e le foto osee alle donne, il progetto del fotografo finisce in procura, scatti rubati sotto le gonne. Andiamo a Grosseto, SOS Fideiussioni, Cerboni attacca, società morose, tutelare i conti, sotto la lente i documenti recapitati dalle banche al comune. PD, veleni tra i candidati alla segreteria, Scheggi accusa Termine di non versare contributi al partito, lui parole gravi. Vediamo il Corriere di Siena, il Monte prende tempo dal CDA, nessuna risposta immediata a Intesa BPM, advisor al lavoro per individuare possibili contromosse. I cavalli big incantano il ceppo, previsite, ieri alla clinica del ceppo la prima giornata dei controlli veterinari, presenti Benito, Sanda, Bola e Diodoro. Andiamo al Corriere di Arezzo che questa mattina titola al pronto soccorso si cambia, arrivano medici operatori delle associazioni di volontariato, assisteranno in prima battuta i pazienti meno gravi. Il Palio dei Rioni va a Porta Romana, trionfo giallo-rosso, Rione della Lupa vince il Palio e raggiunge Porta Fiorentina in testa all'Albo d'Oro. Comanducci non si schioda, le donne arrivano dai partiti, il primo cittadino blinda i suoi nomi di fiducia e per rispettare le quote rosa si devono adeguare Fratelli d'Italia e Forza Italia. Andiamo adesso alla Nazione di Arezzo, giunta fatta al sindaco dopo i partiti, una notte arcobaleno, entriamo in cronaca, il sindaco vince il braccio di ferro e se big in giunta, oggi l'annuncio, rally, dimissioni, non fuga, passo indietro dopo il voto, occasione persa con Donati, ora bisogna ripartire subito col citrone, amaro bianco verde, peccato abbiano vinto loro, ma la strada è quella giusta. La nostra festa non deve finire, i gemelli giallo-blu lanciano la sfida. L'arcobaleno incornicia l'estate, in anfiteatro, grande protagonista alla chiusura dell'evento toscano. La festa lancista da regione e nazione conclude il suo tour con un rendezvous sul prato antico. Confcommercio raccoglie i migliori professionisti in un ambiente da favola, a tu per tu con la Minerva. Incontro a Sara per l'ultimo abbraccio, la vittima di Mykonos rientra in città, sarà il compagno Luca ad accoglierla. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, martedì 23 giugno 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly. Radio Fly.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Questa mattina, nel corso di un'operazione di polizia, insieme a materiale scottante sono stati ritrovati misteriosi biscotti recanti l'effigie di un teschio.
1: Basta poco a fare impressione. Basta poco.

0: sono le 14 e 3 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
2: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo i colloqui in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
1: Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Torna a denunciarlo oggi l'ONU. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite sostiene di aver trovato prove che i bambini palestinesi siano stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza di Tel Aviv. Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Oggi la procura ricostruirà fatti e responsabilità, domani toccherà a noi parti civili. Sono 10 anni e mezzo che aspettiamo questo momento, le parole di Alessandra Bellerini, legale dei genitori di Giulio. Il caldo torrido continua ad attanagliare l'Italia, così come buona parte dell'Europa. Oggi nel nostro paese bollino rosso in 15 città, domani con Latina saliranno a 16. Scenario non dissimile nel resto del vecchio continente, dove si registrano temperature record anche sopra i 40 gradi. Tra i paesi più colpiti la Francia: nelle scorse ore due bambini piccoli sono morti dopo essere rimasti intrappolati nell'auto della madre, mentre salgono ad almeno 40 le persone annegate mentre cercavano di rinfrescarsi in corsi d'acqua. Quadro critico anche in Gran Bretagna, Spagna, Germania e Belgio. Caldo torrido o bombe d'acqua, il cambiamento climatico non conosce mezze misure, con ripercussioni non solo sulle persone ma danneggiando anche l'economia. Su impatto e possibili rimedi ha fatto il punto l'ANBI. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Eventi climatici estremi possono costare all'Italia fino al 5% del PIL entro il 2040. La stima è dell'ANBI, l'associazione dei consorsi di bonifiche e irrigazione. Un esempio è la crisi del Po, dove l'acqua, sempre più salata nei pressi del Delta, non può essere prelevata per irrigare. Massimo Crespi, climatologo.
4: Il problema nostro, quello dell'Italia, è che manca un momento di coordinamento nazionale della visione climatica. Cioè non abbiamo un servizio nazionale, e quindi sta poi a tutte le varie i vari organi intermedi, come ad esempio l'ANBI, l'Unione Bonifiche, il mondo delle utility, operare in una direzione opposta, insomma.
3: Cambiare si può immagazzinando l'acqua piovana, ma serve una visione condivisa. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
5: Abbiamo tutte le condizioni per ribaltare questo approccio. Purtroppo questa visione continua a mancare. Abbiamo una visione emergenziale della tematica acqua, la viviamo con tutta la passione del mondo nel momento in cui c'è una problematica siccità, nel momento in cui crea problemi alle imprese agricole, ai cittadini, all'occupazione, all'ambiente. Subito dopo, alla prima pioggia, rimettiamo tutto nel cassetto e la questione finisce lì.
3: argomenti che saranno anche al centro della prossima assemblea di ANBI il mese prossimo a Roma.
1: Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio, è il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano e quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la Pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro e nel giorno di Diego, che tale resterà, ha voluto apporre la sua firma a un'altra pagina di storia. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
8: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
9: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
8: Ma io ho il giga!
9: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
7: Flyspot.
10: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Radio Fly, la voce della tua città.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Fermata anche una seconda persona. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Proprio dal contratto di noleggio si sarebbe arrivati ai due uomini bloccati che sarebbero entrambi cittadini albanesi. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco Dacunto, 62, rispettivamente compagno e padre della donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Sarebbero stati loro la notte tra il 6 e 7 giugno scorso ad aver prelevato le due ragazzine dalla casa famiglia, portandole nell'appartamento di un'anziana zia, oggi indagata a piede libero, dove hanno vissuto per 15 giorni. All'arrivo dei carabinieri, le sorelline hanno posto resistenza. Vogliamo stare con mamma, hanno detto. Attaccano obiettivi civili, non ci sono motivi per colloqui con Zelensky, fa sapere Vladimir Putin, sebbene Kiev denunci altre tre vittime in raid russi nel sud del paese. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, accusa ancora il presidente russo, mentre si aggrava lo scontro diplomatico tra Kiev e Varsavia, dopo un'onorificenza concessa dall'Ucraina ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. L'ondata di caldo anomalo che attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città, Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani si aggiungerà anche Latina. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte norme già in vigore negli anni passati che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiale di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 Cristiano Ronaldo guida l'attacco del Portogallo contro l'Uzbekistan. Alle 22 l'Inghilterra di Harry Kane affronta il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Fizzotti, Alessandro Fizzotti, Silvia Poletti, Silvia Poletti con voi qui all'interno del Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Show.
1: Siamo all'interno del nostro programma, ha finito in questa, perché purtroppo quando si esaurisce la stagione si esaurisce però... anche Silvia Poletti, perché è arrivata un po' alla frutta, del resto è arrivata la frutta scolastica, è arrivata la frutta radiofonica
0: e poi
1: è
0: mangio arrivata frutta, la frutta familiare, perché a me piace molto.
1: Ce l'ha un po' con tutti in questo periodo, no? Se la
0: insomma,
1: prende con chiunque,
0: insomma,
1: anche con te che attraversi
0: insomma,
1: la strada dove non devi.
0: Non
1: stai
0: posso
1: attento.
0: Vivere senza frutta, questa
1: stai
0: è la morale.
1: Stai attento quando c'è Silvia al volante, è un pericolo
0: ma
1: costante.
0: Mamma mia, che pregiudizio, che bias.
1: No, è preconcetto.
0: L'uomo dei
1: Io
0: preconcetti.
1: Ho provato la guida di Silvia,
0: Alessandro Fizzotti,
1: attaccato al manico tutto il tempo per cercare
0: al manico?
1: Di sì, al manico della porta, della portiera.
0: Scusa, lei il
1: manico. No, ero preoccupato io, perché tu andavi come una matta, una pazza scatenata.
0: Non sono io.
1: Beh sì, non sei tu, certo, non c'è. Si pianta in mezzo alla strada per salutare le amiche, non gliene frega niente del traffico. Lei tira giù il finestrino e fa fufa, fufa. Come stai? E le suonano clacson e cose, lei non gliene frega niente, lei si impianta lì in mezzo alla strada perché deve salutare un'amica.
0: Tra poco si esaurisce.
1: Ecco.
0: Come le
1: allora,
0: pile.
1: L'esaurimento che mi fa venire Silvia Poletti, è solo lei in grado di farmi venire.
0: Senti, fammi dire delle cose serie.
1: Dai,
0: per cortesia.
1: Sentiamo le cose serie.
0: Allora ragazzi, tra pochissimo la vostra musica, la musica del cuore, la musica che scegliete voi e ce la dite qui all'interno del Fizz Show, tra pochissimo punti di contatto per sapere come farvi sentire, come lasciare la vostra firma qui all'interno di questo programma veramente fuori dagli schemi, l'avete capito, perché siamo un po' esauriti sia io che lui, ma lui più di me come al solito,
1: ecco, perché deve sempre mettere il puntino,
0: no, perché lui è sempre meglio di me, è sempre meglio,
1: sì,
0: quindi
1: certo.
0: Sicuramente è un esaurimento maggiore,
1: esatto,
0: un esaurimento più importante,
1: esatto.
0: Perché lui è più importante,
1: siamo
0: perché
1: esauriti.
0: È così importante Alessandro Fizzotti all'interno del Fizz Show, perché come al solito sarà lui a condurre due momenti davvero iconici,
1: le due interviste, e poi ci esauriremo completamente con la notizia farlocca di oggi.
0: Se volete esaurirvi, se avete voglia così, perché guarda che l'esaurimento è indice di cambiamento, poi,
1: ecco, vedi, c'è sempre
0: solo,
1: una cosa
0: può
1: positiva
0: solo andare meglio dopo, capisci?
1: Ecco,
0: quando uno si esaurisce poi si deve rinnovare per forza,
1: e nella depressione di
0: ma
1: questa puntata
0: depressione?
1: Partiamo subito con la musica.

0: rientriamo in studio all'interno del Fit Show. Parliamo oggi di una notizia che arriva da Vigevano, dall'Istituto Clinico Beato Matteo, che apre una nuova speranza per migliaia di persone che soffrono di diabete. Parliamo del cosiddetto piede di Charcot, una complicazione molto grave che, se non presa in tempo, rischia di portare a deformazioni permanenti o, nei casi peggiori, anche all'amputazione. Uno studio pilota, guidato dal nostro ospite di oggi e pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Endocrine, ha dimostrato che combinando due farmaci già noti in modo innovativo è possibile ridurre drasticamente i tempi di guarigione e salvare l'arto in molti pazienti. Siamo in compagnia del professor Carmine Gazzaruso, responsabile del servizio di diabetologia ed endocrinologia del Beato Matteo. Carmine, bentrovato.
1: Ben trovato anche a te, grazie.
0: Allora Carmine, partiamo dalle basi per chi ci ascolta, no? Che sì. Cos'è esattamente il piede di Charcot e perché è così difficile da diagnosticare subito?
1: Il piede di Charcot sostanzialmente è una variante del piede diabetico, è una parte del piede diabetico ed è la probabilmente la variante più difficile da affrontare, che più facilmente dà luogo a delle sequele gravi, invalidanti fino all'amputazione. Si tratta sostanzialmente di una improvvisa comparsa di una infiammazione che riguarda tutto il piede. Il piede improvvisamente diventa rosso, caldo, gonfio e facilmente va incontro a delle fratture e a un collasso proprio della volta del piede che va verso il basso, e queste fratture poi possono portare a una deformità, diciamo, permanente del piede, con difficoltà per il paziente nella deambulazione, ma sovente si associa a delle ulcerazioni e anche a delle amputazioni. Ecco perché si tratta di una variante importante del piede diabetico, che non è sempre facile da identificare, perché spesso viene confusa con altre patologie che possono riguardare il piede, come per esempio una cellulite piuttosto che una trombosi, oppure una frattura per un trauma che uno ha subito.
0: Ecco Carmine, la vostra ricerca propone una terapia combinata di due farmaci. In parole povere, come agiscono insieme, no, per bloccare la distruzione del piede a questo punto?
1: Esatto, noi abbiamo combinato due farmaci che singolarmente erano stati utilizzati, cioè il cortisone, per semplificare, e dei farmaci usati per l'osteoporosi, perché le due componenti fondamentali del piede di Charcot sono per l'appunto l'infiammazione, che è veramente molto importante, e la rarefazione ossea, la tendenza all'osteoporosi, al riassorbimento dell'osso con facilità delle fratture. Ora, il farmaco per l'osteoporosi da solo non aveva dato dei frutti positivi sullo Charcot. Il cortisone da solo addirittura aveva dato degli effetti negativi sullo Charcot, perché è vero che toglieva l'infiammazione, ma favoriva ulteriormente la rarefazione ossea. Ecco perché invece, combinando insieme i due farmaci, abbiamo visto che l'infiammazione regredisce abbastanza rapidamente e nello stesso tempo il farmaco per l'osteoporosi va a proteggere l'osso dalla rarefazione, quindi dagli effetti avversi del cortisone.
0: Allora, questo studio ci dice che potremo evitare l'amputazione in un caso su tre. Cosa cambia, Carmine, concretamente da oggi per un paziente che riceve questa diagnosi presso, per esempio, il vostro centro?
1: Noi questa terapia l'abbiamo utilizzata sui pazienti che avevano un grado di infiammazione particolarmente elevata, quindi su una nicchia di pazienti. È chiaro che per poter identificare questa terapia come validata bisogna fare un trial specifico che confermi l'entità positiva di uno studio, che in fondo è solo uno studio pilota, anche se è molto promettente.
0: Questo è fondamentale, insomma. Noi ringraziamo a questo punto il professor Carmine Gazzaruso, responsabile del servizio di diabetologia ed endocrinologia del Beato Matteo di Vigevano, per essere stato con noi e per averci parlato del piede di Charcot e di questo nuovo studio, di questa nuova terapia. Insomma, a presto, un abbraccio.
1: Grazie.

0: sempre qui all'interno del vostro club radiofonico preferito. Questo è il Fizz Show, Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti.
1: È il Fizz Show e voi vi state chiedendo: ma che cos'è questo Fizz Show? Se vi state collegando in questo momento, ve lo diciamo in un nanosecondo. Fizz Show è proprio Alessandro Fizzotti che è qua di fianco a me, prontissimo per il collegamento speciale che sentirete tra pochissimo, per mescolare tanta buona musica che siete voi a scegliere. Continuate a farvi sentire qui all'interno del Fizz Show e soprattutto tra poco ci sarà una notizia incredibile che vi leggerò e che commenteremo insieme, quindi state con noi, mi raccomando, e si alzi il

0: E siamo arrivati all'ultimo appuntamento con la rubrica Spazio Sociale al Fit Show con il professor Paolo Corvo. Oggi esploriamo insieme a Paolo il settore sportivo europeo, che è un comparto che genera, pensate, il 3,4% del PIL dell'UE e che sta vivendo una metamorfosi davvero profonda tra la digitalizzazione da una parte e poi nuovi modelli di business. Analizzeremo in questa intervista come lo sport non sia più solo una passione, ma un hub occupazionale strategico, dove la tecnologia, la finanza e anche l'analisi dei dati ridefiniscono le ambizioni delle nuove generazioni. Paolo, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Paolo, i dati di Careers Enterprise Company ci dicono che quasi un terzo degli undicenni sogna una carriera nello sport. Sociologicamente parlando, come sta cambiando l'immaginario dei giovani rispetto, per esempio, al mito, no, di Pietro Mennea? Il sacrificio quotidiano oggi si sta spostando dal campo di atletica alle scrivanie con data analisi e poi gli sport manager.
1: Eh sì, devo dire che sta cambiando profondamente il concetto di sport, sia dal punto di vista di chi lo pratica, sia anche per quel discorso che dicevi tu di queste nuove professioni. Teniamo conto che l'accesso ai big data, quindi l'attenzione a tutto ciò che è statistico, che riguarda lo sport, sia in termini di prestazioni che di previsioni, è davvero molto interessante e affascina i giovani, e sia uomini che donne peraltro. Quindi credo che sia uno dei elementi più significativi rispetto alla possibilità di trovare anche nuove occupazioni, perché noi sappiamo che alcune magari verranno meno con l'intelligenza artificiale, ma altre si svilupperanno, e quindi da questo punto di vista lo sport rappresenta uno dei settori più importanti e promettenti.
0: Senti Paolo, figure emergenti, per esempio come lo sport trader, lo sport tech specialist, no? Uniscono competenze tecniche ad una gestione del rischio quasi finanziaria, no? Qual è l'impatto sociale, secondo te, di questa aziendalizzazione, usiamo questo termine, dello sport, e come cambia il modo in cui i giovani percepiscono il confine fra gioco, lavoro e investimento tecnologico?
1: Questo è un aspetto molto interessante. In effetti la tecnologia consente l'osservazione puntuale di tutti i momenti di un'attività sportiva, di un evento sportivo, e quindi anche la possibilità poi di fare delle previsioni successive, no? Attraverso una serie di elementi che permettono di cogliere quelle che sono le dinamiche umane e anche di squadra. Io credo che per i giovani cambi qualcosa, anche se poi resta sempre la passione per l'attività sportiva, che naturalmente si coniuga

0: con modalità diverse, sia di tipo manageriale che anche di questi trader, che indubbiamente rappresentano cose di interessante, anche sono state riprese poi da alcuni film, no? Come poi per esempio nella scelta di un giocatore di un'attività sportiva si verificano tutte le sue prestazioni precedenti, e a questo punto c'è la possibilità poi di trovare per una determinata squadra quel giocatore che in effetti può dare e far fare un salto di qualità.
1: Ecco, chiuderei con te Paolo, no? Con Eurostat che evidenzia una crescita significativa, come avevi detto anche tu prima, dell'occupazione femminile, no? È una forte incidenza di contratti part time e lavoro autonomo proprio in questo settore. Ecco, questa flessibilità rappresenta quindi un'opportunità di emancipazione e di ingresso nel mercato per i giovani, o nasconde delle fragilità strutturali che il sistema Europa dovrà regolamentare nel prossimo futuro, secondo te?
0: Ma è interessante questo aspetto, perché dobbiamo prendere due punti di vista. Da un lato può effettivamente, come accennavi tu, avere delle problematiche, no? Rispetto a una certa precarietà, però i giovani lo stanno cogliendo come una grande opportunità, perché la generazione Z, in particolare le donne, cercano dei lavori che non siano, come dire, pervasivi rispetto a quello che può essere la giornata che le persone vivono, ma anche rispetto, diciamo, alla qualità della vita. Quindi questo tipo di lavori che riguardano l'attività sportiva si prestano molto a questa nuova visione che i giovani hanno del lavoro, quindi non stressante, non tale da pregiudicare altre possibilità come la vita relazionale, anzi in qualche modo si coniugano bene, perché poi lo sport è mobilità, è relazione, è gioco di squadra.
1: Vero, vero, assolutamente, quello che ha detto e ci ha raccontato il professor Paolo Corvo, che ringraziamo per essere stato all'interno della nostra trasmissione per tutti questi 9 mesi di radio, e alla prossima stagione Paolo.
0: È sempre un piacere e buone vacanze.

0: Entriamo in studio con le notizie.
1: Oggi
0: Silvia,
1: ti porto una bella notizia.
0: Sì,
1: una bella notizia per il nostro pianeta, finalmente.
0: Oh, là, una bella.
1: Hai presente la plastica?
0: Sì, sì,
1: quella roba dura.
0: Sì, sì, sì.
1: Quella roba che sta ovunque, nei mari, nei fiumi, in montagna, nei frigoriferi anche. Persino nelle scarpe di chi va a correre.
0: Ecco.
1: Allora, finalmente ti do la notizia: è arrivata una plastica che si scioglie nell'acqua del mare.
0: Ma dai.
1: Hai capito bene, un materiale super resistente, duro, come la plastica normale, ma che quando finisce in mare si scioglie come lo zucchero.
0: Biodegradabile
1: nella tazza del tè. E non è una magia, è scienza vera e propria. Immagina la scenale. Prima avevamo la plastica che restava lì a fare la sua bella figura come un ospite indesiderato alle feste. Adesso invece arriva questa nuova plastica ecologica che appena tuffata fa ciao ciao e sparisce, cioè, no? Capito? Finalmente un amore che non ti lascia i postumi, come dire. E il bello è che questo materiale può sostituire la plastica normale in un sacco di cose, no? Per esempio, per contenere i prodotti. Così quando lo butti non ti senti più in colpa, come se avessi appena mangiato un'intera torta da solo. Ti senti in colpa quando mangi dolci?
0: Ma no.
1: Ah, dai. Io sì.
0: Ah, sì?
1: Comunque, questo è un bel aiutino.
0: Sì.
1: Un aiutino gradito. Mm. E magari tra qualche anno potremo anche fare il bagno senza trovare bottiglie galleggianti, ma solo pesci che ci fanno ciao con le pinne.
0: Ecco, vedi un po'. Sans artifice.

0: Insomma, bella questa idea, no, della plastica che al contatto con l'acqua si praticamente scioglie. Si scioglie. Questa è veramente una bella idea che arriva dalla scienza e soprattutto che ha rispetto per il pianeta, per la natura.
1: Assolutamente sì, e con questa bellissima notizia per l'ecologia e anche per noi vi lasciamo, giusto Ale? Sperando che la scienza continui a sorprenderci e che il mare torni a essere il posto splendido che merita.
0: Assolutamente sì, a domani.

0: è uno sport professionistico, gli altri sport sono sport dilettantistici.
1: Poi ho sentito cose sul Reale, ho sentito paragonare il calcio, che è uno sport professionistico, mentre gli altri sport sono dilettantistici. Il gruppo è cresciuto, si volevano bene, ma che è una gita scolastica.

0: meritavamo un finale diverso.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno spianamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA. Situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio. Un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo, Iran e Oman, in un bilaterale, ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. E in Libano, intanto, gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.
5: Sono le 16:04.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre il mondiale celebra Leo Messi, re del gol, in questa edizione finora 5 che portano il totale al record di 18, il torneo va avanti e stasera propone gli ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, con Cristiano Ronaldo in prima persona e con lui la squadra chiamati a cancellare il deludente pari del debutto col Congo. Alle 22 torna in campo l'Inghilterra di Harry Kane, opposta al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. Chi vince si qualifica con un turno d'anticipo. Appuntamento a 1 di stanotte per Panama-Croazia, vietato sbagliare per Modric e compagni dopo il KO nella prima uscita. Alle 4 del mattino in Italia Colombia-Congo, una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi sudamericani. Motomondiale Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia di De Giorgi è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto contro la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia padrona di casa. 3 vittorie su 4 finora per gli azzurri, che ritrovano in gruppo il palleggiatore Riccardo Sbertoli al debutto stagionale nel torneo.
1: Le ho viste le partite, mi è piaciuto molto il fatto che la squadra è sempre stata molto combattiva, non importa quale fosse il risultato, quale fosse il sestetto in campo, la squadra è sempre stata molto molto sul pezzo. Questo penso che sia importante, dare continuità in questa week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singoli individui.
0: Tennis, in corso gli ultimi tornei sull'erba prima di Wimbledon, prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi, esce subito al torneo di Eastbourne, battuta 6-4, 6-3 dalla tedesca Maria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai?
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
7: Sono le 17:04.
8: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17:03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus, in streaming.

puntata del Deltaplano, un altro volo oceanico e pindarico, con la musica sopra la musica, ma tutto insieme. Quindi circa 2 ore, 1 ora e 55 per essere esatti, forse anche un minuto più o due. Comunque siamo qua, rigorosamente in diretta, anche se di rigoroso c'è ben poco. Devo fare conti purtroppo con un abbassamento vocale che si è protratto e che è andato al di là, diciamo, delle più nere previsioni, perché la voce è veramente poca. Bene. E credo che ci guadagni la musica, perché parlerò molto poco, molto meno, e soprattutto farò ascoltare la musica. Non credo che ce ne siano molti di voi che sono, diciamo, contrari a questo fatto, anzi credo di trovare molto rispondenza, no, dal punto di vista: oh, finalmente parli meno, caro Mauro, e ci fai ascoltare la musica. Un salto indietro del tempo grandissimi, gli U2, con uno dei loro più grandi successi. Il titolo di questo brano è With or Without You. See the story.

ormai una band che è in giro da moltissimi anni, anzi stiamo aspettando il nuovo lavoro, il nuovo singolo principale che dovrà lanciare il nuovo album di inediti degli U2, e il singolo si chiamerà Street of Dreams, era previsto la scorsa settimana l'uscita, invece è stato anticipato da alcune riprese, dal video musicale che è stato girato sul tetto di un autobus a Città del Messico. Vabbè, comunque nel corso della primavera era uscito alcuni brani dell'extended play, si chiamavano Days of Ash e East Lily. Bene, io direi di andare avanti. Questo brano è uno dei classici di ogni tempo di U2, è With or Without You, era tratto dall'album The Joshua Tree. Un nuovo singolo, il gruppo va molto forte come un treno, infatti si chiamano Tree. E la canzone è quella nuova, il titolo

0: rock band americana dei Train, Pennsylvania Turnpike, il nuovo singolo è uscito l'11 di giugno, quindi veramente pochi giorni fa. Il brano funge quasi fosse una lettera d'amore alle proprie radici ed è un'anticipazione di quello che sarà il loro 12° album in studio, intitolato Mad Dog in the Fog, che arriverà il 28 agosto. Il significato del brano: il frontman The Train, Pat Monahan, ha scritto questo singolo nostalgico riflettendo in pratica sulla propria giovinezza e sulla sua città natale, che è Hurry in Pennsylvania, prima di trasferirsi in California. Il testo, le sonorità ricordano i primi lavori storici della band The Train, con uno stile che unisce il rock e anche il pop.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCISP.

0: diventato con l'andare del tempo uno dei classici della programmazione radiofonica. È stato pubblicato nel 1980, Against the Wind, controvento, il significato letterale è comunque una metafora. È stato incluso da Bob Seger con la sua band, la Silver Ballet Band, nell'album omonimo, ed è una riflessione nostalgica sul tempo che passa, sull'invecchiamento e anche sulla necessità comunque di mantenere la propria integrità e le proprie idee. L'ispirazione e il testo prende spunto dal giorno in cui Bob Seger correva nella squadra di cross country al liceo, e la metafora della corsa controvento rappresenta le difficoltà della vita e la lotta anche per non farsi sopraffare. Ebbene, qualcosa di più recente, anche se diciamo riprende le radici pure di questa musica.
1: In volo con Radio Fly e il deltaplano Music First by Cispi.

Kurt Vile, Zoom 97, tratto dal nuovo lavoro Philadelphia's Been Good to Me. E le strade di Filadelfia non sono più quelle cantate né dal grande boss Springsteen, né tantomeno quelle di Neil Young. Oggi però appartengono a Kurt Vile, che è un ammiratore, direi sfegatato, che infine all'età di 46 anni è riuscito a trovare la misura perfetta della propria musica, radicata quindi nella più nobile classicità del rock, eppure aperta persino a molte forme di contaminazione. Questo lavoro, Philadelphia's Been Good to Me, è l'11° album in studio di Kurt Vile, sarebbe il 10°, però ce n'è uno che è un EP, ma in realtà dura oltre 50 minuti e quindi possiamo considerarlo un long playing, un lavoro a tutti gli effetti. È stato registrato questo nuovo album nel seminterrato di casa propria, tramite un bancone del mixer di natura vintage che è stato acquistato dal bassista Adam Langelotti presso una garage sale organizzato da uno dei REM. E c'è una straordinaria qualità, ma anche sonora, in arrangiamenti, atmosfere che vanno da schegge elettrica, esperimenti psichedelici, ma anche strumentali, barocchi, folk, rock, country, e chi più ne ha più ne metta. Intanto mettiamo invece un altro brano. Anche questo è veramente fresco di uscita. Perché? Perché era stato in freezer, è passato di qui, prego, portaci un po' di fresco. Ma per fortuna noi abbiamo i pinguini in studio, quindi diciamo stiamo veramente bene. Voce a parte, il deltaplano vola ancora. Allora, il nuovo singolo di Hills, e questo l'artista in questione, è Cup in Hand.

0: In End. Durante diciamo il rilascio di interviste, Mark Everett ha spiegato: per questo brano volevo anche suonare un po', diciamo, consumato, liso, stanco, come qualcuno che ha rovinato la propria vita ma che ora riconosce i propri errori e cerca di rimediare con umiltà e il capochino. Sapete come sono le case discografiche, non ci importa cosa consegnate, basta che nelle prime due tracce sembriate sconfitti. Vabbè, io credo invece che abbia fatto una cosa che a lui piacesse, e quindi lo spirito è veramente quello. Ritornando invece indietro nel tempo, sapete un po' com'è, un programma musicale è caratterizzato da salti nel tempo che oggi non mancheranno. Ascoltiamoci un brano veramente d'atmosfera, sofisticato, con un gruppo degli anni Ottanta che, diciamo, dello stile, da raffinatezza, ma anche della melodia e dell'armonia, ha fatto, diciamo, ha reso nobile il pop britannico. Ce lo ascoltiamo e poi magari facciamo un piccolo commento.
1: Il Deltaplano, Music First.

0: Ed anche la versione rimasterizzata Goodbye Lucille The Prefab Sprout di Paddy McCallum 1985, un album fantastico che a distanza di tutti questi anni, pensate dal 1985 adesso, non ha terminato di esercitare il proprio fascino e anche la radiofonicità del tutto, termine che oggi non si usa dire più, ma che io dico, ho i capelli bianchi da un pezzo, anche se lo dico non muore nessuno, anzi magari qualcuno può anche rivivere un po', no? Vabbè, sono illusioni. Se esiste un disco che incarni bruciante l'urgenza di quel desiderio senza nome e poi lo traduca in musica pop o popolare che dir si voglia, questo è appunto Steve McQueen dei Prefab Sprout, uno dei testamenti sentimentali del Novecento, uscito nel giugno dell'85. Pensate, 41 anni fa, come un miracolo. C'era stato il punk, c'era la dark wave, la no wave, c'erano tutti e non era quasi previsto che uscisse un album così. Ma ancora oggi pensiamo che sia stato forse un mezzo miracolo? Sì, direi che dal punto di vista musicale, strumentale, compositivo e anche vocale, sì, e quindi ogni tanto è diventato un classico radiofonico e soprattutto, ma anche prima, nella versione remastered, che si sente un po' più, diciamo, il basso un po' più pompato, insomma, anche se ha un ascolto radiofonico in auto non fa un cattivo effetto, direi riempie anche un po' l'abitacolo. Andiamo avanti, questo addirittura è un gruppo uscito abbastanza anni prima di Prefab Sprout, anch'esso ha fatto strada e che guarda caso in questi giorni è uscito con un nuovo lavoro di cui ci ascoltiamo il singolo. Oggi un singolo di 7 minuti e 21 secondi non usa più, naturalmente ne ascolteremo un po' di meno, ma ritroviamo il grande gruppo degli Yes. A dopo.
1: DJ Any One, Two, beste Hörer, wir sind das Radio.
0: Radio Fly, in FM, sul DAB+.

siamo a circa metà della lunghezza della canzone. Oggi trovare un brano che addirittura supera i 7 minuti e che ha un intro superiore ai 30 secondi, che è la media classica dei singoli che escono oggi, e qui invece dura 1 minuto e 21 secondi, non dico un'eresia, ma fa parte comunque di questo genere musicale, il prog, da sempre cavallo di battaglia della sonorità della musica degli Yes, che anche in questo nuovo lavoro che si chiama Aurora, così come la canzone che vi ho fatto ascoltare, la title song Non si smentiscono, data di uscita 12 giugno, quindi meno di, sì, più o meno 10 giorni fa, 11, l'etichetta è la Sony Music e la copertina, la cover, è stata curata dal celebre illustratore Roger Dean. L'album include 8 brani inediti più 2 bonus track, tra cui la suite Counterpoint, che supera addirittura i 13 minuti di durata. Il cantante John Davison ha esplorato tematiche più emotive e relazionali, discostandosi parzialmente dai concetti cosmici che hanno storicamente caratterizzato non solo il suono ma soprattutto i testi della band. E curiosità, il disco è disponibile su diverse piattaforme di streaming, naturalmente, aggiungo, oltre che in formati fisici deluxe con CD e Blu-ray e audio. Ebbene, lasciamo e andiamo avanti a un interprete che a me piace moltissimo e si chiama Jay Buchanan. Chiaramente viene programmato da quando è uscito, mi sembra che più o meno era intorno al marzo di quest'anno. Jay Buchanan con il nuovo lavoro Weapons of Beauty. Un'altra bella canzone ricavata da questo album, Shower of the Roses.

0: Avete sentito che voce per questa Shower of Roses, Jai Buchanan, tratta da Weapons of Beauty, pubblicato ed è febbraio, mi sembra che avevo detto circa marzo, ma mi ricordavo che era in pratica l'inizio di questo 2026, è l'acclamato album di debutto solista di Jai Buchanan, che poi è anche stata la carismatica voce della rock band americana Rival Sons. Il sound del disco è abbastanza distante dal hard rock della sua band, esplora territori più intimi, introspettivi e si muove tra un mix di folk, country, soul, gospel e suggestioni anche un po' American Gothic. Il lavoro è nato in un contesto di totale isolamento. Buchanan ha trascorso 3 mesi in un bunker sotterraneo nel deserto del Mojave, lontano dalle distrazioni del mondo moderno e dalle grandi produzioni discografiche. Questo ambiente ha fortemente influenzato il concept dell'album, che risulta, a parer mio, bellissimo.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: Bene, un'altra novità di questi giorni è un album, un altro lavoro. Però sono creativi, sono produttivi questo gruppo. L'album si chiama Big Modern, il gruppo è quello dei Goose, e allora ascoltiamoci il singolo intitolato Savage.

0: prolifici, moderni, con la musica che comunque affonda nelle radici del rock americano, sono appunto americani The Goose, questo brano Savenger, tratto da quello che è il nuovo lavoro Big Modern. I Goose da un lato appartengono a una tradizione profondamente States, quella che passa dai Grateful Dead ai Pish, vive di concerti fiume, comunità di fan e improvvisazioni di canzoni che vengono suonate anche per anni prima di essere incluse. Dall'altro ragionano come una band cresciuta nell'era della comunicazione permanente, concerti in streaming, cover improbabili, social media e una decisa presenza digitale. Una parte della comunità jam rock non ha digerito bene questa dimensione, che è più di quella di una band indie che di fricchettoni. Big Mother peraltro ne fa il tema principale, anche a partire da quella campagna. Il disco ruota attorno ai temi del sovraccarico informativo e dell'iperconnessione, e la stessa parola comparsa sulle felpe e sulla copertina diventa il simbolo di un album, Big Mother, che prova a raccontare la sensazione di vivere immerso in un flusso continuo di notifiche, immagini e contenuti. Primo del giro di boa, un altro dei classici, ma è dal vivo, il grande classico e hit radiofonica di ogni tempo di Billy Joel, si chiama Just the Way You Are. A dopo.
1: This is called Just the Way You Are. Go.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale già in precedenza. Era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dal Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri. Ieri l'ultima, quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Sport. Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana con il Gran Premio d'Olanda ad Assen. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: In volo con Radio Fly ed il deltaplano Music First. Bye.

Flyway, una radio che si chiama Radio Fly, con un programma il deltaplano, credo che c'entri molto. Willie Nelson è inconfondibile, 79esimo album in studio da cui è tratto questo brano che ci siamo ascoltati. Il titolo del nuovo è Dream Chaser, è stato pubblicato il 29 maggio di quest'anno dall'etichetta Legacy Recordings, quindi del 2026, e l'ha annunciato un paio di mesi prima il nostro Willie Nelson, più che novantenne, sempre in buona forma per lui ma anche per noi. E Dream Chaser presenta per la prima volta che Willie Nelson e Bob Dylan hanno scritto insieme una canzone da Across the Borderline nel 93, poiché i due insieme al produttore Buddy Cannon hanno scritto insieme un brano intitolato Can Read Your Mind. E il resto c'è solo da continuare ad ascoltare alcuni brani, magari come si dice, dilaniati, diceva Frassica, dilazionati nel tempo, andando avanti con le puntate del deltaplano oppure con le playlist notturne che a calda notte, a calda e tarda notte, sono caldamente diciamo realizzate dal sottoscritto. Versione deluxe di One of These Nights, quarto lavoro degli Eagles, è uscita non troppo tempo fa. Un brano, Hollywood Waltz, Eagles.

0: è uno dei brani di punta da questo quarto lavoro degli Eagles, pensate un po', 1975, quindi sono 51 anni. È uscito la versione deluxe il 1 maggio, una versione speciale, contiene un mix del 2025 del disco insieme a un concerto dal vivo completo e inedito per quanto riguarda questo grande gruppo delle Aquile, registrato all'Anaheim Stadium in California il 28 settembre di quell'anno del 75. E ci sono due edizioni di questo Deluxe Edition di One of These Nights, 4 dischi con 3 CD e un Blu-ray e un cofanetto separato con 3 long playing. Il Blu-ray poi contiene mix stereo in Dolby Atmos e ad alta risoluzione sia dell'album originale che dell'esibizione dal vivo. Che vi devo dire? Era uscito il 10 giugno del 1975, proprio più o meno in questi giorni.
1: You are listening to Your Arcade Radio.
2: Turn on the radio.
3: DJ A1.
0: Una ballatona e James Murmurtry e il brano è intitolato Broken Freedom Song.

0: inconfondibilissimo James McMurtry Broken Freedom Song dall'ultimo lavoro che è intitolato Black Dog and the Wandering Boy, che è il successore del lavoro precedente del 2021 The Horses and the Hounds, ecco, prodotto da Don Dixon, che ha prodotto artisti del calibro dei Ram e dei Smithereens, ed è stato ispirato al cantautore texano, purtroppo dalla morte del padre, che era il celebre scrittore e romanziere Larry McMurtry, cui è esplicitamente dedicata la title track The Black Dog and the Wandering Boy. Un bel cast di collaboratori che comprende tra gli altri la cantautrice Sarah Jarrows, i chitarristi Charlie Sexton e Tim Holt, la cantante e bassista Bonnie Whitmore, l'altro bassista Cornbread, il tastierista Darren Hess e il tastierista e fisarmonicista Buck Allen, e un'altra cantante fisarmonicista, Betty Sue, che contribuisce a un disco che solo vagamente si può apparentare al genere americano, è piuttosto una raccolta di vividi e originali ritratti di personaggi che vanno tra il reale e il fittizio, e di storie spesso dolenti, comunque poetiche, ma anche divertenti, evocative, come il disegno di copertina che è in bianco e nero, recuperato tra gli effetti personali del padre. Ah bene, forse un'opera dello stesso. Ebbene, dopo il tributo di James McMurtry al padre scomparso, un altro bel brano da Benjamin Todd. Rimaniamo in questo ambito delle ballate, dell'americana, del country, del folk, del rock. Rimaniamoci con un album che è nuovo per Benjamin Todd, è intitolato Vengeance and Grace. Il brano It's What You Meant.
1: I've

0: Mi tornano in mente anche i film americani di qualche tempo fa quando sento questa musica. L'album, come si dice, molto molto recente, è nuovo, è l'ultimo, e si intitola Vengeance and Grace, il brano It's What You Meant, l'interprete Benjamin Todd è uno di quelli che salta da un treno all'altro, soprattutto quando era un adolescente, inquieta, non solo ma anche affamata di libertà e sfide, benché oscurata da una povertà, direi, soffocante. Benjamin Todd avrà sicuramente incontrato forse lo spirito di Merle Haggard, e però scopriamo al contempo che esistono ancora i train hoppers, vale a dire i saltatori da un treno all'altro, e Charlie Crockett è il più famoso dell'era moderna, cantore americano che qui ho presentato più volte. Vagabondi abili nel prendere al volo non solo i treni ma anche la vita, con tutte le sue magagne ma anche i trabocchetti. Ecco, sentite un po', contenti anche di sfuggire alla miseria senza accorgersi poi di sprofondare negli abissi. E Todd è riemerso da questi proprio poco tempo fa, sgomitato tra le varie dipendenze e anche alle depressioni, ha contribuito a realizzare un paio di lavori, uno del 2022 e uno del 2024, e adesso una nuova sfida. Ha abbandonato la vecchia band, ha raccolto sei nuovi compagni di viaggio, gli Inline Six, e insieme hanno tracciato un percorso che offre due possibilità: 10 brani di questo nuovo lavoro, ciascuno dei quali è eseguito sia con la band al completo sia in versione solista, spartana, spogliata di ogni strumento all'infuori di una chitarra. Torneremo in seguito del deltaplano a riascoltare altri brani da questo lavoro.
1: Giù, Mr. Hörer, wir sind das Radio.

Una canzone melanconica ma molto intima anche nel testo, Bobby Dove, Living Manitoba, e l'album è il nuovo Fortune Teller. Non è più di un mese che è uscito anche nel mercato nazionale. Bobby Dove ha sempre avuto le idee chiare fin dai tempi in cui si esibiva a Will Club di Montreal, sua città natale, quindi canadese, e l'approccio da parte sua alla musica country è stato schietto e deciso, dimostrando una cura appassionata nel comporre melodie potenti, plasmate da una scelta strumentale prevalentemente honky tonk con qualche pennellata di blues e rock qui e là. Fare musica country qualche volta si rischia di cadere nel banale. Bobby Dove per fortuna riesce a non entrare nella banalità. Adesso ha anche un gruppo di musicisti brillanti che lo supportano in maniera veramente splendida, e questo nuovo Fortune Teller conferma come il suo talento nel frattempo si sia arricchito grazie anche a una crescita emotiva, facendolo emergere dall'angolo in cui si sentiva relegato. Questo brano, Living in Manitoba, in cui il suo stato di artista in evoluzione gli permette di reprimere la fretta e concentrarsi appunto su qualcosa di più intimo. Ebbene, speriamo anche che il resto dell'album, che ci ascolteremo nel seguito, nelle puntate successive del Deltaplano, sia veramente buono, così come è questo brano. Ah, melanconico sì, ma soprattutto romanticissimo, all'ennesima potenza. Uno dei più brani di amore in assoluto di Van Morrison è questa splendida Someone Like You.

0: Qualcuno come te, someone like you, Van Morrison. Negli anni 80, questo dell'87, non c'era solo la New Wave, c'era anche Van Morrison. Someone like you, celebre ballata romantica scritta da Van The Man, 87, nell'album Poetic Champion Compose. Il brano è universalmente noto, guarda caso, per le sue sonorità delicate, dominate da un caldo arrangiamento che fa capo a un pianoforte, e per il suo significato profondo è una voce veramente morbida, ricca di pathos, di feeling e di tanto altro ancora. Il tema e il significato del brano, che esplora il senso di nostalgia, il desiderio di un amore profondo e la vulnerabilità di chi cerca un'anima gemella. Esprime le speranze e l'ottimismo nel trovare la persona giusta in grado di dare un senso alla propria vita. E questa composizione è considerata, direi a ragione, una delle perle del cantatore irlandese, caratterizzata quindi da una struttura intima, sognante, che mette in risalto le sue grandi qualità vocali, e nel corso degli anni è diventato un grande classico, venendo utilizzato spesso come canzone per i matrimoni, naturalmente inserito anche in alcuni film. Ebbene, abbiamo dato una piccola lettura di questo brano che è veramente stupendo.
1: Music, your station.
0: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.
0: Non è lentissimo, come si suol dire, è un mid time, un mezzo tempo. Però ce lo ascoltiamo, Josiah and Bonnevilles. Eccolo qua, da Red Line, il brano.

essendo presidente onorario del WWF della musica country, mi sono nominato da solo questo Red Line, Josiah and the Bonnevilles, dal nuovo lavoro Esis. A proposito, Bonneville è al singolare, non Bonnevilles con la S, con la S che è al plurale, al singolare la Triumph Bonneville, spesso chiamata affettuosamente Bonnie. È una leggendaria motocicletta inglese prodotta a partire dal 59, nata per celebrare il record di velocità sul lago salato, appunto americano, di Bonneville, nello Utah. Incarna per antonomasia lo stile Cafe Racer e Modern Classico. Vabbè, ancora sembra che la producano, insomma, è chiaramente un po' cambiata, no? Nei motori, nella foggia, ma il concetto, il mito è questo. Mentre Josiah and the Bonnevilles sono un gruppo, è un gruppo capitanato da Josiah Lemming, classe 89, 1989, da Morriston nel tennis, e l'anima dietro appunto il moniker Josiah and the Bonnevilles, un talento purissimo che, dopo aver assaggiato il tritacarne del mainstream tra American Idol e major come la Warner, ha scelto di sterzare verso la polvere delle strade indipendenti, e l'etichetta è la Rounder. È lì che il suo spirito libero ha trovato la voce giusta. Questo disco è prodotto da Coral Snyder e dallo stesso Lemming. Questo nuovo As Is vanta collaborazioni di peso, vabbè, ora non sto a dirle tutto, ma il cuore del disco resta la sua vulnerabilità nuda e cruda, i brividi che trasmette, ed è proprio As Is, vale a dire come è, che questo album splende di luce propria. Ebbene, interprete femminile questa volta. Lei si chiama Diana Derby. Sentite in che atmosfera ci porta Diana. Dear Jane, una canzone tratta dal nuovissimo album Outer Sun.

voce quasi sussurrata, direi sognante, soffiata, sofferta anche. Diana Darby, Dear Jane, il nuovo lavoro si chiama Otterson. Diciamo, ci sarebbero da dire molte cose. Partiamo dal fatto che è originaria di Houston, nel Texas, ma è residente in quella di LA, Los Angeles. È una folk singer che si può chiamare da camera. Chitarra acustica, una voce trasognata, soffice, fin quasi alla trasparenza. Niente di più, come se le canzoni fossero scritte su un divano più che col PC e nuovi sistemi di incisione, con un registratore a cassette quasi, a quattro tracce. I brani sono stati influenzati dal lockdown, talvolta i pezzi sono stati accantonati e poi ritrovati e restituiti alla luce. Diana è un'artista ipersensibile, è legata a una comunicazione apparentemente scarna, ma scaturita da un'anima già trafitta, resistente e anche costruttiva. E Jack Otterson, Otterson è il titolo dell'album di Diane, era un pittore vicino di casa, la cui forza di volontà gli ha permesso di ritornare alla vita, alla deambulazione. Aveva perso dopo un incidente i familiari più cari e un suo quadro, un quadro di Otterson, troneggia nel living room della Diana Darby. È la diafana figura che poi vediamo nella cover del disco. Voce nuvolosa, soffiata, tenua, Diana Darby, fra visioni che sono come fremiti d'erba che chiamerei quasi soprannaturali.

0: fantastiche armonie vocali, ma non solo, anche strumentali. Crosby e Nash insieme. Quanti anni sono passati? 1975. A loro nome insieme David Crosby, Grant Nash, Wind on the Water, da cui questo brano in pratica è composto da due parti, dalla To the Last Whale, Critical Mass, Wind on the Water. Ebbene, direi di andare avanti. Facciamoci entrare due brani, che ne dite?
1: Your music, your station.
0: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.
0: Eccolo qua, dal vivo. Sono solista, Atlanta Rhythm Session. Uno dei loro successi di tanti anni fa. Imaginary Lover.

vivo, uno dei cavalli di battaglia di questa band prettamente sudista, ma di tanti anni fa. Si sono formati a Doraville, un sobborgo di Atlanta, nella Georgia, nel 71, anche se venivano da città differenti, dalla vicina Macon in Florida, e hanno tirato fuori successi come Imaginary Lover, So Into You, Alien, ma tanti altri brani ancora, e anche una rielaborazione del classico che si chiama Spooky con una versione splendida. Avevano un suono molto ricercato per essere una band rock Southern Sound, e infatti furono chiamati gli Steely Dan del rock sudista. Conclude il programma un grandissimo Peter Green e un album solista di tanti anni fa. Peter Green è stato un grandissimo chitarrista blues, purtroppo ormai scomparso da anni. Ha fatto parte anche dei Fleetwood Mac, la versione prima, diciamo quella prettamente blues, non quella di Stevie Nicks, eccetera, eccetera, eccetera. E il brano è dall'album solista In Disguise di Peter Green, è una canzone strumentale meravigliosa, Slabo Day. Direi che è la degna conclusione del Deltaplano di oggi. Mauro Giovacchini vi ringrazio per l'ascolto, rimanete su Radio Fly a giovedì insieme al Biplano e a Stefano Fragai. Grazie. Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, è ora in onda.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai così durante l'interrogatorio davanti ai PM. Il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale. La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra delegazioni di Tel Aviv e Beirut che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta dell'ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza.
1: L'economia.
0: Un tonfo nei tecnologici iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Anche un monito oggi dal leader dell'ONU Guterres ai principali player dell'intelligenza artificiale: basta con i costi nascosti, si pubblichi ogni anno l'impronta dei relativi consumi, ha detto. Tra le peggiori borse in Europa, Milano che cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la più graduale discesa delle quotazioni internazionali degli energetici. Il contrasto all'evasione fiscale è necessario per tutelare i contribuenti onesti, ha sottolineato stamani il presidente Mattarella ricevendo al Quirinale il generale Di Gennaro, comandante della Guardia di Finanza nel 252esimo anniversario della Costituzione del Corpo. Cruciale, aggiunge il capo dello Stato, nell'esprimere i valori costituzionali di coesione, solidarietà, giustizia sociale. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione, e alle imprese della ricostruzione privata è stato liquidato il 69% di quel che era stato stanziato, riferisce il commissario Castelli. Siamo a un punto molto avanzato per la presidente della regione Umbria, Proietti, annunciando anche la riapertura a breve degli ospedali di Norcia e Cascia. Le difficoltà del bel paese nell'odierno rendiconto sociale dell'INPS. Nel 2024 sono emigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morti, è stato negativo di 176.947 unità. Per quel che riguarda le pensioni, la spesa complessiva è cresciuta dell'1,4% a 325 miliardi. In aumento l'età media di pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro per le donne, l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Philcams CGL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione pari o inferiore a 13.950 euro. La situazione è peggiore nel turismo, dove oltre il 71% degli addetti è sotto la soglia della povertà, percentuale che al sud e nelle isole sale a 4 lavoratori su 5. Con l'estate sale anche il rischio delle truffe legate alle vacanze. Da un'indagine commissionata da Facile.it emerge che hanno coinvolto negli ultimi 12 mesi oltre 4,3 milioni di italiani, e meno di un terzo si sono accorti in tempo dei tentativi di raggiro, con un danno complessivo da più di 195 milioni di euro. La truffa più frequente, quella di strutture ricettive inesistenti o ben diverse dagli annunci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radiofly.
3: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto a un nuovo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone continuerà a interessare tutta Italia. Sole, gran caldo, anche se durante il tardo pomeriggio e la serata scoppieranno di temporali di calore su Alpi, Prealpi e zone interne appenniniche. Non escludiamo qualche temporale possa sconfinare le limitrofe zone pianeggianti del nord-ovest e poi anche le zone costiere del basso Tirreno. Altrove sole, gran caldo ancora al nord e centrali tirreniche, massime fino a 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.

0: Buongiorno amici di Radio Fly e benvenuti ad una nuova puntata di E ora arriva il bello. Buongiorno Cri.
1: Buongiorno Vanna, buongiorno a tutti.
0: Ovviamente sempre con la nostra compagna di avventure Cristina Rotellini. Come stai Cri?
1: Benissimo, benissimo, perché siamo a parlare di bello, quindi esatto. Siamo belli carichi, portiamo un pizzico di bellezza nella vostra giornata, speriamo.
0: O almeno ci proviamo. Esatto, esatto. Allora Cri, tema di questa puntata.
1: Sì.
0: Noi, anzi, rifacciamo un po' alla scorsa puntata, rifacciamoci sì. Un po' a quella.
1: Sì, sì, sì, avevamo parlato di bellezza nel cinema.
0: Esatto.
1: E avevamo un po' fatto un piccolo viaggio, come facciamo ogni volta, sui film più belli, sui momenti, su come il regista cerca di creare la bellezza attraverso la luce, attraverso i luoghi. E poi abbiamo pensato che tanti film alla fine vengono girati perché ispirati dai libri, dalla letteratura. Quindi bellezza e letteratura, bellezza e libri, che non sono poi così dimenticati in un mondo di tecnologia, no? Perché oggi pensiamo chi li legge più questi libri?
0: E invece
1: anche stamani sono andata a prendere il caffè a Sinalunga, quindi saluto il bar della stazione di Sinalunga perché gli avevo promesso, e ci siamo messi proprio a parlare con il barman di libri. Quindi mi ha veramente fatto una lista infinita di libri, io ho letto quest'altro, quindi diciamo che si legge più di quanto si crede.
0: Assolutamente, sì, sono d'accordo.
1: E ho trovato una notizia con cui iniziare la puntata che spero sia interessante anche per voi, perché parliamo di bellezza, parliamo di libri e tanti giustamente pensano al contenuto, quindi il libro più bello per argomento, e ci arriveremo. Però c'è una cosa tanto interessante secondo me, lo sapete che viene premiato anche proprio il libro più bello esteticamente, cioè come se fosse un concorso di bellezza del libro, e noi abbiamo un piccolo orgoglio italiano perché nel 2024 ho letto che è stato assegnato alla Fiera del Libro di Lipsia il Best Book Design Award, cioè il libro proprio più bello per copertina, per grammatura, per font utilizzato. È stato Critical Coast, stampato da Grafiche Veneziane. Lo facciamo vedere?
0: Allora, abbiamo una foto che aggiungiamo adesso.
1: Sì.
0: È questa qui?
1: Esatto, bravissima. Come vedete, appunto, viene premiata proprio l'estetica, quindi la cura della grafica, di come vengono impostate le pagine, poi appunto chi dà il premio, no? Tocca anche il libro, la copertina, eccetera. Quindi questo, ragazzi, è orgoglio italiano, perché è stato stampato in Italia, appunto a Venezia, e ha vinto lui, libro più bello 2024, è nostro, sì. Caravanna.
0: Effettivamente è particolare.
1: È molto bello e ci fa anche riflettere, secondo me, su un argomento che oggi ha preso molto campo anche appunto nel settore libri, che è anche la bellezza, perché oggi non si sceglie più un libro per la storia che racconta, no? Diciamo che è un po' il social ante litteram, appunto, perché prima per uscire dalla propria realtà e sognare leggevamo, però oggi viene scelto un libro anche proprio dal punto di vista estetico, cioè è diventato proprio un oggetto da collezione, di design, da mostrare in casa, anche sui social, che però hanno un po' rivendicato proprio il concetto del libro e della lettura, e quindi si sceglie un libro anche dalla copertina
0: più bella.
1: Sì,
0: che poi effettivamente quando sei a scegliere un libro in libreria o in biblioteca, no, ti attira un po' anche la copertina un po' più particolare.
1: Se non vai già con le idee chiare,
0: sì, è vero, perché a volte capita anche che tu vai con la lista perché magari consiglio di un amico, consiglio dei social,
1: devo leggere da 10 anni, ancora non l'ho letto.
0: Esattamente, però capita anche che tu sia proprio colpito dall'immagine della copertina. Anche questo è vero.
1: Mi sembra che ti ho mandato anche una foto di una bellissima copertina
0: che adesso facciamo vedere.
1: Sì, perché questo è sempre il libro che ha vinto nel 2024, perché vedi, viene premiata anche appunto la fantasia con cui viene scritto, vedete, la grafica molto bella, e poi c'è questo libro, lo riconoscerete
0: tutti,
1: questa è una famosissima collana che sta ristampando i grandi classici in maniera estetica, cioè molto piacevole agli occhi. Questo ad esempio è Orgoglio e Pregiudizio, con questo pavone bellissimo, e insomma, dai, averlo in casa anche un libro così, no? Averlo nella propria
0: libreria
1: personale.
0: Scherzi, come questo Orgoglio e Pregiudizio ci sono proprio altri libri che servono proprio quasi da arredo,
1: ok? Sì.
0: Quindi non tanto tanto per la loro storia, ahimè, anche se in realtà ce ne sono alcuni che adesso faremo vedere che sono interessanti, però proprio perché fanno d'arredo, tipo uno è questo. Il meraviglioso Mago di Oz,
1: che sembra un quadro, lo
0: vero,
1: possiamo dire,
0: un quadro,
1: chi non ci sta vedendo in video andatevelo a cercare, Il meraviglioso Mago di Oz, con questa copertina veramente colorata, bellissima, molto curata, fa veramente da arredamento. Sono i famosi coffee table book, quelli che mettiamo sul tavolino dove ci prendiamo il caffè con gli ospiti e danno quel tocco in più.
0: Sì, proprio da arredo. Un altro è questo. Anche questo è molto, molto particolare, poco colorato, e si chiama appunto Chiamateci Streghe.
1: Sì, l'illustratore qui ha uno stile molto particolare, è stato scritto per quello.
0: Sì, sembra quasi proprio acquarello.
1: Esatto, sì.
0: Poi ovviamente questo famosissimo libro, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: Sì, molto apprezzato, tra i libri anche molto apprezzati nelle scuole, perché poi vedremo, hanno fatto anche un po' di ricerche sui libri che piacciono di più, no? A scuola.
0: E anche questa, devo dire, copertina coloratissima, molto particolare.
1: Impattante, Hotel Magnifique.
0: Anche questa.
1: Questa ci piace.
0: Bellissimo.
1: Prendete appunti anche di libri che non abbiamo ancora letto, questa è di Taylor ad esempio, non l'ho letto, Hotel Magnifique.
0: No, nemmeno io,
1: sta per
0: appuntiamolo.
1: Arrivare l'estate, quindi un po' di libri da portare in montagna o in spiaggia.
0: Babel.
1: Sì.
0: Poi c'è anche questa che credo sia, ora lo riesci a vedere il titolo? Gustave Doré? Non si legge.
1: Io sono cieca, ragazzi. Cioè, ben piace la banda perché lei è più giovane di me e quindi si avventura.
0: Ma perché è sfocato,
1: in
0: vabbè.
1: Queste immagini dove io non vedo niente, praticamente
0: andiamo
1: mi
0: avanti.
1: Saluto in video, vado sulla fiducia, cioè meno che non sia scritto a caratteri cubitali.
0: No. Ecco. Vabbè, la ragazza che cade in fondo al mare, anche questo molto bello. Molto bello il libro.
1: Sì, sì, sono tutte copertine artistiche, questa è stata una ricerca fatta, credo che questa ricerca che stai citando è stata fatta da Vogue.
0: Esatto,
1: che ovviamente è un magazine che parla di moda, bellezza, anche tendenze culturali, e ha stilato appunto questa classifica dei libri più amati esteticamente
0: però
1: quelli che io riesco a vedere, ovviamente, gli altri.
0: Ecco, queste, diciamo, sono queste 10 più o meno, queste
1: che vanno ad avvalorare quello che abbiamo detto, che scegliamo un po' il libro anche in base alla copertina. Poi ci sono ovviamente dei libri apprezzati per il contenuto, perché sono importantissimi e definiti belli proprio per l'importanza. È stata fatta una ricerca qualche anno fa, ad esempio, che ha coinvolto, pensa, 140.000 classi dal Ministero dell'Istruzione per scegliere i libri più amati. Un po' più in basso nella classifica è apparso anche Il dottor Jekyll e Mr. Hyde, un po' anche per la storia coinvolgente, no? Ai ragazzi piace anche un po' questa idea di avere la dualità, l'avere due essenze di fatto, però i libri più amati, pensa, in assoluto, e ci fanno ben sperare, sono stati Se questo è un uomo di Primo Levi,
0: certo.
1: Sì, quindi, diciamo, si spiega da solo l'importanza storica di questo libro. Il diario di Anna Frank, sempre per appunto l'argomento doloroso, che viene trattato però, diciamo, anche con una profondità, una bellezza, un'eleganza commoventi. E poi c'è Il piccolo principe, che è veramente un libro di Antoine de Saint-Exupéry che penso che andrà avanti, sì, e poi generazioni, no? Perché questi sono dei pochi libri che ci portiamo veramente di generazione in generazione. Perché anche qui, con semplicità, si parla di amicizia, amore, bellezza, senza fronzoli, ma con una poesia che viene apprezzata da tutte le generazioni. Quindi è il libro sia dei genitori, dei bambini, dei ragazzi, anche un po' il nostro libro, no? Perché ne abbiamo parlato anche prima di iniziare la puntata, no? Di quei libri che comunque ci fanno un po' sentire a casa.
0: Vero,
1: sempre.
0: Sì, nel nostro posto sicuro, ecco.
1: Sì.
0: Allora, per chi ci sta ascoltando in radio, facciamo una piccola pausa con una canzone, ovviamente, che ci preannuncia l'inizio dell'estate,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: abbiamo scelto Jovanotti con L'estate addosso.
1: L'estate addosso.

0: eccoci ritornate.
1: Non ci siamo lasciate.
0: Non ci siamo mai lasciate. Ok, quindi Cri, di cosa appunto stavamo dicendo?
1: Stavamo dicendo i libri più amati dai ragazzi, dalle classi, appunto abbiamo citato Se questo è un uomo, Diario di Anna Frank e Il piccolo principe. Di questa veramente ricerca che ha coinvolto tantissime classi, 140.000 in tutta Italia, e questi sono i libri, diciamo, che vengono apprezzati di più. Mi è piaciuto tanto anche leggere di come la lettura sia, pensa, fra gli hobby quello più apprezzato quando si tratta anche di conoscere nuove persone. Cioè è venuto fuori che ci sono degli hobby red flag, come oggi insomma ci piace definire, cioè tipo da allarme rosso, degli hobby che non vengono apprezzati dalle altre persone. Non parlo solo di a livello magari conoscere qualcuno per uscirci insieme, proprio in generale la lettura è uscito fuori essere il hobby
0: un punto in più
1: più amato. Sì, cioè se conosciamo una persona e ci dice io leggo, è qualcosa insomma che viene molto apprezzato. È stato anche studiato che chi legge ha in generale una vita più soddisfacente, quindi se ci stavate ancora pensando
0: è il momento di iniziare,
1: iniziate a leggere.
0: È
1: il momento di iniziare a leggere. Tu hai un libro preferito?
0: Sì,
1: Vanna?
0: Sì, allora ce l'ho. Premetto che veramente memoria dei titoli di libri pari a zero.
1: Sì, cioè l'epoca memoria, io ci vedo poco, siete in ottime mani.
0: Va, perfetto. Però un libro che veramente mi ha lasciato, cioè molto mi ha emozionato e mi ha proprio fatto entrare all'interno della storia è Stand By Me. Stephen King,
1: okay,
0: che forse è stato uno dei primi libri che ho letto di quando ero magari più ragazzina, però me lo sono portata dietro durante tutti gli anni, quindi mi ha veramente segnato, capito? Questo libro
1: è interessante perché tu vedi il libro bello e la bellezza la identifichi con qualcosa che diciamo che accompagna la tua storia, è come anche un punto fermo, no? Cioè
0: sì,
1: tu sei andata avanti, però questo libro in questo
0: c'è
1: senso
0: c'è sempre stato,
1: esatto, ti ha seguito e ti è rimasto nonostante la memoria un po'
0: sì,
1: così
0: certo,
1: però ti è rimasto, perché appunto che cosa bisogna anche chiedersi questo, no? Che cosa fa di un libro, cosa lo fa essere bello per voi, no? E ognuno poi c'ha la sua
0: risposta. Assolutamente.
1: Io ad esempio il mio ne parlavo proprio stamattina mentre bevevo il caffè e ci siamo trovati infatti con il mio interlocutore. Io amo molto, e qui qualcuno mi odierà perché non tutti lo amano, Baricco.
0: Okay.
1: Mi piace tantissimo, e viene spesso citato Seta, che è stato un capolavoro, c'è stato fatto anche un film, è molto apprezzato. Io di Alessandro Baricco amo molto Oceano Mare, anche perché nel mio caso l'ho letto in un momento invece ero un po', diciamo, in difficoltà, e non so come, ma Baricco per me riesce a trovare parole all'inspiegabile, cioè anche quei sentimenti, quegli stati d'animo un po' particolari o confusi, lui riesce a metterli per iscritto con le parole, riesce ad esprimerli. Quindi per me la bellezza di un libro è anche quando sblocca qualcosa dentro di noi che non riusciamo a dire, no? E lo troviamo scritto nelle parole o nelle vite degli altri, insomma in quello che
0: ero,
1: poi
0: perché un po'
1: raccontato.
0: Ti immedesimi anche nella storia, no? Del libro.
1: Sì,
0: è questo il vero incantesimo dei libri.
1: Sì, infatti ne avevamo parlato anche con il cinema, ma tutto parte dal libro, perché diciamo il cinema è venuto dopo. Il libro era il modo in cui si viaggiava e ci staccavamo. Infatti un tempo sui treni, sugli autobus tutti avevano un libro, tante persone avevano un libro. Oggi ahimè abbiamo gli smartphone.
0: Ma forse ti direi che stiamo ritornando un po' a quel
1: brava,
0: a quel mondo lì, perché ti ricordi quando abbiamo parlato del vintage, di questa moda che ritorna, diciamo del bello del passato, no? Secondo me questo un po' sta tornando anche nei libri, forse, speriamo.
1: Esatto, te lo confermo, perché dicono le ricerche recenti che anche la comunità dei ragazzi che ad esempio usa tantissimo TikTok, c'è cioè proprio tutta una parte dedicata ai libri, e pensa che l'80% di loro ha risposto che rispetto a leggere il libro sul cellulare piuttosto che sui vari dispositivi, no, che hanno impazzato,
0: certo, il tipo mercato, iPad,
1: esatto,
0: cose così.
1: Un po' di anni fa, tantissimi, l'80% 10% di loro preferisce il libro fisico, proprio per tutta una serie di motivi che abbiamo visto anche prima, però anche per un ritorno proprio al possedere qualcosa che ha una storia e che quindi insomma ci ricorda che esistevamo anche prima dei social e di tutta la tecnologia.
0: Vero, bellissimo. Allora, noi abbiamo parlato dei libri che ci piacciono.
1: Certo, ovviamente poi scriveteci anche voi nei canali social, sia quello della radio che nel mio, parlateci dei vostri libri, di quelli che amate, ma ci sono anche
0: quelli più odiati, ahimè, ci sono. E come se ci sono?
1: Allora, come sempre, sono classifiche ovviamente non esatte, non matematiche, perché la lettura è qualcosa di soggettivo e quindi, come abbiamo sempre detto, non si può dire il più bello, il più brutto per tutti, però ci sono dei libri, diciamo, che negli anni hanno un po' acceso le critiche. E partiamo subito da quello che secondo me è anche un po' più divertente, che forse la generazione anche mia si ricorderà, quando è uscito 50 sfumature di grigio. Sono loro o è lui il libro, queste 50 sfumature che tanto amate, tanto odiate, perché come sapete, diciamo, è un libro, possiamo dire, un po' che parla di sesso, di sensualità, di erotismo, però secondo molti ne parla in modo un po', diciamo,
0: un po' così,
1: con poca grazia,
0: ecco.
1: E soprattutto odiato da molti, perché qui penso che sia stata più la comunità maschile ha creato aspettative non realistiche sulla vita di coppia, sul corteggiamento, sulla vita sessuale, eccetera.
0: Mi è venuta una curiosità: da chi è stato scritto questo libro? Da una donna o da un uomo?
1: Ma lo sai che
0: dovremmo guardarci, perché ecco, lì allora potremmo capire.

0: fece, diciamo, sotto, dietro anche a nomi più importanti, e dopo uscì con i suoi libri erotici, romanzi erotici, i propri diari, dove si parlava senza, certo, censure, della sua vita libera, appunto.
1: E ti confermo che è una donna.
0: Che è una donna. E forse non piace agli uomini. Mm-hmm. Però anche questo, mi sembra che ci fu una discussione sul fatto che si fosse ispirata anche, insomma, avesse avuto aiuto da una parte maschile.
1: Ho capito.
0: Però diciamo, anche qui lasciamo porte aperte. Diteci che cosa pensate di 50 sfumature di grigio, più che del film, del libro, perché poi sappiamo che il film, no, viene un po' modificato e romanzato. Un altro libro odiatissimo, e qui torniamo in Italia, siamo in Italia, che però secondo me ha una storia molto interessante, e ora diciamo lo troviamo veramente nelle bancarelle di tutti i mercatini, mm-hmm, perché la gente nega di averlo letto, ma secondo me lo hanno letto in tanti, è Tre metri sopra il cielo.
1: Sì.
0: E qui tremano le scrivanie, le mani, no, io lo odio, di Tre metri sopra il cielo di Moccia, che questa è una storia tanto interessante, non so se la conosci, perché questo libro infatti all'inizio non lo voleva pubblicare nessuno, veniva proprio rifiutato da tutte le case editrici, tanto che lui, l'autore, nel 1992 lo pubblica da solo, fa un'autopubblicazione, sì, con una piccola casa editrice, e questo libro però inizia a circolare fotocopiato, pensa, tra le scuole, tra gli studenti di Roma. Dopo, il grande successo arriva solo nel 2004, e questa, a prescindere poi dal libro che vi piaccia o no, è anche una storia di speranza che vogliamo dare, no? Nel senso che spesso tanti artisti e creativi si stoppano al primo rifiuto, al secondo rifiuto, al decimo rifiuto, tante cose hanno bisogno di tempo per poi venire fuori, no? Quindi lui fa il successo poi nel 2004 con il film, lancia Riccardo Scamarcio, e poi vabbè diventa molto amato perché comunque fa molto successo, poi torna un po' nel dimenticatoio, però di fatto Tre metri sopra il cielo ha segnato una generazione, sì, quindi anche i ragazzi della mia generazione tutti si ricordano al liceo che venne fuori, insomma, alle superiori questo libro.
1: Sì, sì, la mia sicuramente non tanto per il libro, ma sicuramente per il film,
0: per il film.
1: Sì, sì, ma fantastico. Pensa, non conoscevo la storia, vedi, dietro questo.
0: Sì, sì, diciamo che è proprio partito come un libricino autostampato, poi i ragazzi se lo passavano, lo fotocopiavano. Interessante. No, ripeto, perché comunque ci ha voluto 12 anni perché quest'opera raggiungesse il successo, a prescindere, ripeto, dal gusto che piaccia o no, però è proprio il messaggio che vogliamo lanciare, no?
1: Sì, a non mettete mai in discussione il vostro valore, che prima o poi ci sarà qualcuno che l'apprezzerà. Vero.
0: A qualcuno può piacere. E poi c'è il terzo libro, che sono I Promessi Sposi. Qui passiamo ai libri più odiati per altro motivo. Promessi
1: Sposi. Come dargli torto.
0: Perché diciamo sono un po' un
1: l'incubo di tutti gli studenti.
0: Esatto,
1: ragazzi,
0: esatto. Oggi non so se vengono studiati quanto li studiavamo noi, però per noi veramente questo Renzo e questa Lucia che non si sposavano.
1: Sì, sì, sì, no, no, assolutamente.
0: Un incubo allucinante, bello, capolavoro, sì. Però diciamo per il peso che aveva nelle vite degli studenti, ecco, si è guadagnato.
1: Sì, sì, il peso sulle nostre vite.
0: Il trauma. Cioè, salutiamo Renzo e Lucia, scusateci, però vi vogliamo bene, però ci avete traumatizzato.
1: Sì, davvero, assoluto. Guarda, sono d'accordo su questo, sono davvero d'accordo. Va bene, Cri.
0: Mandateci i vostri, ovviamente, libri più odiati anche, e mi raccomando, insomma, siate magnanimi, non offese pesanti, però insomma libri che comunque vi hanno un po' stressato, traumatizzato. E niente, io non so, vorrei salutare se posso con tre frasi bellissime che ho trovato sulla lettura. La prima dice: ogni lettore quando legge, legge se stesso. È un po' quello che abbiamo detto in puntata, sì, l'ha detta Proust, e è vero, cioè un po' leggiamo anche per inconsciamente ritrovare dei pezzi di noi che non riusciamo un po' a esprimere. Un'altra frase bellissima che dice Kafka, è quella che mi dicevi anche tu, che il libro è un'ascia che rompe il ghiaccio dentro di noi, quindi leggiamo anche un po' per crescere, no? Non solo per intrattenimento, però per dare un'evoluzione, insomma, a quello che siamo,
1: quella scossa di cui abbiamo bisogno,
0: per sbloccarci. E poi vabbè, questa è un'autrice che io amo, che è Virginia Woolf, conclude dicendo che a volte penso che il paradiso sia leggere continuamente e senza fine. Quindi noi vogliamo anche ribadire quello che abbiamo detto tante volte: mi raccomando, è importantissimo il patrimonio che abbiamo, il fatto che ci siano ancora delle librerie che veramente tutte le settimane, tutti i mesi, anche ci

0: propongono sia i classici ma anche libri nuovi, quindi anche se avete dei nuovi libri che noi non conosciamo e ci volete proporre, perché leggere è veramente importante, quindi mi raccomando.
1: Esatto, ascoltiamo i vostri consigli.
0: Inizia la bella stagione, sì, il cellulare, sì, le cuffie, sì, la musica con Radio Fly, però anche un buon libro.
1: Brava Cri, bravissima. Io ti ringrazio Cri, e noi siamo appunto in chiusura di questa penultima puntata.
0: Sì, diciamo che stiamo un po' chiudendo il cerchio, quindi vedremo poi la prossima puntata, penso ci sarà una piccola sorpresa per come parleremo del bello, ma vi terremo aggiornati, quindi se volete continuare il viaggio con noi, state sintonizzati, perché insomma
1: ce ne saranno delle belle,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì.
1: Grazie Cri, e grazie a voi amici per averci ascoltato, e quindi noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly, sempre qui con E ora arriva il bello. Grazie Cri, ciao,
0: ciao,
1: ciao a tutti,
0: ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire. Sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

la fine del discorso la conosci già, era acqua corrente un po' di tempo fa e adesso si afferma.

0: le 20 e 3 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'ondata eccezionale di calore non dà tregua all'Italia, specie al centro-nord e a tutta l'Europa, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di vera e propria emergenza sanitaria. Tante le restrizioni annunciate in vari paesi e 15 le città oggi in bollino rosso e domani saranno ancora di più. Il servizio di Alessandro Ceselin.
2: È emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. In Francia 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. E in Bretagna le autorità del Mont Saint-Michel consigliano ai turisti di rinviare la visita. In Spagna spenti anche i maxi schermi allestiti per i mondiali, e in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte le 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona e Torino, dove un blackout tra l'altro ha coinvolto lo stesso municipio. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri in Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Disagi anche a scuola. Nell'ambito degli esami di maturità solo il 7% degli istituti dispone di adeguati impianti di climatizzazione.
1: Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia, causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, aggiunto il 27enne albanese, arrestato per omicidio stradale. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Tanti i messaggi da parte della politica e delle istituzioni alla famiglia dell'agente morto. Profondamente rattristato, esprimo con solidarietà e vicinanza il mio cordoglio, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole, il messaggio della Premier Meloni. Il corpo di Giulio Regeni è stato devastato dalla tortura in un'agonia senza fine. Nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, il PM Sergio Colaiocco ha mostrato per la prima volta nel corso del processo in contumacia a quattro agenti del Cairo le foto dell'attacco eseguita dai medici legali italiani, che mostrano le evidenze e i segni delle torture subite dal ricercatore italiano. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha aggiunto il magistrato. Sentiamolo.
3: We crushed him. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. E nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya, che il processo deve entrare, perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità, vi è la serenità del carnefice che ritiene di non dover mai rispondere. L'uomo scompare e resta soltanto un corpo da colpire.
1: La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra le delegazioni di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza. La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. Intanto si aggrava lo scontro diplomatico tra Ucraina e Polonia dopo un'onorificenza concessa da Kiev ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. Nel botta e risposta Zelensky annuncia che diserterà la conferenza sulla ricostruzione al via dopodomani a Danzica. Sport, mondiale di calcio con quattro gare tra la sera e la notte italiana, si chiude il secondo turno della fase a gironi. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo deve riscattare il deludente pari al debutto, mentre tre squadre possono staccare in anticipo il pass per gli ottavi. Gerardo De Vivo.
4: Una settimana fa il Congo, adesso l'Uzbekistan, avversari non irresistibili sulla carta per il Portogallo pieno di stelle, su tutte Cristiano Ronaldo. Il primo verdetto del campo però, l'1-1 contro gli africani, americani ha detto ben altro. Portogallo deludente, CR7 letteralmente non pervenuto. Urge un cambio di passo per continuare a coltivare il sogno iridato, più vivo che mai per l'Inghilterra, entrata in scena nel torneo con un roboante 4-2 sulla Croazia, trascinata dalla doppietta di Harry Kane. Per rispondere ai gol degli altri bomber, Messi, Mbappé e Haaland, il capitano guida l'assalto al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. A Boston si inizia alle 22, appuntamento a 1 di stanotte per Panama-Croazia a Toronto. Vietato sbagliare per Modric e compagni che vengono dal KO con l'Inghilterra, e si gioca a Guadalajara, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi i sudamericani, che hanno iniziato il mondiale battendo l'Uzbekistan. Il via quando in Italia saranno le 4 del mattino.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
6: Un saluto e ben trovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche nella giornata di giovedì l'anticiclone rimane presente sull'Europa centro-occidentale, con l'ondata di calore che prosegue anche in Italia, massime sempre intorno ai 35-37 gradi. Sulle pianure del centro-nord più contenuti gli estremi sulle zone costiere, dove si sta intorno ai 30-33 gradi a seconda delle zone. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. Da segnalare ancora la possibilità di qualche locale temporale di calore, soprattutto sulle vette montuose alpine lungo la dorsale appenninica. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai?
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci trovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità su delle leggi effettivamente permissive negli USA che addirittura ci permettono di costruirsi un'arma in casa anche stampandola in 3D, come dimostra il caso della pistola Liberator della Defense Distributor, censurata dal Dipartimento di Stato americano perché violava le leggi sul traffico d'armi, dopo che però il progetto di stampa 3D aveva fatto il giro del web, finendo anche su The Pirate Bay. Ma la tradizione di costruire armi nel garage è ben antica negli USA, ma ci possiamo anche scollacciare gli scolari, è proibito in quasi tutti i paesi democratici, anche negli USA, a cominciare dal New Jersey, che vietò le punizioni corporali a scuola nel lontano 1867, ma ci sono 19 stati dove ancora si può, tra questi per esempio Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee e Texas. Chiamare proprio figlio Google è possibile perché gli USA sono uno dei paesi più permissivi in fatto dei nomi dei bambini. È consentito anche chiamarli come siti web, marchi d'abbigliamento o supereroi. In Italia la legge vieta i nomi ridicoli e vergognosi e l'ufficiale di stato civile può arrivare a opporsi alla registrazione di un nome proponendone un altro di sua scelta, e di fronte a un genitore ostinato può trasmettere gli atti alla procura della Repubblica. Possedere un lanciafiamme, una pistola laser o un ombrello che

0: una spada. È possibile. Nessuna legge federale vieta il possesso di lanciafiamme negli USA e 48 stati su 50 non hanno alcuna restrizione in proposito, anche se alcuni regolano il possesso del liquido infiammabile che serve per alimentarli. E ce n'è anche per gli appassionati di armi stravaganti, tipo quello utilizzato dai nemici di 007, dalla pistola laser all'ombrello che diventa una spada, in vendita anche per corrispondenza. Passiamo poi agli animali esotici, perché è possibile tenere una tigre del Bengallo, un leone africano, un alligatore, in generale appunto qualsiasi animale esotico, anche se pericoloso per l'uomo. Ogni stato si regola a modo suo sulla questione, alcuni li vietano, altri richiedono una licenza di possesso, e poi ci sono Idaho, Michigan, Montana, Nevada, North e South Carolina, West Virginia e Wisconsin, dove chiunque può farsi il suo zoo personale senza problemi. Addirittura ci fu un caso di due illusionisti di origine tedesca che utilizzavano bestie feroci nei loro spettacoli, questo prima che un incidente sfigurasse uno dei due maghi. Finiamo poi invece con qualcosa di vietato, perché il nostro gustosissimo e famosissimo Kinder Sorpresa non si può mangiare né vendere, perché infatti sono proibiti negli USA a causa di una legge che impedisce di introdurre materiale non commestibile all'interno di generi alimentari. E anche alcuni salumi italiani, non tutti, vedono la propria importazione vietata per motivi sanitari, il che potrebbe essere anche ironico vista la facilità con cui in America ci si procurano le armi. Ma detto questo, io vi lascio a un'ottima giornata. Ciao.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'ondata eccezionale di calore non dà tregua all'Italia, specie al centro-nord e a tutta l'Europa, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di vera e propria emergenza sanitaria. Tante le restrizioni annunciate in vari paesi e 15 le città oggi in bollino rosso e domani saranno ancora di più. Il servizio di Alessandro Ceselin.
2: È emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. In Francia 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. E in Bretagna le autorità del Mont Saint-Michel consigliano ai turisti di rinviare la visita. In Spagna spenti anche i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte le 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona e Torino, dove un blackout tra l'altro ha coinvolto lo stesso municipio. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri in Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Disagi anche a scuola. Nell'ambito degli esami di maturità, solo il 7% degli istituti dispone di adeguati impianti di climatizzazione.
0: Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia, causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, aggiunto il 27enne albanese, arrestato per omicidio stradale. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Tanti i messaggi da parte della politica e delle istituzioni alla famiglia dell'agente morto, profondamente rattristato, esprimo con solidarietà e vicinanza il mio cordoglio, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole, il messaggio della Premier Meloni. Il corpo di Giulio Regeni è stato devastato dalla tortura in un'agonia senza fine. Nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, il PM Sergio Colaiocco ha mostrato per la prima volta nel corso del processo in contumacia a quattro agenti del Cairo le foto dell'attacco eseguita dai medici legali italiani che mostrano le evidenze e i segni delle torture subite dal ricercatore italiano. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha aggiunto il magistrato. Sentiamolo.
3: We crushed him. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. E nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya, che il processo deve entrare. Perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità, vi è la serenità del carnefice che ritiene di non dover mai rispondere. L'uomo scompare e resta soltanto un corpo da colpire.
0: La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra le delegazioni di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza. La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. Intanto si aggrava lo scontro diplomatico tra Ucraina e Polonia dopo un'onorificenza concessa da Kiev Kiev ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. Nel botta e risposta Zelensky annuncia che diserterà la conferenza sulla ricostruzione al via dopodomani a Danzica. Sport: mondiale di calcio con 4 gare tra la sera e la notte italiana, si chiude il secondo turno della fase a gironi. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo deve riscattare il deludente pari al debutto, mentre 3 squadre possono staccare in anticipo il pass per gli ottavi. Gerardo De Vivo.
4: Una settimana fa il Congo, adesso l'Uzbekistan. Avversari non irresistibili sulla carta per il Portogallo pieno di stelle, su tutte Cristiano Ronaldo. Il primo verdetto del campo, però, l'1-1 contro gli africani, ha detto ben altro. Portogallo deludente, CR7 letteralmente non pervenuto. Urge un cambio di passo per continuare a coltivare il sogno iridato, più vivo che mai per l'Inghilterra, entrata in scena nel torneo con un roboante 4-2 sulla Croazia, trascinata dalla doppietta di Harry Kane. Per rispondere ai gol degli altri bomber, Messi, Mbappé e Haaland, il capitano guida l'assalto al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. A Boston si inizia alle 22, appuntamento all'1 di stanotte per Panama-Croazia a Toronto. Vietato sbagliare per Modric e compagni che vengono dal KO con l'Inghilterra, e si gioca a Guadalajara, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi i sudamericani, che hanno iniziato il mondiale battendo l'Uzbekistan. Il via quando in Italia saranno le 4 del mattino.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Accendi la giornata con Radio Fly.
6: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning.
7: Pronti per una nuova partenza, ripartenza del programma di Jazz Armonico qui su Radio Fly con Mauro Giovacchini a questi microfoni. Poco meno di 30 minuti per Stinging Swing, come lo chiamo io, il Jazz Armonico. Direi di iniziare subito e naturalmente un buon ascolto a tutti voi.

e come un tempo si soleva dire, apriamo le danze con una cover della splendido brano Fragile di Sting, e con il rifacimento quindi di una cantante che non fa solo musica jazz ma fa anche questo tipo di musica, Carrie Kirkland. Carrie Kirkland ha lavorato, pensate un po', per 8 anni a Seattle lavorando come artista circense professionista. Poi è diventata cantante e si è lasciata, diciamo, alle spalle anche l'esperienza del circo facendo la trapezista. E lei è figlia di origine canadese di 2 musicisti americani, e Carrie ha trascorso l'infanzia attraversando il Nord America in auto. Ha suonato in vari gruppi, anche pop, rock, cabaret, jazz nei primi anni 2000 in Canada e poi negli Stati Uniti, prima di trasferirsi in Europa nel 2003, dove ha trascorso 4 anni scrivendo, registrando ed esibendosi. Anche questo brano direi che è veramente una buona, ottima interpretazione, ripeto, la nota Fragile di Sting nella interpretazione di Carrie Kirkland.

canzone melodica e squisita che si chiama Buzzin' Bee da Gabby Hartman e contenuta nel suo album di debutto, album di debutto della cantautrice francese appunto Gabby Hartman, che presenta un suono davvero unico, un mix tra chanson, jazz, folk e in tre lingue diverse, francese, inglese e portoghese. Gabby ha collaborato con il cantautore e produttore Jess Harris, che ha già aiutato Norah Jones e Melody Gardot a realizzare il loro sound. Quando lo stesso Harris ha suggerito a Gabby Hartman di produrre il suo album, lo ha visto lei come un invito a combinare tutto ciò che le fa vibrare musicalmente l'anima e il cuore, nonché la voce, il suo amore per Billie Holiday, Billie Eilish e le sue amicizie con il flautista sudanese Gandhi Adam e il chitarrista guineano Abdoulaye Koyaté e la sua ammirazione per il grande cantante Henri Salvador e i suoi ricordi di viaggi in Africa. È in continua evoluzione la nostra Gabby Hartman e intanto con questa Buzzin' Free ci ha offerto un momento davvero molto gradevole. Andiamo avanti con Stinging Swing, il jazz e i suoi dintorni con Mauro Giovacchini il martedì alle ore 21 e il sabato alle 19:30 su Radio Fly.

Ebbene, questo è il terzo brano di Sting Swing di oggi. Forse si capisce perché ho voluto dare come sottotitolo a questo programma di jazz e dintorni jazz armonico. Andiamo avanti con la dolcezza, ma direi anche con le splendide esecuzioni di grandi voci femminili. È il turno di Jean Monnet, che ci ha fatto ascoltare There Is a Small Hotel. Lei nasce nel 1977 a Long Island e cresce in una famiglia di musicisti. Fin da bambina la nostra Jean Monnet ascolta musica classica, jazz, bluegrass e folk e studia clarinetto così come teoria musicale. Nel canto si ispira a grandi nomi del jazz quali Sarah Vaughan, Carmen McRae, ma è soprattutto Ella Fitzgerald ad influenzarla. Il jazz a Radio Fly con Sting Swing.

Lasciatemi dire che una dolce risolutezza ha caratterizzato questa parte del programma di Sting Swing. Qui un'ottima interpretazione, ancora una volta, da una grande voce femminile molto giovane, quella di Samara Joy, nome completo Samara Joy McLendon, e di Pasquale Grasso, che è un chitarrista di origini italiane. La canzone è intitolata Sweet Pumpkin. Veniamo in pratica delle velocissime biografie. Samara Joy, nata nel Bronx l'11 novembre, classe 1999, è una cantante americana e in carriera ha vinto il Saraboga International Jazz Vocal Competition nel 2019 ed è stata candidata dal Jazz Times come Best New Artist nel 2021 e dai Grammy Awards nel 2023 è stata candidata come miglior artista esordiente e miglior album jazz. Mentre Pasquale Grasso è un chitarrista di origini italiane con una tecnica pianistica chitarristica ispirata al grande chitarrista Bud Powell.

0: Sting Swing di oggi, un'altra cover immortale. Avete riconosciuto Imagine di John Lennon, e con una interpretazione magistrale di un'altra artista veramente immortale, Etta James, che è nata a Los Angeles il 25 gennaio del 38, purtroppo deceduta nel 2012, cantante americana notissima non solo di jazz ma anche di blues, soul, rhythm and blues e gospel, premiatissima, osannatissima direi a merito, vincitrice di ben 5 Grammy Award e di 17 Blues Music Awards. È stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, nella Blues Hall of Fame e nella Grammy Hall of Fame, e direi che non c'è bisogno di aggiungere altro se non che grande voce, grande interprete, Etta James con Imagine.
1: What a difference

0: and the difference is you.
1: Concludiamo con l'unica eccezione nelle voci di oggi, la voce maschile di Jamie Callum, pianista oltre che cantante del Regno Unito, che esegue una canzone che però fu portata al successo da una grande interprete femminile.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Radio Fly!

diretta. Bene, detto questo, direi che possiamo quindi schiacciare il tasto play della nostra lista di questa sera, e lo facciamo così con il primo disco di

insediata nel Palazzo Cavallo di Arezzo. Permettetemi di salutare un mio carissimo amico Francesco Marcantoni, e poi ci riguarda da vicino perché lui è innovazione tecnologica, l'amico zeddiano, quindi salutiamo anche tutti gli zeddiani doc. Vi ricordo la diretta video che prosegue poi sulla nostra situazione ufficiale.

sentite caldo? Mettetevi vicino alla cassa, aumentate il volume, così avrete un bel movimento di musica e aria.

sta proseguendo in maniera integrale su radiofly.cloud. Saluto Andrea Cherubini, saluto Diego, Jessica, saluto Alessandra, grazie per l'ascolto.

di Superfu. Invece c'è un po' il sound di Gregor Salto. A volte si dice, no? L'abito non fa il monaco. Saluto Olivia, ciao Olivia!

22:48 di questo caldo martedì 23 giugno 2026, questa è anche la 26esima settimana di questo 2026, quindi 26 2026, week 26. A proposito di settimane, voglio ricordarvi anche l'appuntamento settimanale con la Fly Dance Chart, la classifica con i 15 brani più energetici qua su Radio Fly, sempre in mia compagnia di Joseph DJ. Quando potete ascoltarla? Esattamente il sabato pomeriggio in prima edizione alle 13:05 e il sabato poi nuovamente in replica alle 19:05. Torna la domenica

il sostizio d'estate, il 21 di giugno, poi da lì in poi, quindi dal 22, quindi da ieri, già le giornate cominciano ad accorciarsi. Lobo! Alza il volume della Fly Dance con Joseph DJ fino alla mezza.

spesso si ricorre alla pensione, no. Mi raccomando, però ovviamente non lasciateli mai abbandonati, non abbandonate gli animali d'estate, mai, assolutamente, né d'estate né d'inverno né in primavera né in autunno, loro non vi abbandonerebbero mai. Nobody. Can you make me move like you? No, no, no, no, nobody. Can you make me dance like you? No, no, no, no, nobody. Can you make me feel like you? You know.

dice Jay-Z non è invisibile, anzi molto molto presente nel panorama dance. Questa cantante è Jay-Z. Ce la siamo ascoltata l'ultimo singolo Invisible. Adesso c'è Bones of

Listen to me. Messetto. Andiamo nella gran finale dell'ultima mezz'ora della Fly Dance.

guarda che arriva Nicky Romero con Like Tom. È successa una cosa strana, Roma, mentre prova le scarpe, lei tranquilla lì sicuramente per comprare scarpe anche abbastanza costose, visto e considerato che le hanno rubato una borsa da 13.000 euro con dentro un Rolex. Insomma, un po' come Cenerentola, però in questo caso al contrario, scarpe ce le ha, però ha perso

Torna a casa dopo la giornata di lavoro. Piace davvero tornare a casa, eh? Mentre al contrario, quando si deve andare in ferie, non si vede l'ora di scappare da casa. Come sono strane le cose. Adesso c'è Shane.

arriva Jay Dale, Get Up. Intanto a Boston praticamente non succede nulla, ancora Inghilterra e Ghana sono solo 0-0, quindi vedete i due lati non hanno fatto un gol nessuna delle due squadre, quindi siamo ormai al 94esimo, qualcosa dovrà pure succedere, no? Andiamo e saliamo con il ritmo, Get Up!

Lascia spazio Out of My Head, che sta arrivando adesso nella Fly Dance. Ricordo anche l'altro appuntamento, da lunedì al venerdì 13.05 c'è Disco Lunch con i grandi disco successi.

quindi andiamo in chiusura, con Siren, la sirena appunto della chiusura, no? Abbiamo finito il nostro turno di lavoro, ce la sentiamo adesso e poi andiamo

0: Bene, grazie per essere stati in mia compagnia. Quindi la Fly Dance termina qui e l'appuntamento ovviamente sarà per martedì prossimo dalle 22 alla mezzanotte, sempre in diretta con Giorgio DJ. Non mi rimane altro che darvi la buonanotte e un buon proseguimento qua con Radio Fly. Ciao ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo all'amore, sì, perché sul cervello ha lo stesso effetto dell'alcol. E infatti l'azione dell'ossitocina somiglia molto da vicino ai postumi di una sonora sbronza. Si disinibisce ma rende aggressivi, e questo lo dimostra una ricerca che appunto chiarisce i lati oscuri dell'ormone dell'amore. Storditi, confusi, labili sono tutti aggettivi che si addicono molto agli innamorati e anche a chi ha esagerato con l'alcol. E appunto da questa intuizione parte uno studio che dimostra proprio come alcol e ossitocina hanno sul cervello effetti molto simili, se non identici. L'ossitocina, un ormone prodotto dall'ipotalamo, è fondamentale nel cementare il rapporto tra madre e figlio e gioca un ruolo chiave nelle interazioni sociali. Il suo picco, che coincide appunto con i momenti topici dell'innamoramento, quindi dagli abbracci agli orgasmi, agisce sui circuiti corticali, limbico e prefrontale, allentando i freni inibitori solitamente imposti da stress, paura e ansia. Questo meccanismo alimenta comportamenti prosociali come altruismo, generosità, empatia e ci rende più capaci di flirtare e fare la prima mossa, atteggiamenti indispensabili in una chiave evolutiva. Ma questo eccesso di fiducia può anche alimentare dinamiche comportamentali spiacevoli, di cui appunto si parla poco, complice forse il soprannome dell'amore e dell'ormone dell'amore. Ian Mitchell e i colleghi della scuola di psicologia dell'università di Birmingham hanno confrontato gli effetti neurologici di un accentuato consumo di alcol e di una dose di ossitocina somministrata per via nasale. Le due sostanze sembrano intercettare recettori diversi nel cervello, ma agiscono in modo analogo sui recettori del GABA, un neurotrasmettitore inibitore, nella corteccia prefrontale e nelle strutture limbiche, dice Mitchell. Questi circuiti neuronali controllano come percepiamo ansia e stress nelle situazioni sociali, per esempio durante un colloquio di lavoro o quando chiediamo di uscire a qualcuno che non conosciamo. Alcol e ossitocina possono far sembrare queste situazioni meno spaventose, e allo stesso tempo però le due sostanze possono generare delle situazioni socialmente pericolose. Entrambe infatti rendono più aggressivi e suscettibili, più invidiosi e meno socialmente inclusivi. Agendo sui meccanismi che regolano la paura, possono farci correre dei rischi inutili perché aumentano in modo esagerato la fiducia nelle nostre capacità. Tuttavia, capire con quali dinamiche agisca l'ossitocina è importante per mettere a punto usi terapeutici di questo ormone, i cui benefici non sono però esenti appunto da effetti spiacevoli. E allora, con queste curiosità e lati oscuri dell'amore, io vi lascio e vi auguro una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: È mezzanotte e due minuti.
4: Your music, your station.
1: Radio Fly.
4: Best new rock, new music.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: quando la luce del sole, cioè tutte le lunghezze d'onda della luce che insieme appaiono come bianchi, attraversano le gocce d'acqua rimaste in sospensione durante un temporale, oppure l'acqua nebulizzata in prossimità di una cascata o le goccioline che formano la nebbia. In sintesi, le goccioline hanno l'effetto di tanti piccoli prismi ottici che scompongono la luce bianca in un ventaglio di luci di colori diversi che vanno dal violetto al rosso, e in particolare nel caso dell'arcobaleno la porzione di luce che entra in ogni gocciolina viene deviata, e per un fenomeno ottico prodotto dalla differente densità dell'acqua rispetto a quella dell'aria circostante, ogni componente della luce viene rifratta con un angolo leggermente diverso dall'altro, con il risultato di creare il soggettivo spettro di colori. Gli arcobaleni in realtà non sono a strisce, siamo noi che li vediamo così. La distribuzione del colore infatti è continua, non ci sono queste bande, e gli scienziati pensano che sia il nostro cervello a dividere lo spettro dell'arcobaleno in bande distinte. Ma quanti colori vediamo in un arcobaleno? Beh, dipende da noi. Alcuni scienziati pensano che addirittura la percezione possa essere una questione culturale. Aristotele, tra i primi studiosi a descrivere un arcobaleno, vi percepì solo 3 colori, rosso, verde e blu, e Dante invece ne vedeva 7. Poi durante il Rinascimento si stabilì che i colori erano 4, rosso, blu, verde e giallo, mentre nel XVII secolo i pensatori si spinsero a concordarne 5, aggiungendo poi il viola. Nel 1637 Cartesio scoprì che gli arcobaleni erano causati dalla luce proveniente dal sole, che veniva divisa in diversi colori dalla pioggia, anticipando poi Isaac Newton. Come si fa a vedere l'arcobaleno? Beh, basta stare tra le goccioline e il sole stesso, perché appunto l'arcobaleno è sempre opposto alla nostra stella. Esistono poi i doppi arcobaleni, che si verificano quando la luce rimbalza all'interno della gocciolina d'acqua più di una volta prima di fuoriuscirne, formando così appunto il secondo arco, e la porzione di cielo compresa tra un arcobaleno e il suo doppio appare più scura, perché qui la luce riflessa nelle goccioline non raggiunge l'osservatore. Questa zona ha un nome, banda di Alessandro, da Alessandro di Afrodisia, che descrisse il fenomeno nel 200 d.C. Esistono poi degli arcobaleni di fuoco che sono particolari, perché non hanno niente a che fare con gli arcobaleni veri e propri. Si tratta di archi circumorizzontali che si verificano solo in certe condizioni climatiche a particolari latitudini. Si stagliano paralleli all'orizzonte come una banda, senza formare un arco, e altro non sono che un alone di cristalli di ghiaccio ad alta quota che rifrangono la luce. A proposito di arcobaleni, perché l'arcobaleno è un simbolo LGBT e compare sui vessili del Gay Pride? Beh, la bandiera fu progettata nel 78 da Gilbert Baker per un Gay Pride a San Francisco. Il design originale aveva 8 colori, ognuno con il suo significato, ma per motivi pratici i colori diventarono 6, infatti la tintura rossa era troppo costosa e il blu e il turchese si fusero poi nel blu stesso. A chi gli chiese perché proprio l'arcobaleno, lui rispose: a lungo siamo stati identificati con il triangolo rosa che ci avevano affibbiato i nazisti, ma questo simbolo era figlio di un mondo orribile, avevamo bisogno di qualcosa di bello, l'arcobaleno è perfetto perché si adatta davvero alla nostra diversità in termini di etnia, genere, età ed altro. Ma cos'è che rappresenta l'arcobaleno nelle altre culture, quelle antiche? Beh, nella mitologia del nord è il Bifrost, il ponte che connette il mondo dei morti a quello dei vivi, e in realtà sono tante le culture anche distanti che vi hanno visto un collegamento tra cielo e terra, come i greci, e per il greco era Iris o Iside, la messaggera degli dei. Nell'antica religione indù, all'epoca l'arcobaleno era invece l'arco di Indra, dio dell'atmosfera e della pioggia. Quanto può durare un arcobaleno? Il più lungo è durato ben 8 ore e 58 minuti. Allora, sperando di vederne sempre qualcuno, io vi auguro una buona giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.